0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online anche questa sera, il collegamento, avremo Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Il tema che Pasquale sta per trattare si intitola Sbrighiamoci, mettiamoci a costruire. Quindi sbrighiamoci, mettiamoci a costruire. Diamo la parola a Pasquale e a voi naturalmente un buon ascolto di questo studio.
2: Cari fratelli, care sorelle e cari amici, vi saluto con molto affetto nel Signore. E un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Come avete sentito, il tema del messaggio di oggi è il seguente: sbrighiamoci, leviamoci e mettiamoci a costruire in questi tempi difficili. Le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente stanno provocando morte e distruzione. Ci troviamo di fronte ad una tragedia immane che sta causando sofferenze indicibili. Dappertutto vediamo segni di rovina, di devastazione, di distruzione. Il Signore chiama i credenti non a distruggere, ma a costruire, a cercare il bene della Chiesa e dell'umanità che perisce. Desidero considerare con voi alcuni caratteri distintivi della vita di Neemia, che è un esempio di una vita impegnata nel cercare non la rovina, non la distruzione, ma il bene del popolo di Dio. Egli fu usato da Dio per costruire le mura di Gerusalemme e per un profondo risveglio nel popolo gentili della vita di Neemia, che è un esempio di una vita impegnata nel cercare non la rovina, non la distruzione, ma il bene del popolo di Dio. Egli fu usato da Dio per costruire

ai Corinzi: or voi siete il corpo di Cristo e membra d'esso, ciascuno per parte sua. Uno degli scopi di Dio per la Chiesa è il servizio da parte di ogni credente. Tutti i credenti devono essere equipaggiati per costruire, per edificare la Chiesa, a seconda dei doni ricevuti dal Signore. Egli accorda i doni in base ai bisogni della Chiesa, perciò dobbiamo pregare ed essere sensibili alle indicazioni che Lui vuole darci. I carismi, i doni, si manifesteranno a seconda dei bisogni che emergeranno. Egli desidera che ciascun credente serva, costruisca ed eserciti il proprio dono spirituale. Vedete, miei cari, nel servire e nel glorificare Dio, ognuno troverà pieno significato. Neemia era un uomo con una chiara visione dei bisogni dell'opera di Dio. Questa è la prima caratteristica della sua vita. Si trovava a Susa, dove i re persiani avevano la loro residenza. Anani, suo fratello, per una ragione che ignoriamo, con un gruppo di uomini si era recato a Gerusalemme. Al loro ritorno, Neemia li interroga circa i giudei che abitavano in quella città. La situazione era triste. Le mura della città erano ancora rotte, le porte incendiate, il popolo era in una grande miseria nell'umiliazione. Il tempio era stato ricostruito, ma i giudei non avevano nessuna protezione di fronte ai nemici. Non avevano perseverato nel risveglio che vi era stato all'arrivo di Esdra e si erano lasciati scoraggiare dalle circostanze avverse. Vi erano distrette, confusione, scoraggiamento. Neemia non si lavò le mani, ma si interessò della situazione in cui versavano i giudei a Gerusalemme. Leggiamo in Neemia capitolo primo che lui pianse, fece cordoglio, digiunò, pregò. Egli non si vergognò di piangere davanti a Dio. E noi, cari fratelli, care sorelle, da quanto tempo non piangiamo di fronte ai bisogni spirituali della Chiesa e del mondo? Gesù, un giorno, vedendo la moltitudine di persone che sembravano come pecore senza pastore, ne ebbe profonda compassione. Noi sappiamo ancora piangere ed avere compassione per le anime perdute. Abbiamo la visione dei bisogni enormi dell'opera di Dio. E si racconta che il grande artista Michelangelo, un giorno stava esaminando, i lavori, i dipinti dei suoi allievi e si soffermò sul dipinto di uno dei suoi migliori allievi. Dopo averlo esaminato, prese il pennello e di traverso scrisse questa parola latina: Amplius, più ampio, più grande. Il dipinto era bello, però la piccolezza del formato non metteva in evidenza la bellezza del dipinto. Ebbene, miei cari, il Signore vuole scrivere nella mia vita, nella tua vita, vuole scrivere questa parola, Amplius, più grande. Dobbiamo avere una visione più ampia dei bisogni dell'opera di Dio in Italia e nel mondo. Neemia fu un uomo capace di umiliarsi davanti a Dio e identificarsi con il popolo di Israele, e questa è la seconda caratteristica. Egli confessò i suoi peccati e quelli del popolo. Se aprite con me la Bibbia in Neemia capitolo 1, versetto 5, leggiamo queste parole: O Signore, Dio grande e tremendo, ascolta la preghiera che io faccio confessando i peccati dei figli di Israele, peccati che noi abbiamo commessi contro di te. Sì, che io e la casa di mio padre abbiamo commessi. Vedete, tutti
tutti i credenti che il Signore usa nell'opera sua sono uomini e donne.

0: che sanno umiliarsi davanti al Signore, che sanno pentirsi, che sono capaci di identificarsi con il popolo di Dio e hanno una profonda visione dei bisogni spirituali. Chiediamoci insieme: qual è la situazione della Chiesa oggi? Anche oggi nella Chiesa diverse mura spirituali sono rovinate. Il muro della separazione dal mondo è rotto. Non vi è più una netta distinzione e separazione. Lo spirito del mondo sta penetrando nella Chiesa. I credenti hanno quasi paura di essere diversi, anticonformisti nella mentalità e nello stile di vita. Il muro della disciplina è rovinato. Nell'antichità gli anziani sedevano alle porte della città ed esercitavano il governo e la disciplina. Ma a Gerusalemme le porte erano rotte, in rovina. Nelle chiese oggi spesso ognuno fa e dice quello che vuole. A volte manca una guida autorevole degli anziani, altre volte vengono meno sottomissione, ubbidienza, rispetto e stima verso gli anziani e verso quelli che lavorano e si affaticano nell'opera del Signore. Il muro dello zelo e della consacrazione è rovinato. Spesso sono evidenti nelle chiese freddezza, tiepidezza, sonnolenza, carnalità. Molti credenti non sono consacrati veramente al Signore e non si impegnano per Lui. Anche il muro della comunione fraterna è rovinato. Spesso gelosie, invidie, orgoglio, mormorii, malcontenti, divisioni, ambizioni personali rovinano la comunione fraterna. E vi sono dei credenti individualisti che non amano la vita comunitaria, non amano lavorare insieme. Il muro della testimonianza molte volte è danneggiato. Sovente la testimonianza è calpestata dalla cattiva condotta e dalla carnalità di coloro che si chiamano cristiani e non vivono come tali. E poi chiediamoci: qual è la situazione della società? Oggi milioni di persone sono incamminate verso la perdizione eterna. Circa 2 miliardi di persone non sono state ancora raggiunte dal Vangelo di Cristo. Il mondo sta esplodendo. La violenza, la corruzione, la malvagità dilagano. Le guerre stanno mietendo migliaia di vittime. L'uomo è infelice, turbato, nonostante il progresso raggiunto in tanti campi. Che cosa dobbiamo fare? Anche noi, fratelli, sorelle, come Neemia, dobbiamo umiliarci davanti al Signore, dobbiamo pentirci, dobbiamo cercare la faccia del Signore e agire. Dio cerca oggi uomini e donne di visione, risoluti, coraggiosi, pronti a rinunciare a se stessi e ai loro agi, alle loro comodità, disponibili ad andare e servire là dove Lui vuole. E questo ci porta alla terza caratteristica. Neemia è un uomo di preghiera. In qualsiasi circostanza mantiene il contatto con Dio per mezzo della preghiera. Sembra che prega come respira. Egli prega con semplicità, spontaneamente, costantemente. Sente il bisogno di comunicare con Dio come i polmoni devono mantenerli in contatto con l'aria. Egli prega quando versa il vino nella coppa del re, prega di fronte agli attacchi dei nemici e per affrontare i problemi interni al popolo. Egli prega molto perché è umile. Sapete, miei cari, gli orgogliosi, quelli che confidano in se stessi, pregano poco. Le preghiere di Neemia sono esaudite. I piani dei nemici falliscono e la grande opera di ricostruzione delle mura fu compiuta. Non dimentichiamo, fratelli, che molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. David Livingstone, il grande esploratore e missionario, terminò la sua vita pregando. Durante il suo ultimo viaggio di esplorazione in Africa, una mattina fu trovato dai suoi collaboratori morto nella sua tenda, in ginocchio, con le mani per terra. Egli aveva imparato, durante le prove, le difficoltà, i pericoli, le fatiche della sua vita di missionario in Africa, la potenza della preghiera. Dobbiamo imparare anche noi, cari fratelli, care sorelle, la potenza della preghiera nella nostra vita. E questo ci porta alla quarta caratteristica. Neemia è un uomo di fede. Egli mette la sua fiducia non nel suo saper fare, non nel valore dei suoi uomini, nemmeno nella sua organizzazione, ma solo nel suo Dio. A capitolo 1 di Neemia, dal versetto 8, leggiamo queste parole. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunciare. Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli. Ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono tuoi servi, tuo popolo. Tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Egli poggia sulle promesse di Dio, sulla fedeltà di Dio. E noi poggiamo sulle promesse del Signore. Non dimentichiamo che Egli è fedele, Egli mantiene le promesse. Possiamo andare a lui con piena fiducia. Neemia è un uomo umile, conscio della sua incapacità. E questa è la quinta caratteristica della sua vita. Egli si affida al Signore. E al versetto 11, sempre del primo capitolo, lui dice: Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo, e fa che gli trovi pietà presso quest'uomo. Egli non prende la gloria per sé, ma dà a Dio tutta la gloria per ogni successo, confida in lui, nella sua potenza. Dobbiamo anche noi imparare l'umiltà. Non dimentichiamo che Dio non usa mai gli orgogliosi con efficacia. E questo ci porta alla sesta caratteristica. Neemia è un uomo coraggioso e risoluto. Egli sa scegliere l'occasione giusta e con grande coraggio espone al re il suo desiderio e il suo piano. E poi prende la decisione di agire e di partire per Gerusalemme. A capitolo 2, dal versetto 1, leggiamo queste parole. Nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re. Lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. E il re mi disse: perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato, non può essere altro che per una preoccupazione. Allora fui colto da una grande paura e dissi al re: viva il re per sempre! Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse: che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo. Poi risposi al re: se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. Vedete, miei cari, non basta pregare, ma nel momento opportuno bisogna agire, operare. Neemia rinuncia ai suoi agi, alle sue comodità e parte per Gerusalemme. Si mette all'opera appena arriva per la ricostruzione delle mura. e incoraggia altri all'azione. Quando arrivò a Gerusalemme, disse ai giudei che erano lì queste parole molto forti che troviamo in Neemia 2, versetti 17 e 18. Allora dissi loro: voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferii le parole che il re mi aveva dette. E quelli dissero: sbrighiamoci, leviamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Insomma, baste parole, baste chiacchiere, occorrono i fatti. Bisogna costruire, fratelli, bisogna edificare anche noi. Sbrighiamoci, leviamoci e mettiamoci a costruire, a edificare la casa del Signore, la chiesa del Dio vivente. E questo ci porta alla settima caratteristica. Neemia è un uomo che vuole il bene del popolo di Dio. Quando i nemici di Israele, Sanballat, il coronita, e Tobia, il servo ammonita, furono informati del suo arrivo, furono molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Vedete, miei cari, il Signore cerca oggi uomini e donne che vogliono il bene degli altri, il bene, non la rovina della Chiesa, vogliono il bene del popolo di Dio, il bene dell'umanità che perisce. Neemia è un uomo qualificato, preparato, impegnato nel servizio. E questa è l'ottava caratteristica. Egli sa organizzare e programmare il lavoro della ricostruzione delle mura ed affida ad ognuno un compito preciso. Leggiamo in Neemia 3 che il popolo era animato dall'unità di visione e di azione. Vedete, cari fratelli, care sorelle, una chiesa in buona salute è unita nella preghiera, nel servizio, nel combattimento spirituale, nella testimonianza. Tutti erano impegnati nella costruzione delle mura di Gerusalemme. Una chiesa sana è una comunità i cui membri servono, lavorano e costruiscono insieme. Nella chiesa non vi devono essere due categorie di persone, coloro che servono e i serviti, i membri attivi e quelli passivi, coloro che danno e coloro che vogliono sempre ricevere. Purtroppo nelle nostre comunità vi è una minoranza che tira il carro e una maggioranza che si lascia trasportare sul carro della testimonianza. Per questo motivo, molte volte le chiese non si sviluppano e non crescono. Nella Chiesa del Signore nessuno deve rimanere disoccupato e spettatore. Ogni credente è chiamato a lavorare, a servire. Ciascuno deve dare il proprio contributo per l'edificazione, per la costruzione del Tempio di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente. Servire, fratelli, è la responsabilità di ogni credente. L'Apostolo Paolo afferma con forza, scrivendo ai Tessalonicesi a capitolo 1, versetti 9 e 10: vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dei cieli il Figlio suo che gli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Devo dirvi anche che il servizio non è facoltativo. Gesù, nella bella illustrazione della vita e dei tralci, che troviamo nel Vangelo di Giovanni, a capitolo 15, disse queste parole molto forti: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, rimanga. La Chiesa non è uno stadio dove vi sono 22 giocatori e tutti gli altri sono spettatori che applaudono quando la propria squadra gioca bene e fischiano quando il gioco non procede come vorrebbero. Tutti siamo chiamati a correre, a impegnarci. Nessuno deve essere spettatore o sedere in panchina. Per la costruzione delle mura di Gerusalemme a ciascuno fu affidato un compito preciso, ossia la costruzione di una parte ben delimitata delle mura. Ognuno doveva costruire il proprio pezzo di muro e lavorare, avendo a fianco altri. Così deve essere la Chiesa. Ciascuno deve costruire, deve servire al fianco del fratello nell'unità. Non vi è posto per l'individualismo o per lo spirito di indipendenza. Non sono previsti nella Chiesa battitori liberi. A volte, diciamo la verità, siamo portati a criticare gli altri e a dire che le cose non funzionano bene nella nostra assemblea. Ma se le cose non vanno bene, la colpa è di tutti coloro che, anziché impegnarsi a costruire, si tirano in disparte. È vero che è il Signore a edificare la sua Chiesa. Egli non si serve degli angeli. Avrebbe potuto farlo, forse gli angeli avrebbero potuto servire meglio di noi, ma egli vuole servirsi di uomini e donne salvati. Non dobbiamo pensare alla Chiesa come a qualcosa da cui dobbiamo sempre ricevere, ma dobbiamo realizzare che abbiamo anche dei doveri, delle responsabilità verso gli altri membri. Insomma, non dobbiamo aspettarci soltanto le benedizioni che vengono da Dio attraverso gli altri fratelli, ma essere disponibili perché le benedizioni di Dio si riversino sugli altri attraverso di noi. Sappiamo bene che la Chiesa è l'edificio di Dio, il suo tempio. I credenti sono tante pietre viventi collocate da Lui, ognuna al proprio posto. Ebbene, questo edificio non è terminato, ma è in costruzione. Per conseguenza, non possiamo essere degli spettatori passivi, ma siamo chiamati a rimboccarci le maniche, a lavorare. Dobbiamo costruire, servire, essere disponibili e metterci a disposizione di Dio e dei fratelli. Come avviene nel corpo umano, così nella Chiesa, il corpo di Cristo, ogni membro ha una sua funzione da svolgere. E perché ogni credente possa svolgere il proprio compito, lo Spirito Santo gli accorda uno o più doni o carismi, ossia la capacità necessaria. È lo Spirito Santo che rende l'uomo idoneo al servizio. Leggiamo in Prima Pietro 4, versetto 10, queste parole: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Dobbiamo, fratelli, accettare con gioia il posto e il compito che Dio ci ha assegnato, senza avere complessi di superiorità o invidia dei fratelli. Un giorno due fratelli parlavano fra di loro delle difficoltà che incontravano nella loro comunità. Uno di loro disse all'altro: sa, sono scoraggiato, sono da 10 anni in questa chiesa e nessuno mi ha chiesto mai di predicare. E l'altro lo ascoltò e poi disse: e che cosa dovrei dire io? Sono da 15 anni in questa chiesa e nessuno mi ha chiesto di suonare il piano. E l'altro gli disse: ma non mi hai mai detto che sai suonare il piano? Non mi risulta. E allora l'altro rispose: proprio per questo non me l'hanno chiesto, perché io non so suonare il piano. Forse anche a te non ti hanno chiesto di predicare perché credono che tu non abbia il dono necessario. Dobbiamo accettare, ripeto, con gioia il posto e il compito che Dio ci ha assegnato. Per la costruzione delle mura Erano necessari uomini di tutti i mestieri, vi erano sacerdoti, orefici, profumieri, manovali, muratori, portatori di pesi, carpentieri, legnaiuoli, sorveglianti. Allo stesso modo deve essere nella Chiesa. L'unità del corpo non significa uniformità. Vi sono diversi doni e ministeri nella Chiesa. Vi è un solo corpo e vi sono diverse membra, proprio come nel corpo umano. E Paolo ce lo ricorda quando scrive ai Romani e ai Corinzi, poiché come in un solo corpo, dice, abbiamo molte membra, avendo pertanto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. E ancora, ora vi è diversità di carismi, di ministeri, di operazioni. E ancora, se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Immaginate, fratello, un corpo tutti occhi, tutti orecchie. Se tutti avessimo lo stesso dono, non avremmo un corpo, ma un solo membro, avremmo un corpo handicappato. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Tutti i membri sono necessari ed utili per il buon funzionamento del corpo. Nella Chiesa non vi è posto per l'autosufficienza. Dice Paolo ai Corinzi, a capitolo 12, l'occhio non può dire alla mano non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi non ho bisogno di voi, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Allora, cari fratelli, non dimentichiamo che tutti i doni, e non solo quelli più in vista, come i doni di governo, di presidenza, di insegnamento, di pastore, tutti i doni sono necessari per la crescita della Chiesa. Occorre avere rispetto gli uni degli altri. Nessuno ha il diritto di disprezzare il servizio che gli altri svolgono, anche il credente più umile ha una funzione da svolgere nella Chiesa. Voglio leggervi una poesia che ho letto da qualche parte e che illustra questa verità. Il muratore posava il mattone sul letto di cemento. Ho pensato, Signore, a quel povero mattone interrato nella notte alla base del grande edificio. Nessuno lo vede, ma lui fa il suo lavoro e gli altri hanno bisogno di lui. Signore, non conta che io sia in cima alla casa o nelle fondamenta, purché io sia fedele al mio posto nella tua costruzione. Amen. Realizziamo questo. Vedete, nella Chiesa, miei cari, non viene nemmeno posto per l'autodisprezzo, né per l'autosufficienza, né per l'autodisprezzo. Se siamo credenti, abbiamo ricevuto almeno un dono per svolgere la nostra funzione nella Chiesa. Dobbiamo guardarci dalla pigrizia. In una squadra di calcio, se un giocatore non è in forma e non si impegna, tutta la squadra ne risente, gli altri giocatori devono correre anche per lui. Insomma, non siamo indipendenti nella Chiesa. Il nostro mancato impegno si ripercuote sugli altri. Nel corpo umano, se un organo è malato, tutto il fisico ne risente. Se un braccio non funziona, l'altro deve fare un lavoro doppio. Così nella Chiesa. Se un credente è pigro spiritualmente, gli altri devono lavorare anche per lui. E poi voglio dirvi che è necessario anche fare attenzione a Satana, il nostro avversario. Nel capitolo 4 di Neemia vediamo che quando i nemici videro progredire la costruzione delle mura, scatenarono la loro opposizione, che arrivò addirittura fino alla violenza. Non dimentichiamo che il diavolo si oppone con tutti i mezzi all'opera di Dio. Egli cerca di distruggere, di guastare, ma noi dobbiamo vegliare, dobbiamo combattere. È stato giustamente detto, se vogliamo compiere l'opera di Dio nel modo di Dio e con la potenza di Dio, noi avremo la benedizione di Dio e gli attacchi del diavolo. Quando Dio apre le finestre del cielo per benedirci, il diavolo apre la porta dell'inferno per maledirci. Ma Dio ci difende. Dobbiamo lavorare, fratelli, e combattere. Non dimentichiamo che la vita cristiana è un combattimento. Abbiamo bisogno di indossare l'armatura che Dio ha messo a nostra disposizione. Coloro che costruivano le mura, con una mano lavoravano e con l'altra impugnavano la loro arma. Il nostro Dio, fratelli, è l'Onnipotente. Egli vuole donarci la vittoria. Egli vuole incoraggiarci nel nostro servizio. Infatti, nonostante gli attacchi dei nemici, la costruzione delle mura di Gerusalemme fu portata a compimento. Chi può fermare, fratelli, l'opera di Dio? Nessuno. Dio è sovrano, Lui è l'Onnipotente. Il Signore cerca anche oggi uomini e donne in grado di sostenere il peso dell'opera sua, uomini e donne che non si scoraggiano davanti agli ostacoli e alle difficoltà, ma sono pronti al sacrificio, a lavorare, a costruire, a combattere contro Satana, il nostro nemico. Qualcuno ha affermato: per l'adempimento dei suoi piani, per scuotere le coscienze addormentate, per mettere ognuno dei suoi al lavoro, per creare una vera comunione fra di loro intorno alla croce, per portare al giusto valore la sua parola, per insegnare ai suoi a donare, per suscitare il loro coraggio di fronte agli attacchi dell'avversario, per tutto ciò a Dio è sufficiente un uomo che pone in Lui una fiducia totale e cammina con Lui umilmente nel pentimento e in una ubbidienza totale. Dio cerca oggi uomini e donne come Neemia, che hanno una visione dei bisogni dell'opera sua, persone che sappiano umiliarsi davanti a Lui, uomini di preghiera, uomini umili, consci delle proprie incapacità, consacrati, qualificati, uomini e donne che non si scoraggiano davanti agli attacchi del nemico, uomini e donne che Dio vuole usare nell'opera sua. Li troverà oggi fra di noi, fratelli, sorelle? Siamo chiamati a servire il Dio vivente anche in questo periodo difficile che stiamo vivendo. Il mondo è sconvolto da guerre, terrorismo, corruzione, immoralità, violenza, crisi sociale, economica. Non dimentichiamo che siamo stati salvati per servire il Dio vivente e vero anche in questi tempi difficili. Caro amico, che cosa farai ora? Voglio chiederti prima di tutto: ti sei convertito al Signore? Hai aperto il tuo cuore a Lui? Lo hai riconosciuto come Salvatore e Signore della tua vita? E se hai fatto questo, ora lo stai servendo nella Chiesa? Stai costruendo? Fratelli, sorelle, consacriamoci a Lui interamente e serviamolo con tutto il cuore. Sbrighiamoci, leviamoci e mettiamoci a costruire in questi tempi difficili. Amen.
1: Nel collegamento con Cristian Online questa sera da Sesto San Giovanni in provincia di Milano abbiamo ascoltato Pasquale Di Nunzio. Il tema che Pasquale ha trattato: sbrighiamoci, mettiamoci a costruire. E ancora una volta grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

amici che siete in ascolto, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo all'ascolto della lettura gentilmente fatta da Patrizia del Vangelo di Giovanni capitolo 10, i versetti da 24 a 30.

I giudei, dunque, gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente!» Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto, e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno».

0: In un giorno, durante la festa della dedicazione, nel tempio sotto il portico di Salomone, i giudei circondarono Gesù, chiedendogli con parole bonardie e apparentemente amichevoli di chiarire finalmente la sua posizione, precisando se era o meno il Messia annunciato ed atteso. Le loro melliflue parole sembravano quelle di persone tormentate da un dubbio, persone aperte alla verità che desideravano conoscere e vivere, persone pronte a credere per essere liberate dalle loro perplessità. Si presentarono in modo amichevole, come lamentandosi della poca chiarezza dei discorsi di Gesù, che aveva loro impedito di comprendere e credere. In fondo è possibile riconoscere un sottile rimprovero fatto a Gesù, un rimprovero che ha tutta l'apparenza di una giustificazione alla loro incredulità. Tendiamo sempre a colpevolizzare gli altri delle nostre mancanze. A volte è un tentativo per tranquillizzare la nostra coscienza, altre un mezzo per giustificare il nostro atteggiamento, altre ancora per accusare indirettamente il nostro interlocutore. Ma Gesù non si lasciò prendere dal loro gioco. Non si fece conquistare dal loro conciliante atteggiamento. Rispose chiaramente, anche se indirettamente. Egli mise in luce che più volte aveva affermato la sua divinità e la sua messianicità. Aveva affermato che le sue opere possedevano un chiarissimo linguaggio e testimoniavano apertamente della sua origine divina, perché erano le opere comandate dal Padre. Il problema, l'unico problema, era la loro mancanza di fede, era la loro ferma volontà a non credere, il loro ostinato rifiuto ad accoglierlo per quello che egli aveva dichiarato e dimostrato di essere. Quei giudei dimostrarono con il loro atteggiamento, con le loro parole, con la loro incredulità, con il loro goffo tentativo di giustificarsi accusando Gesù di non essere pecore del suo ovile, di non essere parte del suo gregge e di non volere ascoltare la sua parola, come di non volerlo seguire. Questo era il nocciolo del problema. Questa era la vera causa della loro ostilità, della loro inimicizia. Tutto il resto assumeva un valore secondario, un valore temporaneo, terreno, limitato. La loro visione, come la loro concezione del Messia, riguardava esclusivamente questa vita terrena. Non era elevata, era destinata ai valori immediati, e quelli ricercavano, disposti a credere al subito, al presente, pronti a credere non a Dio, ma a qualsiasi compromesso, pur di ottenere quanto desideravano. E questo è il nostro cristianesimo? Siamo pronti a credere veramente?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Ieri ci siamo soffermati così a ragionare brevissimamente sulla virtù della tolleranza. È una virtù molto importante, un valore molto importante per la nostra società. Ma ricordando la definizione che anche il vocabolario, il dizionario dà di questo termine, e cioè virtù sociale che riguarda il modo di comportarsi civilmente con persone di opinioni politiche o credenze religiose diverse dalle nostre, oppure rispettare le credenze o le pratiche altrui pur non condividendole, mi sembra che oggi nella nostra società stiamo assistendo a un processo particolare per cui il termine tolleranza assume connotazioni del tutto diverse da queste del dizionario. Il discorso di rispettare le credenze o le pratiche altrui pur non condividendole non sta andando per il verso giusto. Si afferma che i valori, le dottrine, gli stili di vita sostenuti dall'uno o dall'altro sono fondamentalmente uguali, però chi, come alcuni cristiani ad esempio, che hanno il diritto alla loro opinione, sostiene che Gesù è l'unica via che porta alla salvezza, viene considerato razzista o ristretto di mente. Chi intende agire giustamente ed esprimere valori e principi cristiani viene etichettato come bigotto o eretico. La tolleranza, insomma, oggi dice che piuttosto che essere persone di principi bisogna essere indifferenti. Ma è giusto così? Tu che cosa ne pensi?
7: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
8: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Mr. Rain, casa in fiamme. A volte questa è un po' l'impressione che troviamo quando leggiamo certi articoli sui giornali, di avere la casa in fiamme. Ma insomma, buongiorno a Giuseppe Tomai, psicologo e psicoterapeuta, ci aiuti anche magari a uscire da questa sindrome. Però devo dire che a volte i giornali davvero non aiutano. Io trovo su Repubblica del 2 giugno, quindi la giornata di ieri, il piano del dodicenne: uccido tre compagni di scuola musulmani, tanto prima dei 14 anni non possono farmi il processo. Le chat del ragazzino di San Vito Lo Capo. La procura per i minorenni di Palermo ha incaricato i carabinieri della sezione antiterrorismo del ROS di indagare sui possibili istigatori del raid a scuola. Ecco, naturalmente i motivi di disagio profondo sono il fatto che intanto questo aveva 12 anni, e poi che l'idea criminale si rivolge a dei compagni di scuola di fede islamica o di etnia di un certo tipo, il che si ricollega a un certo clima anche che viviamo nel nostro paese. Allora, che impressione hai di questa vicenda? È qualche cosa che fa parte purtroppo dell'elemento psichiatrico, ecco, della nostra società, oppure
2: insomma... diciamo che si sta diffondendo con estrema rapidità. Ecco, c'è una forma di contaminazione molto forte, e questo è estremamente preoccupante e drammatico, no? Se tu pensi questa consapevolezza, no? Una lucida consapevolezza di questa impunità penale, no? Impressionante, no?
1: Impressionante.
2: Come un dodicenne riesca a ipotizzare un piano drammatico di uccisioni, no? Con la consapevolezza che verrà preso, e se verrà preso lui avrà l'impunità. Quindi questo fa parte anche di una precocità dei nostri ragazzi. Cioè, se tu guardi anche i bambini piccoli rispetto alle generazioni passate, hanno una capacità di apprendimento estremamente potente, molto più rapida delle generazioni passate.
1: Allora uno potrebbe pensare, chissà che genitori ha avuto, eh? E si legge sull'articolo di Repubblica: non riesce a darsi pace la mamma mentre stringe fra le mani una cornicetta con la foto di suo figlio da piccolo. Guardi che bel bambino, sussurra. Di scatto adagia la cornicetta sul tavolo della cucina, afferra un mucchietto di fogli. Non avrei mai potuto immaginare queste parole, e piangendo, sto vivendo un incubo. Sono i fogli del verbale della perquisizione informatica fatta dai carabinieri di Trapani sugli smartphone del figlio e della madre. Così sono emerse le parole terribili che scorrevano nelle chat di Telegram. Il giorno prima del raid a scuola, con i due coltelli branditi contro un professore. Quindi, insomma, il ragazzo, da quello che pensava, poi è passato anche all'atto pratico con questo coltello. Il dodicenne di San Vito ha raccontato ad alcuni amici che voleva fare una strage e ha citato due suprematisti che hanno ucciso per difendere la razza bianca.
2: Sì.
1: Quando lo fai, ti vedo in streaming. Questa è la chat prima del raid a scuola, quindi si intreccia con il problema dell'uso dei social.
2: Sì, tutto. Allora io direi di fare una prima chiarezza immediata.

0: no, che un allora l'odio razziale o religioso a 12 anni, diciamo, no, si può dire con una certa margine di sicurezza, non è quasi mai un'ideologia politica strutturata, ma credo che sia il risultato di un forte lavaggio del cervello basato sui meme, cioè basato su una, come posso dire, su immagini, su video, su testi che si diffondono e quindi si va a imitare, no? Cioè si trova il canale più adatto per, come posso dire, per andare verso una forza, una sicurezza, un'identità. Quindi lì gli adulti, non voglio colpevolizzare solo i genitori, ma un po' tutti gli adulti intorno a questi ragazzi hanno perso il contatto profondo con la loro anima, con la loro personalità, con quello che pensano. A un certo punto, in maniera anche invisibile, anche non traumatica, perché non tutti vengono da ambienti degradati, violenti e drammatici, no? Ma in qualche modo hanno perso questo contatto. Quindi si ritrovano questi ragazzi in una forma di bolla, no? Dove credo che la paura e lo spavento siano, diciamo, pane quotidiano. Allora, come possono contrapporre questo stato di paura, questo stato di essere in preda a un mondo cattivo, perché hanno perso il contatto con le figure di riferimento, con la fiducia che questi gli possono dare, con lo scambio, la condivisione, e questo lo dimostra tanti ragazzi che, rimanendo in contatto con gli adulti significativi, non prendono, certo, necessariamente, allora, queste
1: linee. Claudio voleva, no, aggiungere una cosa, un commento?
2: No, andando su questo filo che ci sta portando Giuseppe, mi potresti rileggere cosa dice la madre? Perché secondo me è significativo su quello che ci sta spiegando Giuseppe.
1: Beh, lei dice: guardi che bel bambino.
2: Ecco. Sembra che sia rimasta lì.
1: Non avrei mai potuto immaginare queste parole.
2: No, sembra che sia rimasta lì, come se tutto il tempo, quello che dicevo, cioè si sia staccato e sia rimasta quel bambino, ma nel frattempo il bambino è cresciuto, si è staccato questo collegamento.
1: Può essere un problema per noi genitori questa condizione, ecco, di cui parlava Claudio. Poi bisogna vedere se
0: assolutamente. È come non stare al passo della sua crescita, sì. No, ma ripeto, non per cattiva fede o chissà che cosa, è proprio una condizione, no? Per cui a un certo punto, soprattutto nei 10-11 anni, quando lo stacco dalla famiglia comincia a essere più marcato.
1: Sembra un bambino, ma non lo è più, o perlomeno fino all'uscita dall'infanzia. Però i genitori
0: comincia a entrare nel mondo, in un mondo anche sconosciuto, anche difficile. No?
1: Senti, Stefania Auci, che credo anche lei sia una psicologa, una psicoterapeuta, lei in un'intervista sempre su Repubblica dice: contro l'odio, psicologi nelle scuole per aiutare i ragazzi. Basta gli psicologi?
0: Assolutamente no, perché anche la psicologizzazione estrema non aiuta. Credo che dobbiamo, certo, possono aiutare se fanno anche un lavoro di comunità, cioè in sincronia con gli insegnanti, i genitori, ecco, tutta la comunità si mobilita in qualche modo per interrogarci che rapporto abbiamo con questo ragazzi, che rapporto si instaura e come siamo o no capaci di ascoltarli.
1: Quindi gli psicologi
0: delle domande
1: possono lavorare con i ragazzi, sì, ma devono lavorare anche con gli adulti, questo è il problema.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Quando hai provato a farlo, Giuseppe, ti è riuscito questa cosa? Perché mi sembra complicata questa cosa.
0: È una sfida perché voglio dire, tante forze non remano verso questo orizzonte,
1: cioè,
0: anche se
1: contro,
0: poi ci scandalizziamo assolutamente. Pensa agli investimenti verso la scuola, verso le strutture alternative, i centri giovani, voglio dire, in questi anni sono stati dimezzati
1: nonostante che si dica anche... abbiamo avuto il Covid, c'è bisogno di investire di più, sono parole, è un po' di retorica, c'è, cioè, purtroppo. E vai, allora Alfa, questo era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Certo, se uno riflette sulle parole, io voglio solo vivere, ma se morirò da giovane, ecco, questa idea comunque della vita e della morte, che a noi sembrano quasi cose un po' strane, no? Per un adolescente, se uno si concentra un attimo nei propri ricordi, non so Giuseppe se per te è la stessa cosa.
0: Sì, ma, assolutamente.
1: Cioè, ricordo che è stata una stagione della mia vita complicata, anche se magari non lo facevo vedere all'esterno o cercavo di evitarlo.
0: Assolutamente.
1: Ma è una delle stagioni, cioè rispetto alla mia vita con tutti i suoi problemi di oggi, quella roba lì era complicata. No, qualcuno dice passiamo una vita a cercare di superare lo shock dell'adolescenza, insomma, e stiamo parlando di roba complicata,
0: diciamo complessa, molto complessa, perché è il passaggio verso la costruzione di un'identità, quindi la polarità vita morte è molto presente in adolescenza, perché non è scontato che tu riesca a trasformarti verso un'entità costruttiva, piena di passioni, di interessi. Non è assolutamente scontato.
1: Allora, senti, Giuseppe,
0: è un passaggio cruciale.
1: Ecco, in questo passaggio cruciale per tutti si inserisce un'offerta che io definisco diabolica, che è quella delle dipendenze, delle droghe. L'ultima che abbiamo letto sul Corriere della Sera di oggi, miele dello sballo a base di cannabis, 3 giovani intossicati, grave un 17enne. Claudio poco fa mi diceva questo 17enne è morto.
2: Morto, sì.
1: E purtroppo è l'ennesima invenzione di un mercato che cerca di approfittare di queste situazioni che sono strutturali nell'adolescenza per far soldi criminali. Ecco, poi
2: quando parlavate dell'adolescenza mi veniva da pensare, no Giuseppe, che è come se a un certo punto ti dicano dai sali in macchina, ma te non hai fatto ancora, non hai preso la patente, no? Quindi sei su una macchina che non conosci.
1: Tanto c'è anche chi lo fa, tra parentesi, anche tre ragazzi, esatto.
2: Senza assicurazione, senza nulla,
1: esatto, bravo, hai preso proprio una vicenda,
0: guidare a stare spenti sull'autostrada,
1: ecco. Bene. Molto romantico, ma si muore in quella maniera.
2: Lucio Battisti,
1: Lucio Battisti, certo, la citazione era chiara.
0: È sempre un andare verso la riduzione del dolore, e la riduzione del dolore, dell'angoscia, della difficoltà a questo passaggio, è chiaro, porta a vie dove tu trovi un piacere immediato, perché poi quello non è andare verso, è andare verso il piacere,
1: certo.
0: È trovare sostanze, modalità.
1: Ma anche, i ragazzi anche... lo sanno, ma i ragazzi non sono ignoranti, lo sanno il pericolo che costituiscono queste sostanze, non è che gli mancano certi dati, è il fatto di una sottovalutazione.
0: Ma non è l'informazione, Roberto.
1: Bravo.
0: Non è l'informazione. Nella sottovalutazione è proprio un'istanza così forte per bypassare, ridurre il dolore. Bene. E l'angoscia.
1: E quindi i genitori devono trasformarsi in poliziotti. Ma io non ci riesco, cioè, Giuseppe, come?
0: Assolutamente.
1: Allora sentiamo Claudio.
2: Sai, una cosa che mi ha colpito, Giuseppe, parlava un eroinomane che poi riesce a uscire grazie ai gruppi di autoaiuto. Lui dice, sai come si definisce l'eroina? L'eroina è la carezza di Dio, però la provi solo la prima volta, poi la cercherai per tutta la vita, la ricercherai sempre, mai trovandola, perché è proprio lì la fregatura, no? Che siccome la prima volta provi una sensazione
1: di piacere,
2: ricercherai, invece a quel punto cominceranno veramente gli incubi, l'angoscia, il vomito.
1: Allora, di fronte a queste situazioni i genitori hanno un ruolo, ma quale? Ecco, perché uno appunto dice trasforma in poliziotto.
0: È un ruolo importantissimo, è un ruolo che va continuamente sviluppato, non ce lo ritroviamo, siamo tutti principianti in questo mestiere, però ci vuole la volontà e la coscienza di sapere che dobbiamo lavorare molto su di noi, aumentando la consapevolezza, le conoscenze. I ragazzi ci vogliono sempre di più adulti responsabili, competenti e in grado di stabilire delle relazioni sane con loro, il più possibile oneste, autentiche. Questi ragazzi ci stanno dicendo: questa cultura e questa società non va bene, non va bene, è marcia. Allora, se non trovano una via costruttiva, loro prendano le vie più facili, cioè le vie che portano o a un piacere immediato, dopamina per superare l'angoscia, oppure trovano queste estreme derive eroiche, tra virgolette, no? Sono degli eroi che uccidono, ammazzano per un'ideologia o pseudo-ideologia, e quindi è la loro soluzione a questo tipo
1: identità
0: di
1: violenta,
0: deriva.
1: Sì, ho capito. Senti, concludiamo con un messaggio positivo, dai.
2: Senti, io ho trovato un salmo, il salmo 18, versetto 35-36, che forse può aiutarci. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere, hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
1: E questo è, diciamo, soprattutto per chi è un credente, un incoraggiamento a non lasciarsi scoraggiare dalle situazioni complicate, esatto. Mettiamola così, esatto. Ma direi che questo, esatto, è un auspicio, un augurio anche per tutti, anche per
0: e
1: i
0: comunque
1: laici.
0: Comunque la speranza... Che la speranza regni tra noi.
1: Bravo, esatto, visto che RWS sta per Radio Voce della Speranza, e quindi va bene.
0: Esatto.
1: Giuseppe, grazie davvero.
0: La stiamo incarnando.
1: Infatti, naturalmente su questi temi ci ritorneremo anche con te, chissà quante altre volte, ma insomma ci fa sempre piacere ascoltarti perché sono consigli importanti. Grazie, allora a presto, a risentirci.
0: Grazie a tutti, arrivederci.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Sara Turna, della redazione di Riforma, settimanale di chiese evangeliche battiste metodiste valdesi. Buongiorno Sara, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovata.
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
1: Prendiamo in considerazione, come facciamo ogni settimana, alcuni articoli che troviamo nell'ultimo numero di Riforma. In particolare, dalla prima pagina c'è un articolo: Le donne e la Costituzione. 2 giugno 1946, il suffragio universale ha imposto una trasformazione effettiva di ogni spazio pubblico e privato, un progetto di emancipazione ancora attuale. Dunque il focus è in particolare su quello che ha significato quella data di 80 anni fa per le donne. Noi abbiamo visto tutte le manifestazioni, la cerimonia, la commemorazione, no, di questo anniversario importante. Un tuo parere sull'importanza di questa data e sulle celebrazioni, insomma, che abbiamo visto.
3: Sì, sicuramente è stato un tema che anche come Riforma abbiamo trattato in più occasioni quest'anno, e tra l'altro ricordo che l'autrice di questo articolo, che è Fabiana Sant'Arsiero, è una ricercatrice dottoranda di diritto costituzionale all'Università di Torino, quindi ce l'avevamo più o meno quasi in casa. È intervenuta l'inaugurazione di una mostra che si è tenuta e si terrà fino al 20 giugno alla Civica Galleria Filippo Scroppo di Torre Pellice, quindi per quello che anche l'abbiamo coinvolta, perché appunto era ce l'avevamo proprio, certo, proprio in casa, e abbiamo anche curato una rubrica in questi mesi sul mensile di Riforma, all'Eco delle Valli Valdesi, appunto dedicato a questi 80 anni, perché ci sembrava importante appunto ricordare anche alcuni passaggi particolari, per esempio la scelta tra monarchia e repubblica, che non è stata così automatica. Noi adesso diamo per scontato, sì, tutti hanno votato per Repubblica, in realtà
1: no, certo.
3: A Roma, è uscita anche questa notizia,
2: a Roma vinse la monarchia,
1: ma immagino
3: che anche dalle nostre parti,
1: sì, anche i valdesi appunto avevano, come dire, una lealtà sabauda, mettiamola così, anche perché veniva da lontano questo riconoscenza anche nei confronti della monarchia che aveva emancipato, no, i valdesi nel 1848. Quindi insomma non è stata una cosa scontata la scelta della Repubblica, però no, oggi no. A 80 anni di distanza uno potrebbe dire: vabbè, basta. No,
3: invece no, in particolare questo articolo di Fabiana Santarsiero, che pone l'accento appunto sull'importanza che hanno avuto le costituenti appunto nel mettere appunto alcuni concetti, alcuni termini all'interno del testo costituzionale, che è stato veramente un capolavoro di equilibrio, partiva anche da una conoscenza della lingua che forse oggi si è un pochino persa, la conoscenza delle sfumature, che una singola parola può completamente sbilanciare il significato da una parte e dall'altra.
1: Quindi si parla di Costituzione, uno potrebbe dire vabbè, ma l'anniversario fa riferimento alla Repubblica, alla scelta della Repubblica, ma certo senza la Repubblica una Costituzione come quella che abbiamo avuto sarebbe stata praticamente impossibile. Non so se possiamo parlare in questi termini. Sul piano storico, l'affermazione della monarchia, che tipo di Costituzione avrebbe consentito? Ecco, una cosa completamente diversa.
3: Diversa, sì, perché la Costituzione era proprio una mediazione tra tutte le forze politiche, questa è una cosa che viene ribadita sempre ed è sempre importante comunque ricordarlo, perché non è facile.
1: Allora, un breve appunto di Claudio.
2: Ma mi ha colpito ieri un'intervista alla prima donna che praticamente è entrata in magistratura. C'è voluto il 1965, perché che ha rimosso una legge dal 66 del 9 febbraio del 1963, che ha rimosso questa legge nel 63, poi nel 65 sono entrate anche le donne, un divieto storico che escludeva le donne dai pubblici uffici.
1: Ma poi possiamo pensare anche alla persecuzione nei confronti dei pentecostali, che è avvenuta non immediatamente con la proclamazione della Repubblica, ci è voluto qualche anno. Le regioni, che sono state qualcosa che si sono affermate ben dopo il 46. L'articolo 8 della Costituzione, quello delle intese con le minoranze religiose, quindi è un work in progress la Costituzione, possiamo dire così.
2: Quindi conviene
1: tenercela, insomma,
2: e ricordarla.
1: Vabbè. Senti Sara,
3: assolutamente sì.
1: Prima di lasciarti, anche perché il tempo stringe veramente, allora io vedo che c'è anche un articolo tuo sulla prima pagina di Riforma. Siate fuori di senno, metodisti italiani riuniti a Ecumene. Allora, facci capire, perché di gente fuori di senno ce ne sono anche troppe, no? Di persone. Qual è il senso di questo appello? Ce lo spieghi?
3: Sì, no, allora volevo essere anche un po' scherzoso, perché questo concetto di essere fuori di senno in realtà non me lo sono inventato io, ovviamente, riprendeva la relazione del comitato permanente dell'OPCEMI, cioè appunto delle chiese metodiste riunite nella consultazione lo scorso weekend. In particolare riprendeva il versetto di Atti 26-24 e un sermone di John Wesley dedicato al tema dell'entusiasmo del fondamentalismo, e appunto parlava di questo essere fuori di senno, ovviamente visti dall'esterno, dei credenti, e questo concetto ha fatto un po' da fil rouge all'interno di questi due giorni, diciamo da venerdì sera alla domenica pranzo, di incontro, un po' scherzoso, dicevo, e un po' anche serio, cioè il fatto di essere come chiese metodiste, non solo, perché ovviamente il discorso si può estendere anche ad altri, percorrere una via che non è quella della maggioranza, avere il coraggio di dire delle cose che oggi forse sono ancora più dirompenti, quindi anche il coraggio di essere chiese scomode, chiese che non cercano a tutti i costi il quieto vivere, ma che sanno ancora disturbare, tra virgolette, e quindi c'era un po' questo intento di avere anche coraggio. Poi c'è stata uno dei momenti più toccanti, la testimonianza di due pastori metodisti, uno dall'Algeria e uno dalla Tunisia, che hanno portato una testimonianza veramente fortissima.
1: Ecco, a questo punto, pochi secondi a disposizione, un esempio di come le chiese dovrebbero essere un po', tra virgolette, fuori di senno. Qual è la cosa che tu auspicheresti personalmente per quel che riguarda il coraggio delle nostre chiese, che a volte c'è, a volte non c'è, ecco.
3: E sicuramente prendere posizione su temi difficili, temi in cui è obiettivamente difficile prendere posizione, però avere il coraggio anche più che dare una linea, perché ovviamente nel nostro caso è anche difficile dare la posizione con la L e la P maiuscola, però avere il coraggio anche di stare all'interno della discussione, del dibattito, con posizioni difficili. Penso per esempio, uno per tutti, alla questione palestinese,
1: sì,
3: le posizioni
1: che
3: sono molto diverse e contrapposte, però avere anche il coraggio di dire sì, ci sono posizioni diverse, ma abbiamo il coraggio di parlarne e di dire alcune cose che obiettivamente si devono dire, cioè atteggiamenti e comportamenti criminali da parte di un governo dovrebbero essere denunciati.
1: Senza doppie misure, insomma, chiaramente, doppie misure.
3: Esatto,
1: allora, Sara, ti dobbiamo lasciare per motivi di tempo radiofonico, però voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che potete accedere a diversi articoli presenti sull'edizione cartacea e anche quella online abbonamento, sul sito riforma.it, quindi troverete appunto alcuni articoli, ma anche tutte le informazioni necessarie per poter appunto abbonarsi oppure per richiedere una copia in omaggio, insomma date un'occhiata. Grazie Sara e a risentirci presto qui su RWS, grazie mille.
3: Grazie a voi e buona giornata a tutti.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Marco Di Nunzio, oggi leggiamo dal libro del Deuteronomio, capitolo 30, versetto 6, dove è scritto: «Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore affinché tu ami il Signore». La circoncisione, che significa letteralmente taglio intorno, era un rito che esprimeva l'appartenenza al popolo di Dio. Permetteva di entrare in possesso dei privilegi della famiglia di Dio ed era un segno dell'alleanza con Lui. L'operazione consisteva nel togliere una parte del prepuzio del bambino dopo appena 8 giorni di vita ed era un atto di purificazione. La circoncisione del cuore fa riferimento proprio a un atto di purificazione. Il nostro cuore, dal momento in cui nasciamo, è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno, è scritto in Geremia. Ecco perché ha bisogno di una circoncisione spirituale, una purificazione spirituale, cioè una rigenerazione tale che non si ostini più nel male, ma ama il Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima. Dio ha predisposto questa purificazione con l'opera del suo figlio Gesù sulla croce, ma è necessario che ognuno desideri veramente essere rigenerato da Dio. È scritto: «Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurate più il vostro collo».

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 20. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 23, versetto 11. Il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Fatti coraggio!» Solo e rifiutato. Molte persone che accettano Gesù Cristo e aprono il cuore all'amore di Dio si sentono improvvisamente isolate. Questa situazione può diventare tragica, specialmente nei paesi dove vige un regime totalitario, sia sul piano politico che religioso. Quando un caso del genere si presenta nell'ambito di una famiglia, è molto difficile rimanere fedeli. È necessaria tutta la forza spirituale che Dio solo può donare. Pensiamo al caso di Giuseppe, Genesi capitolo 37, 39 e 45, che è stato rifiutato dai fratelli, venduto come schiavo, poi gettato ingiustamente in una prigione. Egli non si è scoraggiato e Dio lo ha aiutato in modo meraviglioso. Pensiamo all'apostolo Paolo, che dice con dolore: «Tutti mi hanno abbandonato», ma poi aggiunge: «Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte». Seconda Timoteo capitolo 4 versetti 16 e 17. Se si tratta di una coppia in cui solo un coniuge è convertito, la parola di Dio incoraggia quest'ultimo a non lasciare l'altro, con la speranza che la testimonianza resa dalla sua condotta possa guadagnare all'Evangelo quello che non crede. Prima Corinzi capitolo 7 versetti da 12 a 14 e Prima Pietro capitolo 3 versetti 1 e 2. Davide dice: «Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, l'Eterno mi accoglierà». Salmo 27, versetto 10. Il Signore Gesù è stato rifiutato dal suo popolo. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 11. E anche dalla sua famiglia. Infatti, è scritto nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 7, versetto 5, neppure i suoi fratelli credevano in lui. Le sofferenze del nostro Salvatore sono la garanzia che egli può simpatizzare con coloro che vengono isolati o rifiutati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: E un buongiorno ancora una volta a quello che giunge dai nostri microfoni, cari amici all'ascolto, anche oggi, 10 giugno. Dal libro dei Proverbi leggeremo nel capitolo 18 il verso 11. Accumulare beni, ricchezze, garantirsi uno stile di vita senza problemi o difficoltà è una delle attività che maggiormente impegna l'uomo in generale. Di qualunque ceto sociale si tratti, tutti vogliono migliorare la propria posizione. Il problema sta nel fatto che più si raggiungono questo tipo di obiettivi, più si cerca di superarli. Ma la parola di Dio ci fa riflettere e con questo verso sembra fare proprio una radiografia del cuore dell'uomo che si concentra su certezze sbagliate. Infatti, la maggior parte delle persone confonde ciò che possiede con ciò che si è. Cosa possediamo? Un gruzzolo in banca? Case, palazzi, assicurazioni stratosferiche sulla vita, aziende floride e possedimenti di ogni genere e grado? Ma in fin dei conti, con tutti questi beni non possiamo comprare la salute, la gioia, la salvezza e neppure tenere lontana la morte. In pratica, ci facciamo forti dei nostri averi, ma la realtà è che siamo esseri fragili, limitati. Le mura che ci costruiamo intorno, pensando di rifugiarci al sicuro, crollano di fronte alla malattia, alla depressione, alla solitudine, alla perdita dei valori. La vera sicurezza non si può costruire, ma si riceve. Non arriva per posta e non si compra, perché è stata data. Le mura che ci costruiamo intorno, pensando di rifugiarci al sicuro, crollano di fronte alla malattia, alla depressione, alla solitudine, alla perdita dei valori. La vera sicurezza non si può.

0: Al sicuro? Ed è scritto così nel verso di oggi. I beni del ricco sono la sua roccaforte, sono come un'alta muraglia nella sua immaginazione.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Smetti di accumulare. Mamma, da grande voglio guadagnare molti soldi. Voglio comprare una Porsche e una mega villa con piscina, disse il bambino alla madre. Certo, rispose la donna, però prima rifletti su alcuni degli uomini più potenti, ricchi e famosi del mondo. Metti da parte il loro successo e ciò che possono acquistare e concentrati su ciò a cui hanno dovuto rinunciare, quanto è costato il loro successo. Il ragazzo ammutolì. Qual è il prezzo? Certamente la libertà. Il loro lavoro gli chiede di indossare sempre abiti eleganti, di partecipare a continui e determinati eventi, di avere un atteggiamento servile verso le persone che non gradiscono e di non poter essere ciò che sono o dire ciò che pensano davvero. Il successo cambia le persone, le rende diverse e le obbliga a essere ciò che non vogliono essere o a fare cose che non amano fare. Sì, le ricompense sono succulente, ma in fondo i costi sono molto più alti. Come disse Seneca, la servitù della gleba ora abita sotto il marmo e l'oro. Caro amico e cara amica, troppe persone di successo sono prigionieri delle carceri d'oro che hanno costruito per se stesse. È questo che vuoi? È per questo che lavori così duramente? In Ecclesiaste 2,26 è scritto che Dio fa accumulare beni e ricchezze al peccatore per lasciarle poi all'uomo che lui gradisce. Perciò smetti di accumulare, preoccupati di essere gradito agli occhi del Signore.
2: Tutto il mondo è dominato e soggiogato dal potere delle tre S, cioè sesso, soldi e successo. Si è disposti a qualunque compromesso pur di ottenerli. E poi, una volta ottenuti, cosa cambia? Cosa migliora? La realtà dimostra che più si possiede, più si è insoddisfatti, perché si vuole sempre di più e non ci si accontenta mai. Spesso penso a quante persone del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, dell'alta società che si sono addirittura tolte la vita. Eppure erano invidiati da tutti. Cosa gli mancava? Forse niente materialmente, ma forse tutto interiormente. Se non abbiamo la vita di Dio in noi, perdiamo la ricchezza più grande. Dio è la parte più importante, perché senza di Lui non rimane nulla. Oggi ti incoraggio a cercare in Dio la tua priorità e potrai arrivare a sperimentare anche tu quello che è scritto nella prima epistola di Giovanni al capitolo 5, e cioè chi ha il Figlio di Dio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi lascio, spero che ognuno di noi possa riflettere, vi saluto con il solito grande abbraccio. Buona giornata a tutti.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Siamo arrivati alla seconda puntata del programma Lo Stupore Dipinto, viaggio nell'iconografia dei miracoli biblici. Nella prima puntata, che potete ritrovare facilmente sul sito opmedia.it, il podcast Le Nozze di Cana, quindi andate a cercarlo e vedete anche le bellissime immagini dei dipinti. Oggi siamo arrivati alla seconda puntata, sono qui con la dottoressa Lorusso, esperta di comunicazione creativa e valorizzazione dei beni culturali, ben tornata.
2: Grazie.
1: E alla professoressa Emanuela Fogliadini, docente di teologia ortodossa e di arte e teologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano e cofondatrice della Academy for Christian Earth. Oggi faremo un altro viaggio e questa volta il viaggio è dentro il miracolo della tempesta sedata. La parola alla dottoressa Laura Lorusso.
2: Bene, benvenuti a tutti di nuovo in questo programma. Speriamo che nel primo podcast, che se non avete sentito potete andare a risentire sul sito di Opmedia, ci eravamo chiesti con la professoressa Emanuela Fogliadini se l'arte poteva raccontarsi alla radio. Speriamo di aver avuto in questo mese anche dei riscontri positivi. L'arte si potrà raccontare alla radio? Noi abbiamo creduto di sì, e ci abbiamo creduto perché queste tele, queste pale d'altare, queste immagini hanno anche oggi tanto da raccontarci dell'irrompere divino nella storia umana. Il mese scorso abbiamo guardato Le Nozze di Cana e questo mese, come ci diceva Claudio, vogliamo guardare alla tempesta sedata. Per chi volesse leggere con me questo passo del Vangelo della tempesta sedata lo può trovare in Marco al capitolo 4 ai versetti da 35 a 41. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che le barche già si riempivano. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliandosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». E il vento cessò e si fece una gran bonaccia. Ed egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da un gran timore e dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?» Bene, ci siamo trovati immersi questa volta in una tempesta. L'ultima volta eravamo in delle nozze. Che immagine ci racconti, Emanuela?
3: L'immagine che ho scelto è sulla Santa Montagna, in particolare in uno dei 20 grandi monasteri del Latus. Siamo nel monastero di Dionisu, è un affresco del XIV secolo. È un affresco che sovente, come nell'ambito bizantino, propone l'immagine di Gesù raffigurato due volte. Quindi lo abbiamo all'interno di questo mare, ma racchiuso da dei confini che si vedono, perché poi queste tempeste avvenivano sempre in luoghi che sono molto diversi dall'idea che abbiamo noi del mare, dei contesti molto ampi e molto terribili anche come onde. Però nella Santa Montagna dipingono delle onde potenti, un Cristo che chiaramente dorme a poppa, mentre Pietro cerca di svegliarlo, e poi un Cristo dipinto una seconda volta al centro, con la mano mano rivolta verso l'alto. È interessante anche l'albero maestro e la tela dietro, che è veramente spinta dal vento, si vede la sua potenza e la sua forza, e anche il dettaglio di quella sorta di diavoletto che sta soffiando nell'angolo in alto a sinistra, sta soffiando appunto questo vento che sembrava essere un po' la metafora del dubbio di questi apostoli. È molto interessante anche la lettura del testo che ci hai fatto, appunto, quando sentiamo lo presero così com'era, ma chissà com'era questo Gesù che presero. Certo, se andiamo a leggere tutti i passaggi precedenti, sarà stato stanco con tutti i miracoli che aveva compiuto, così come ci sono raccontati
2: tanto da addormentarsi,
3: tanto da essere veramente non timoroso, ma anche molto stanco, di aver bisogno di riposare. E è interessante anche la paura di chi invece era pescatore e forse era più abituato al mare di Gesù, e invece che si lascia un po' prendere dal timore che questo sarà una pesca disastrosa, più che appunto una pesca che ha bisogno davvero dell'aiuto del Cristo.
2: Si vede anche qua, sì, mi permetto, è uno spaccato di umanità che vi invito a fissare anche voi nell'immagine, se andate sul sito di opomedia.it, perché uno dei discepoli si vede proprio con gli occhi sgranati che guarda il male, ma impotente di fronte a questo, mentre un altro tutto sommato cerca di darsi da fare e quindi si agita per tenere le vele. In questo modo c'è anche l'umanità, quella che si mobilizza di fronte alla difficoltà, quella che cerca di darsi da fare e quella che alla fine va a chiamare il Signore.
4: E ora un breve commento musicale dalla cantata BWV 81, Jesus schläfte, was soll ich hoffen? Gesù dorme, che cosa dovrei sperare? Una cantata di Bach eseguita il 30 gennaio del 1724 per la quarta domenica dopo l'Epifania. L'aria del tenore contiene una delle più impressionanti tempeste musicali del barocco, con scale discendenti, flutti orchestrali. Il quarto movimento cita testualmente le parole di Cristo: «Uomini di poca fede, perché siete così impauriti?». Di questa cantata ascolteremo il corale finale «Unter deinen Schirmen».

0: Allora, dopo questo bellissimo brano, riprendiamo questa bella conversazione sull'arte del nostro programma Stupore Dipinto. Ridò la parola alla dottoressa Laura Lo Russo. Abbiamo parlato della tempesta sedata.
1: Bene, bentornati a tutti. Sono sicura che se qualcuno, come faccio io quando ascolto i programmi radio, quando vengono citate delle opere d'arte, prendo il cellulare e vado immediatamente a cercare online l'opera. Qualcuno, secondo me, dei nostri ascoltatori ci è andato. E allora colgo l'occasione per chiedere a Emanuela: cosa c'è scritto in quella scritta sopra l'immagine?
2: La scritta sopra l'immagine fa riferimento al miracolo sul mare. La Talassa è una delle personificazioni più amate, come il Giordano, gli Inferi, che sovente ricorrono nell'arte bizantina e che sembrano quasi avere un'anima e essere dei protagonisti che sono utili al messaggio evangelico, anche al messaggio iconografico che emerge attraverso l'iconografia, in particolare qui di questo affresco.
1: Grazie. Io invece avevo scelto per voi un'opera che si chiama sempre La tempesta sedata ed è di Rembrandt. È molto diversa, è un'opera del 1633 ed era conservata. Anche in questo caso non ce l'abbiamo più, ma non ce l'hanno al Louvre come Le nozze di Cana, questa volta è stata rubata. Era conservata all'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston. In questo caso l'immagine è sostanzialmente una barca messa quasi in verticale, sollevata da questa onda enorme, la vela che si strappa e le corde che si tendono. Nel momento di massimo pericolo, nel nostro dipinto più moderno non abbiamo le due versioni di Gesù, abbiamo solo quando Gesù ancora dorme. Abbiamo queste onde che invece sembra quasi una fotografia, è molto realistica come immagine. La schiuma bianca è quasi accecante, le persone si attaccano all'albero maestro. Immaginate, c'è anche uno che si sporge fuori dalla barca e vomita addirittura, mentre uno cerca di trattenere qualcosa. È tutta una scena concitata. In questo caso, a differenza dell'altra opera, abbiamo un'umanità tutta che si vuole dare da fare. Non è ritratto qualcuno che va a svegliarlo il Signore, c'è qualcuno intorno a lui, ma se cercate questa immagine, guardate questa scena, vedrete che dove c'è il Signore, dove c'è questo gruppetto di uomini intorno alle onde, è come se questo quadro fosse diviso perfettamente a metà. Nella metà superiore a sinistra c'è tutta la tempesta e tutta l'umanità che si dà da fare, e nella metà inferiore a destra sembra quasi che ascoltino le parole del Signore, e sono tutti più calmi, come se parlassero. È una scena molto bella, e come vi dicevo, purtroppo questo quadro non è più disponibile perché è stato rubato e mai più trovato. Anche in questa occasione, come nelle nozze di Cana, per chi non sa di che cosa sto parlando, io lo invito ad ascoltare il podcast. Anche Rembrandt, come Veronese, si è dipinto lui stesso nel quadro, ed è un uomo che guarda dritto verso di noi. Il cielo è diviso in questo quadro, c'è uno squarcio di luce dorata a destra e il nero della tempesta. Questo è l'unico paesaggio marino dipinto da Rembrandt. Purtroppo ci è stato rubato, sarà a casa di qualcuno.
2: Molto interessante, Laura, quando hai sottolineato il fatto che accanto a Gesù i personaggi sono calmi, è come se la tempesta si fosse già sedata, e ricorda un po' tutta questa arte bizantina che rappresenta anche queste scene un po' concitate, ma sempre vicino al Cristo. Lui domina tutto, anche nei momenti più drammatici, come per esempio nel momento della passione. Il Cristo è Signore dell'universo, anche nella drammaticità delle vicende che sta vivendo.
1: Certo.
0: io dico una cosa, noi con questa trasmissione andremo a recuperare questi, perché è già la seconda volta, quello l'ha rubato e l'ha portato al Louvre, quell'altro se l'è portato a casa forse in un cavò, chi lo sa, per guardarlo solo lui. Io ringrazio intanto la professoressa Emanuela Fogliantini, la dottoressa Laura Lorusso e vi invito alla prossima puntata con La pesca miracolosa, quindi andiamo su un altro tema, sempre per il programma Lo stupore dipinto, un viaggio nell'iconografia dei miracoli biblici, e questo sarà un miracolo proprio bello, abbondante. E intanto vi voglio ricordare di andare a guardare i podcast, perché, cioè di ascoltare i podcast, scusatemi, però anche di guardare, non ho sbagliato, perché dentro troverete queste opere che i due relatori ci hanno ben così fatto immaginare, quindi le potete vedere. Vi aspettiamo alla terza puntata.

Ci sono momenti così difficili nella vita che veramente non sappiamo che pesci prendere. In queste situazioni vorremmo chiudere gli occhi e dire a questo mondo frenetico: fermati, voglio scendere. Non ti scoraggiare. Se ti capita un momento così, tendi la tua mano verso Dio.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo insieme ancora una volta. Io sono Maria, per chi non mi conoscesse. Se è la prima volta che sei con noi, ti dico fermati con noi per far parte di questo grande gruppo che sta imparando a crescere insieme. Se vuoi i nostri recapiti, per contattarci, aspetta fine puntata, verranno poi comunicati. E ci sono anche delle nuove chance per Israele, nuove chance per te. Vogliamo sentirlo da Enzo? Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Luce in studio, Enzo Di Salvia.
3: Vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato il capitolo 39 di Geremia e abbiamo visto come Gerusalemme viene distrutta dai babilonesi, ma Dio si prende cura di Geremia, come ci è detto nei versetti 13 sino al 18, al capitolo 39. Così Nebuzaradan, capo delle guardie, Nebusazban, capo degli eunuchi, Nergal-Sareser, capo dei magi, e tutti i capi del re di Babilonia mandarono a prendere Geremia e lo fecero uscire dal cortile della prigione. Lo consegnarono a Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, perché fosse condotto a casa. Così egli abitò fra il popolo. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini, mentre egli era rinchiuso nel cortile della prigione. «Va e parla a Ebed-Melech, l'Etiope, e digli, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io sto per adempiere su questa città per il suo male e non per il suo bene le parole che ho pronunziate, e in quel giorno esse si avvereranno in tua presenza. Ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore, tu non sarai dato in mano degli uomini che temi, poiché certo io ti farò scampare, tu non cadrai per la spada. La tua vita sarà il tuo bottino, poiché hai posto la tua fiducia in me, dice il Signore». Da questo momento inizia il periodo che il Signore definisce il tempo delle nazioni, come scritto in Luca 21, al versetto 24. «E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, finché i tempi delle nazioni siano compiuti». Le nazioni stanno ancora calpestando Gerusalemme e hanno ancora il controllo di parte di Israele, dei luoghi santi, tranne che per il muro del pianto. Questo dimostra che le parole del Signore Gesù sono ancora vere. È difficile per la nostra generazione accettare il fatto che il giudizio di Dio sia su una nazione, una famiglia, un individuo, ma è così. Geremia aveva predicato la parola di Dio per 40 anni. Aveva denunciato i peccati del popolo e lo aveva esortato al pentimento. Il Signore era stato molto paziente, permettendo ai falsi profeti di dire che Geremia era in errore, che era un traditore, che li ingannava. Ma ora le sue predizioni si erano avverate ed era troppo tardi. Dio è paziente con le persone e permette che vadano avanti finché non giunge il tempo in cui non c'è più rimedio. Qual è il tuo stato, amica, amico? Ricordati che nel testo che stiamo considerando, Dio, tramite Geremia, aveva implorato fino all'ultimo momento il suo popolo a ravvedersi, ma avendo loro rifiutato di farlo, alla fine venne il giorno in cui Nabucodonosor distrusse la città. L'umanità intera non ama sentir parlare del giudizio divino ed è difficile che le persone credano nell'ira di Dio. Alcuni dicono che l'ira si addice al Dio del Vecchio Testamento e posso dire che nel Nuovo Testamento si parla dell'ira, della collera divina più che nel Vecchio. Leggiamo il capitolo, ad esempio, 23 di Matteo, andremo a leggere i versetti 29 e 33. «Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Genna». Poi possiamo leggere il libro dell'Apocalisse quando si parla delle coppe dell'ira di Dio che vengono versate sulla terra. Non c'è niente di simile nel Vecchio Testamento. Io vi dico che in ogni età Dio è sia ira che amore. Egli è giusto, santo, perfetto e punisce sempre il peccato. Infatti troveremo sempre affiancati il suo giudizio e la sua misericordia. Le leggi di Dio sono inesorabili. Il giudizio non è nient'altro che la condanna per la disubbidienza a queste leggi. Per l'uomo è difficile capire questo principio nell'ambito morale e spirituale, mentre spesso gli torna facile capirlo nell'ambito della natura. Ad esempio, se si salta da un precipizio, sappiamo bene cosa ci accade, perché in natura ci sono leggi inflessibili. Così, se si ubbidisce a queste leggi, se si osservano, non se ne avranno delle conseguenze negative e si vive, altrimenti si muore. Noi crediamo che sia un'impresa meravigliosa per l'uomo essere arrivato nello spazio, sulla Luna, e lo è certamente, ma non vi rendete conto che questo è stato possibile solo perché gli uomini hanno ubbidito e osservato a tutte le leggi naturali stabilite da Dio? Sono certo che nessuno avrebbe osato trasgredirle, anche se degli scienziati si definiscono atei. Quando gli astronauti sono partiti per la Luna, non hanno puntato direttamente su quel pianeta, ma sulla posizione che la Luna avrebbe avuto nel momento in cui ci sarebbero arrivati. Sapevano esattamente dove si sarebbe trovata al momento del loro arrivo, perché i movimenti di questo universo sono regolati da leggi precise. E se avessero ignorato queste leggi di spazio e movimento, si sarebbero persi nello spazio, sarebbero morti. E chi ha stabilito queste leggi così perfette? Forse il caso? Come le leggi e i principi della natura ci sono di grande insegnamento, così la storia umana dovrebbe insegnare la stessa lezione. Ecco perché insistiamo e testimoniamo che Dio punirà, giudicherà coloro che con persistenza rifiuteranno di ubbidire al suo comandamento di credere in Cristo Gesù come loro Salvatore. Ricordiamoci, la storia ci insegna che quando le nazioni si sono allontanate dagli ideali alti e moralmente nobili, sono cadute, hanno abbandonato la scena della storia umana. Ora, ammetto che mi sento fuori posto a dire questo, ma anche Geremia era così ai suoi tempi. Geremia era un uomo che credeva in Dio e in ciò che gli diceva. Possa anche tu, amico, amica, essere come lui, un uomo o una donna che prende seriamente in considerazione ciò che dice il Signore e che riponga la sua fede, la sua fiducia in Gesù. Credeva in Dio e in ciò che gli diceva. Possa anche tu, amico, amica, essere come lui, un uomo o una donna che prende seriamente in considerazione ciò che dice il Signore e che riponga la sua fede, la sua fiducia in Gesù.

0: Passiamo ora a considerare i capitoli che vanno dal 40 al 42. In questi tre capitoli troviamo Geremia che si rivolge a quelle poche persone rimaste nel paese di Giuda dopo la distruzione di Gerusalemme. Essi erano povera gente, era un gruppo formato da ciechi, zoppi, invalidi, e questi si trovavano insieme a un altro gruppo che potremmo definire dei criminali, quindi persone poco raccomandabili. Geremia aveva scelto di stare con queste persone perché per essi aveva un messaggio importante. Leggiamo dai versetti dall'1 sino al 6 di questo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia, dopo che Nebuzaradan, capo delle guardie, l'ebbe rimandato libero da Rama. Quando questi lo fece prendere, Geremia era incatenato in mezzo a tutti quelli di Gerusalemme e di Giuda, che dovevano essere deportati a Babilonia. Il capo delle guardie prese dunque Geremia e gli disse: «Il Signore, il tuo Dio, aveva pronunziato questo male contro questo luogo. Il Signore l'ha fatto venire e ha fatto come aveva detto, poiché voi avete peccato contro il Signore e non avete dato ascolto alla sua voce. Perciò questo vi è avvenuto. Ora ecco, io ti sciolgo oggi dalle catene che hai alle mani. Se ti piace di venire con me a Babilonia, vieni, io avrò cura di te. Ma se non gradisci di venire con me a Babilonia, rimani qui. Ecco, tutto il paese ti sta davanti, va dove ti piacerà e dove ti converrà di andare». Poiché Geremia non si decideva ad andare con lui, l'altro aggiunse: «Torna da Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, che il re di Babilonia ha stabilito sulle città di Giuda, e abita con lui in mezzo al popolo, oppure va dovunque ti piacerà». Il capo delle guardie gli diede delle provviste e un regalo, e lo accomiatò. Geremia andò da Gedalia, figlio di Aicam, a Mipsa, e abitò con lui in mezzo al popolo che era rimasto nel paese. Come abbiamo letto, Nabucodonosor permise a Geremia di scegliere quello che voleva. Avrebbe potuto andare in cattività a Babilonia, come pure poteva rimanere in quel paese, in quella situazione. È interessante notare che Geremia rifiutò di partire. Perché? Perché amava i suoi fratelli, i suoi connazionali, e credo che avrebbe avuto dei privilegi se fosse partito, ma Geremia non voleva vedere i suoi fratelli soffrire ricordando Gerusalemme. E tutto questo perché essi avevano caparbiamente rifiutato il messaggio che veniva da parte di Dio. Ma come sempre accade, Dio non abbandona mai il suo popolo, e in Babilonia successivamente egli susciterà un altro profeta di nome Ezechiele per continuare a parlare con loro. Così Geremia scelse di fermarsi in Giuda con i poveri individui che vi erano rimasti. A questo punto, amici, domandiamoci: chi amava realmente il paese? Certamente Geremia. Chi era il vero patriota? Ancora Geremia. E chi aveva veramente a cuore gli interessi del popolo? Sempre ed unicamente Geremia. Ricorderete come egli aveva esortato il popolo ad arrendersi a Nabucodonosor, e credo che se avessero ubbidito a Dio non sarebbero stati deportati e avrebbero goduto certamente del tipo di trattamento riservato a Geremia, ottenendo cioè il permesso di restare nel paese.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ora, leggendo dal versetto 7 fino alla fine del nostro capitolo, faremo la conoscenza di un personaggio di nome Ismael, che complotta per uccidere Gedalia, che il re Nabucodonosor aveva nominato governatore delle città di Giuda. Il nostro testo dice: «Quando tutti i capi degli uomini armati che erano per le campagne ebbero saputo, essi e i loro uomini, che il re di Babilonia aveva stabilito Gedalia, figlio di Aicam, sul paese e che gli aveva affidato gli uomini, le donne e i bambini e quelli tra i poveri del paese che non erano stati deportati a Babilonia, si recarono da Gedalia a Mipsa. Erano Ismael, figlio di Netania, Yochanan e Jonathan, figlio di Carea, Seraia, figlio di Taunumet, i figli di Efai di Netofa e Ezania, figlio del Macatita, essi e i loro uomini. Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, giurò loro e alla loro gente dicendo: «Non temete di servire i Caldei, abitate nel paese, servite il re di Babilonia e tutto andrà bene per voi. Quanto a me, ecco, io risiederò a Mipsa per tenermi agli ordini dei Caldei che verranno da noi. Voi raccogliete il vino, la frutta d'estate e l'olio, metteteli nei vostri vasi e abitate nelle città di cui avete preso possesso. Anche tutti i giudei che erano in Moab, fra gli Ammoniti, nel paese di Edom,

e in tutti i paesi, quando udirono che il re di Babilonia aveva lasciato un residuo in Giuda e che aveva stabilito su di loro Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, e se ne tornarono da tutti i luoghi dove erano stati dispersi e si recarono nel paese di Giuda, da Gedalia a Mispa, raccolsero vino e frutta d'estate in grande abbondanza. Or Yochanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano per la campagna andarono da Gedalia a Mispa e gli dissero: «Sai tu che Balis, re degli Ammoniti, ha mandato Ismael, figlio di Netania, per toglierti la vita?» Ma Gedalia, figlio di Aicam, non credette loro. Allora Yochanan, figlio di Carea, disse segretamente a Gedalia, a Mispa: «Lasciami andare a uccidere Ismael, figlio di Netania. Nessuno lo saprà. Perché dovrebbe toglierti la vita? E tutti i giudei che si sono raccolti presso di te andrebbero dispersi, e il residuo di Giuda dovrebbe perire». Ma Gedalia, figlio di Aicam, disse a Yochanan, figlio di Carea: «Non farlo, perché quello che tu dici di Ismael è falso». E qui finisce il capitolo 40. Nel capitolo 41 abbiamo il resoconto dell'assassinio di Gedalia, di alcuni giudei che erano con lui, dei caldei lasciati dal re di Babilonia, e successivamente poi Ismael cattura gli abitanti della città di Mispa con l'intenzione di portarle nel paese degli Ammoniti, ma ciò gli è impedito perché sono raggiunti da Yochanan, che, temendo il rimprovero del re di Babilonia per l'uccisione del governatore Gedalia, progetta di fuggire in Egitto con il popolo rimasto. Leggiamo quindi i versetti più salienti di questo capitolo 41, iniziando con i versetti dall'1 al 3, poi leggeremo il 5 e il 7. Il settimo mese, Ismael, figlio di Netania, figlio di Elisama, della stirpe reale, e uno dei grandi del re, andò con 10 uomini da Gedalia, figlio di Aicam, a Mispa. Là, a Mispa, mangiarono assieme. Poi Ismael, figlio di Netania, si alzò con i 10 uomini che erano con lui e colpirono con la spada Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan. Così fecero morire colui che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese. Ismael uccise pure tutti i giudei che erano con Gedalia a Mispa e i caldei, uomini di guerra, che si trovavano là. Giunsero da Sichem, da Silo e da Samaria 80 uomini che avevano la barba rasa, le vesti stracciate, delle incisioni sul corpo, avevano in mano delle offerte e dell'incenso per presentarli nella casa del Signore. Quando furono entrati in mezzo alla città, Ismael, figlio di Netania, assieme agli uomini che aveva con sé, li scannò e li gettò nella cisterna.

Continuiamo con i versetti dal 10 al 12, poi andremo a leggere il 14 sino al 18. Poi Ismael condusse via prigionieri tutto il rimanente del popolo che si trovava a Mispa, le figlie del re e tutto il popolo che era rimasto a Mispa, sul quale Nebuzaradan, capo delle guardie, aveva stabilito Gedalia, figlio di Ahicam. Ismael, figlio di Netania, li condusse via prigionieri e partì per recarsi dagli Ammoniti. Ma quando Yochanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano con lui furono informati di tutto il male che Ismael, figlio di Netania, aveva fatto, presero tutti gli uomini e andarono a combattere contro Ismael, figlio di Netania, e lo trovarono presso le grandi acque che sono a Gabaon. Tutto il popolo che Ismael aveva condotto prigioniero da Mispa fece volta faccia e andò a unirsi a Yochanan, figlio di Carea. Ma Ismael, figlio di Netania, scampò con 8 uomini davanti a Yochanan e se ne andò fra gli Ammoniti. Yochanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano con lui presero tutto il rimanente del popolo che Ismael, figlio di Netania, aveva condotto via da Mispa, dopo che egli ebbe ucciso Gedalia, figlio di Ahicam, uomini, gente di guerra, donne, bambini e eunuchi, e li ricondussero da Gabaon. Partirono e si fermarono a Gerut Kimam, presso Betlemme, per poi continuare e giungere in Egitto. A causa dei Caldei, dei quali avevano paura, perché Ismael, figlio di Netania, aveva ucciso Gedalia, figlio di Ahicam, che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese. E con questa lettura abbiamo terminato anche il capitolo 41 di Geremia.

0: Ora, nel capitolo 42, vediamo che, prima di partire per l'Egitto, Yochanan e tutti i capitani si recano da Geremia per consultarlo. È interessante notare che in queste strane circostanze il popolo si rivolge a lui. Essi avevano bisogno di sapere che cosa fare, se rimanere nel paese o partire. In quest'ultimo caso, dove dirigersi? Questo lo leggiamo poi dai versetti 1 sino al 3 del nostro testo. Tutti i capi degli uomini armati, Yochanan, figlio di Carea, Jezania, figlio di Osaia, e tutto il popolo dal più piccolo al più grande, si avvicinarono e dissero al profeta Geremia: «Ti si accetta la nostra supplica e prega il Signore, il tuo Dio, per noi, per tutto questo residuo, poiché di molti che eravamo siamo rimasti pochi, come lo vedono i tuoi occhi, affinché il Signore, Dio tuo, ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare». Questo atteggiamento sembra molto positivo e si potrebbe supporre che queste persone abbiano finalmente deciso di camminare con Dio, di ubbidire alla sua parola. Ma è proprio così? Leggiamo come si comportò il popolo nei versetti seguenti. Andiamo a leggere dal 4 al 6 da Geremia, capitolo 42. Il profeta Geremia disse loro: «Ho inteso. Ecco, io pregherò il Signore, il vostro Dio, come avete detto. Tutto quello che il Signore vi risponderà, ve lo farò conoscere. Non vi nasconderò nulla». Quelli dissero a Geremia: «Il Signore sia un testimone verace e fedele contro di noi, se non facciamo tutto quello che il Signore, il tuo Dio, ti manderà a dirci. Sia la tua risposta gradevole o sgradevole, noi ubbidiremo la voce del Signore, nostro Dio, al quale ti mandiamo, affinché bene ce ne venga per avere ubbidito la voce del Signore, nostro Dio». Essi vanno da Geremia con la consapevolezza che lui è in grado di dire la verità. Questo deve essere l'atteggiamento indispensabile di qualsiasi persona che cerca di parlare da parte di Dio. Egli deve trasmettere solo, esclusivamente, la parola di Dio, senza cercare di essere raffinato o di usare parole dolci per piacere alla gente. Quando la predicazione è centrata sul pensiero positivo e ignora quello negativo, si indebolisce perché dice alle persone soltanto quello che piace e che vogliono ascoltare. L'apostolo Paolo così scriveva in 2 Timoteo 4, nei versetti 3 e 4. «Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole». Purtroppo è questo messaggio che oggi viene spesso predicato. Esso è un messaggio indebolito, che non ha più niente da dire al cuore dell'uomo moderno. Ma quando la predicazione è come quella fatta da Geremia, alla quale non si toglie nulla dell'autorità della parola di Dio, allora diventa un messaggio potente, efficace, che sa parlare al cuore delle persone, portandole al pentimento e alla fede in Gesù Cristo. Ora, Geremia sta per dire al popolo rimasto ciò che ha ricevuto da parte del Signore, ed è quello che dovrebbe fare se sono disposti ad ubbidire. Lo faranno, secondo voi, amici in ascolto? Lo scopriremo leggendo i versetti che ci stanno davanti. Leggeremo dal 7 al 10. Dopo 10 giorni, la parola del Signore fu rivolta a Geremia. Geremia chiamò Yochanan, figlio di Carea, tutti i capi degli uomini armati che erano con lui e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, e disse loro: «Così parla il Signore, Dio di Israele, al quale mi avete mandato perché io gli presentassi la vostra supplica. Se continuate ad abitare in questo paese, io vi ci stabilirò e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò, perché mi pento del male che vi ho fatto». E terminiamo qui. A domani riprenderemo e scopriremo se il popolo avrà veramente poi ascoltato Dio. Quindi appuntamento a domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

imparato che per amare ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vogliono occhi per guardare un po' oltre e mani leggere per fare la pace. Ho imparato che in fondo non conta chi vince o chi perde, conta soltanto chi sei veramente. È un gesto d'amore, un seme importante che può germogliare ovunque. Può germogliare ovunque.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare è Conoscere il nemico per batterlo. Facciamo un riferimento, continuando in questo nostro cammino intrapreso in questi ultimi giorni, al Vangelo di Giovanni. In maniera particolare quest'oggi il capitolo 14, i versetti da 25 a 31. È Gesù qui che continua un discorso che aveva già intrapreso, che abbiamo già visto precedentemente nei commenti che abbiamo fatto nelle altre giornate. È Gesù che si trova davanti agli undici, Giuda è già andato via per tradirlo, e Gesù agli undici parla con il cuore in mano, dice che lui sta per andare via, che sta per accadere quella che apparentemente sarà una tragedia, la sua morte e poi però la sua resurrezione. E gli undici, alcuni fra gli undici, sono così perplessi, un po' sbandati nella loro mente, nel loro cuore. C'era Filippo che aveva chiesto: Signore, facci conoscere il Padre, facci vedere il Padre e noi saremo contenti di questo. E Gesù sta lì a spiegare particolarmente che lui il Padre lo ha mostrato già da più di 3 anni, 3 anni e mezzo, il tempo in cui è stato insieme a loro, ha mostrato il vero carattere di Dio, il carattere amorevole, un carattere che tende al sacrificio, un carattere che ama fino a dare se stesso nel proprio figlio Gesù per l'intera umanità. E Gesù qui quindi continua con il brano di oggi che dicevamo prima, lasciando quasi una specie di testamento. Io vi dico queste cose adesso, mentre sono ancora qui con voi. Poi andrò via, ma quando il Padre manderà al mio posto il mio vicario, il mio vice, colui che mi sostituirà, cioè il Consolatore, e dicendo Consolatore intendo lo Spirito Santo, continua qui Gesù, non altri, ecco, il mio vicario, il mio vice è lo Spirito Santo sulla terra, colui che mi sostituisce, egli, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa, vi parlerà nel cuore, vi parlerà nella mente e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto, tutto quello che fa parte anche della vostra esperienza con me. E nel nostro caso, nel caso di noi oggi, l'esperienza che noi abbiamo fatto con Gesù attraverso la lettura del Vangelo, della Bibbia in generale, ma anche attraverso l'amore che avremo saputo dare al nostro prossimo, a coloro che ci stanno accanto, ecco, tutto questo farà parte del nostro bagaglio. E saranno questi i fatti, le situazioni, i ricordi che lo Spirito Santo nel nostro caso richiamerà alla memoria come è qualcosa che possiamo continuare ad applicare nella nostra vita. E Gesù continua dicendo agli apostoli in quel momento, ma credo lo dica anche a noi: io vi lascio un dono. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, la pace della mente e del cuore, la pace che do io è una pace diversa, non è una pace fragile come la pace che può dare qualunque esperienza possiate fare nel mondo in cui vivete. E nel mondo ebraico c'è il concetto di shalom, pace, appunto il significato di questa parola, ma non è pace nel senso di assenza di guerra, assenza di conflitti anche interpersonali o altre cose similari, ma è una pace olistica, una pace completa, una pace totale e totalizzante. Questo è il concetto di shalom, e questa è la pace che Gesù lascia, la sua pace che va, possiamo dire, ancora oltre lo shalom, ancor più che shalom è la pace che Gesù può dare. E quindi continua dicendo: non siate tristi, non abbiate paura, state tranquilli, perché tutto ciò di cui avrete bisogno e di cui avete bisogno proviene da me, proverrà da me, verrà ancora dallo Spirito Santo, colui che mi sostituirà. Ed è qui allora che si apre un'idea, un concetto, dicevamo, molto importante, che può trasformarci, può darci la padronanza di noi stessi, la maturità spirituale, una forza spirituale che altrimenti non potremmo mai ottenere con le nostre sole forze, con le forze umane. E questo ci condurrà a qualcosa di diverso, ad un livello superiore, ci porterà a qualcosa di importante nella nostra vita, a poter battere anche il nostro nemico. Che cosa voglio dire? Chi è il nostro nemico? Beh, lo vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio. Conoscere il nemico per batterlo. Questo è il titolo che abbiamo attribuito alla riflessione di oggi sulle pagine del Vangelo di Giovanni, particolarmente il capitolo 14, versetti da 25 a 31, che nel precedente talk, nel segmento che ha preceduto questo, abbiamo già cominciato a commentare. Ci siamo ritrovati con Gesù che continua un suo discorso, una sorta di testamento spirituale rivolto agli 11 apostoli che in quel momento erano con lui, ma sicuramente rivolto anche a ciascuno di noi. E una dimensione alta quella che Gesù ci propone, con la pace della mente e del cuore, la pace nel modo in cui lui può darla. Abbiamo parlato di questo, una pace che non è fragile, che non è passeggera, perché è una pace che proviene dallo Spirito Santo, il suo vicario, il suo vice, il suo sostituto su questa terra dal momento in cui Gesù è risorto dalla morte ed è salito al cielo. Ecco, lo Spirito Santo lo sostituisce e può fare contemporaneamente un'opera nei cuori di tutti, nei cuori di tutti gli abitanti di questo pianeta, perlomeno di quelli che vogliono accoglierlo, che vogliono lasciarlo entrare, che vogliono che lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù, possa superare le porte chiuse del nostro cuore, della nostra mente, della nostra vita, e che queste porte invece possano divenire aperte grazie alla scelta coglierlo, che vogliono lasciarlo entrare, che vogliono che lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù, possa superare le porte chiuse del nostro cuore, della nostra mente, della nostra vita, e che queste porte invece possa

guardate queste parole, perché non dovete essere tristi, non dovete avere paura, vi lascio lo Spirito Santo, ma ricordate queste mie parole, perché ora me ne vado, ma tornerò da voi, tornerò a prendervi, aveva detto in un brano precedente che abbiamo considerato nei giorni scorsi, tornerò a prendervi un giorno vi accoglierò, vi porterò su nel cielo, perché adesso non potete venire, e vi porterò con me, vado a prepararvi un luogo, perché nella casa del Padre mio ci sono molti posti, e io vado a preparare un posto per ciascuno di voi, per ciascuna di voi, e in questo posto vi accoglierò, di modo che potrete rimanere con me per tutta l'eternità. E Gesù continua a dire: sì, tornerò da voi, e se davvero mi amate dovreste essere contenti per me, dovreste essere contenti che io vada al Padre, che è più grande di me. E vi ho detto queste cose prima che si avverino, così che quando accadranno crederete in me. Beh, questo è il giusto modo di fare delle profezie, a volte le chiamiamo previsioni, no? Ma non sono le previsioni del tempo, sono delle profezie che riguardano il tempo, ma non quello atmosferico, parliamoci chiaro, il tempo della vita dell'uomo, il tempo della vita dell'umanità, il tempo che scorre, che abbiamo davanti. E a volte ci ritroviamo di solito verso la fine dell'anno e l'inizio di un anno nuovo a leggere le cosiddette profezie di Nostradamus o di altre profezie. Beh, di solito particolarmente le profezie di Nostradamus ogni volta le troviamo nell'interpretazione riadattata di qualche commentatore, riadattata bene o male a fatti che sono già accaduti nell'anno trascorso, legati in qualche modo al politico di spicco di quel periodo o alla persona di cultura che va per la maggiore in quell'arco di tempo, adattando, dicevo, le profezie sibilline, così sono, come sappiamo, delle quartine, quindi tutto un po' in poesia, adattate a quanto già è successo, a quanto già è accaduto. E ovviamente per l'anno successivo magari le stesse quartine verranno riadattate, così sono abbastanza ermetiche, come sappiamo, riadattate ad un altro politico, ad un'altra persona di cultura, ad un'altra situazione che magari è accaduta in corso d'anno, ma riadattate sempre dopo. E Gesù invece qui lo dice: io vi dico questo, ve lo dico prima, perché quando queste cose accadranno voi crediate in me, possiate credere in me, perché ve l'ho detto prima, insomma. È questo il vero senso delle profezie, non il senno di poi, non il dopo, E quindi è importante questo discorso che Gesù sta facendo per tanti fattori, per tante situazioni. E l'ultima di queste, e ci avviamo così alla conclusione, è data da questa frase di Gesù che in qualche modo dice: non mi resta molto tempo per parlare con voi. E di lì a poco sarebbe ritornato Giuda con le guardie che avrebbero arrestato Gesù, e da lì sarebbe partito tutto il calvario di Gesù. Calvario ormai è diventata una parola metaforica, ma in questo caso, nel caso di Gesù, è da lì che parte la metafora, quindi una parola sì metaforica in questo momento in cui io l'ho detta, ma diventerà di lì a poco anche qualcosa di reale per il nostro Signore. E Gesù dice: non mi resta molto tempo per parlare con voi. Perché? Perché Satana, il malvagio principe di questo mondo, si avvicina. Era la personificazione poi in quelle persone, in quelle guardie, in quei capi del popolo, in Giuda stesso, che si avvicinavano nel tempo e nello spazio, a quel luogo, a Gesù, a quella situazione che Gesù stava vivendo. E

0: Gesù dice: per la verità non ha alcun potere su di me. Sarò io a fare di mia volontà ciò che il Padre vuole da me, così il mondo saprà che amo il Padre. Venite, andiamo. E la morte di Gesù è orchestrata dal nemico di Gesù, dal nemico di tutti, Satana, come Gesù sottolinea, il principe malvagio di questo mondo. Ma è una vittoria di Pirro, possiamo dire. Sapete, Pirro che batté in due occasioni l'esercito romano, ma ebbe così tante perdite da avere quella che apparentemente era una vittoria, siamo nel 280 avanti Cristo circa, da avere invece una sconfitta vera e propria, perché il suo esercito rimase totalmente decimato, tanto da diventare un detto, da diventare proverbiale questa espressione, partendo da quella situazione del passato. Una vittoria di Pirro, perché la morte di Gesù si è trasformata invece questa in una vittoria vera. E la sua morte è stata sconfitta, ma la morte del genere umano è stata sconfitta, ma il peccato del genere umano è stato sconfitto proprio non tanto o non soltanto dalla morte di Gesù, ma più che altro, come dirà l'apostolo Paolo, proprio dalla resurrezione di Cristo. Cristo che risorge, Cristo che riprende la vita, Cristo che trasmette questa resurrezione, questa vita esuberante oggi, ma questa vita eterna per sempre, appunto, la trasmette a tutti coloro, a tutte coloro che vogliono credere in Lui, che vogliono accogliere, come dicevamo prima, nella propria vita la presenza dello Spirito Santo, che vogliono essere trasformati, che vogliono diventare delle persone mature spiritualmente, che vogliono cambiare vita. E allora diventa questa la vera vittoria. Una sconfitta apparente anche la nostra oggi in mezzo a tutti i dolori della vita, ma una vittoria vera in Cristo Gesù attraverso lo Spirito Santo, una vittoria definitiva, una vittoria che dura per sempre, quella della resurrezione dopo la morte di coloro che accettano oggi la fede in Gesù. Purtroppo conosciamo abbastanza bene il nostro nemico spirituale, per via della vita che conduciamo, degli sbagli, degli errori in cui veniamo indotti, dei peccati, diciamolo chiaramente. E Gesù ce lo fa conoscere nel Vangelo ancora meglio, la Bibbia intera lo fa. Ci fa conoscere quelle che sono le insidie, quelli che sono i problemi, quelli che sono i presupposti materiali e spirituali. E grazie all'esperienza anche di Gesù, noi, conoscendo il nostro nemico attraverso lo Spirito Santo, la sua presenza nella nostra vita, come dicevamo prima, possiamo sicuramente batterlo. Gesù dice in questo brano del Vangelo di Giovanni una frase molto importante che credo possiamo fare nostra, e dice: per la verità lui, il mio nemico, non ha alcun potere su di me. E così, attraverso lo Spirito Santo, e anche per ciascuno di noi, il nostro nemico non ha alcun potere su di noi. Grazie a Dio, grazie a Gesù.
1: Sono le ore 6:20.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno, ore 6:30.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Marco Di Nunzio, oggi leggiamo dal libro del Deuteronomio, capitolo 30, versetto 6, dove è scritto: «Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore affinché tu ami il Signore». La circoncisione, che significa letteralmente taglio intorno, era un rito che esprimeva l'appartenenza al popolo di Dio, permetteva di entrare in possesso dei privilegi della famiglia di Dio ed era un segno dell'alleanza con Lui. L'operazione consisteva nel togliere una parte del prepuzio del bambino dopo appena 8 giorni di vita ed era un atto di purificazione. La circoncisione del cuore fa riferimento proprio a un atto di purificazione. Il nostro cuore, dal momento in cui nasciamo, è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno, è scritto in Geremia. Ecco perché ha bisogno di una circoncisione spirituale, una purificazione spirituale, cioè una rigenerazione tale che non si ostini più nel male, ma ama il Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima. Dio ha predisposto questa purificazione con l'opera del suo figlio Gesù sulla croce, ma è necessario che ognuno desideri veramente essere rigenerato da Dio. È scritto: «Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurate più il vostro collo».

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 20. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 23, versetto 11. Il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Fatti coraggio!» Solo e rifiutato. Molte persone che accettano Gesù Cristo e aprono il cuore all'amore di Dio si sentono improvvisamente isolate. Questa situazione può diventare tragica, specialmente nei paesi dove vige un regime totalitario, sia sul piano politico che religioso. Quando un caso del genere si presenta nell'ambito di una famiglia, è molto difficile rimanere fedeli. È necessaria tutta la forza spirituale che Dio solo può donare. Pensiamo al caso di Giuseppe, Genesi capitolo 37, 39 e 45, che è stato rifiutato dai fratelli, venduto come schiavo, poi gettato ingiustamente in una prigione. Egli non si è scoraggiato e Dio lo ha aiutato in modo meraviglioso. Pensiamo all'apostolo Paolo, che dice con dolore: «Tutti mi hanno abbandonato», ma poi aggiunge: «Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte». Seconda Timoteo capitolo 4 versetti 16 e 17. Se si tratta di una coppia in cui solo un coniuge è convertito, la parola di Dio incoraggia quest'ultimo a non lasciare l'altro, con la speranza che la testimonianza resa dalla sua condotta possa guadagnare all'Evangelo quello che non crede. Prima Corinzi capitolo 7 versetti da 12 a 14 e Prima Pietro capitolo 3 versetti 1 e 2. Davide dice: «Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, l'Eterno mi accoglierà». Salmo 27, versetto 10. Il Signore Gesù è stato rifiutato dal suo popolo. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 11. E anche dalla sua famiglia. Infatti, è scritto nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 7, versetto 5, neppure i suoi fratelli credevano in lui. Le sofferenze del nostro Salvatore sono la garanzia che egli può simpatizzare con coloro che vengono isolati o rifiutati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un buongiorno ancora una volta quello che giunge dai nostri microfoni, cari amici all'ascolto, anche oggi, 10 giugno. Dal libro dei Proverbi leggeremo nel capitolo 18 il verso 11. Accumulare beni, ricchezze, garantirsi uno stile di vita senza problemi o difficoltà è una delle attività che maggiormente impegna l'uomo in generale. Di qualunque ceto sociale si tratti, tutti vogliono migliorare la propria posizione. Il problema sta nel fatto che più si raggiungono questo tipo di obiettivi, più si cerca di superarli. Ma la parola di Dio ci fa riflettere e con questo verso sembra fare proprio una radiografia del cuore dell'uomo che si concentra su certezze sbagliate. Infatti, la maggior parte delle persone confonde ciò che possiede con ciò che si è. Cosa possediamo? Un gruzzolo in banca? Case, palazzi, assicurazioni stratosferiche sulla vita, aziende floride e possedimenti di ogni genere e grado? Ma in fin dei conti, con tutti questi beni non possiamo comprare la salute, la gioia, la salvezza e neppure tenere lontana la morte. In pratica, ci facciamo forti dei nostri averi, ma la realtà è che siamo esseri fragili, limitati. Le mura che ci costruiamo intorno, pensando di rifugiarci al sicuro, crollano di fronte alla malattia, alla depressione, alla solitudine, alla perdita dei valori. La vera sicurezza non si può costruire, ma si riceve. Non arriva per posta e non si compra, perché è stata già pagata. Ma bisogna accettarla. Quando la smettiamo di proteggerci da soli e permettiamo a Dio di essere la nostra vera e unica roccaforte. La domanda con la quale oggi voglio concludere questo breve pensiero è questa: quali sono le mura su cui stai investendo tempo ed energie per sentirti al sicuro? Ed è scritto così nel verso di oggi: i beni del ricco sono la sua roccaforte, sono come un'alta muraglia nella sua immaginazione.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Smetti di accumulare. Mamma, da grande voglio guadagnare molti soldi. Voglio comprare una Porsche e una mega villa con piscina, disse il bambino alla madre. Certo, rispose la donna, però prima rifletti su alcuni degli uomini più potenti, ricchi e famosi del mondo. Metti da parte il loro successo e ciò che possono acquistare e concentrati su ciò a cui hanno dovuto rinunciare, quanto è costato il loro successo. Il ragazzo ammutolì: qual è il prezzo? Certamente la libertà. Il loro lavoro gli chiede di indossare sempre abiti eleganti, di partecipare a continui e determinati eventi, di avere un atteggiamento servile verso le persone che non gradiscono e di non poter essere ciò che sono o dire ciò che pensano davvero. Il successo cambia le persone, le rende diverse e le obbliga a essere ciò che non vogliono essere o a fare cose che non amano fare. Sì, le ricompense sono succulente, ma in fondo i costi sono molto più alti. Come disse Seneca, la servitù della gleba ora abita sotto il marmo e l'oro. Caro amico e cara amica, troppe persone di successo sono prigionieri delle carceri d'oro che hanno costruito per se stesse. È questo che vuoi? È per questo che lavori così duramente? In Ecclesiaste 2,26 è scritto che Dio fa accumulare beni e ricchezze al peccatore per lasciarle poi all'uomo che lui gradisce. Perciò smetti di accumulare, preoccupati di essere gradito agli occhi del Signore.
3: Tutto il mondo è dominato e soggiogato dal potere delle tre S, cioè sesso, soldi e successo. Si è disposti a qualunque compromesso pur di ottenerli. E poi, una volta ottenuti, cosa cambia? Cosa migliora? La realtà dimostra che più si possiede, più si è insoddisfatti, perché si vuole sempre di più e non ci si accontenta mai. Spesso penso a quante persone del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, dell'alta società che si sono addirittura tolte la vita. Eppure erano invidiati da tutti. Cosa gli mancava? Forse niente materialmente, ma forse tutto interiormente. Se non abbiamo la vita di Dio in noi, perdiamo la ricchezza più grande. Dio è la parte più importante, perché senza di Lui non rimane nulla. Oggi ti incoraggio a cercare in Dio la tua priorità e potrai arrivare a sperimentare anche tu quello che è scritto nella prima epistola di Giovanni al capitolo 5, e cioè: chi ha il Figlio di Dio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Dio è la parte più importante, perché senza di Lui non rimane nulla. Oggi ti incoraggio a cercare in Dio la tua priorità e potrai arrivare a sperimentare anche tu quello che è scritto nella prima epistola di Giovanni al capitolo 5, e cioè:

Ansia? No, grazie. Leggiamo nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto alla Chiesa di Filippi, nel capitolo 4, al verso 6 e 7. Dice così l'Apostolo: «Non siate in ansietà per alcuna cosa, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù». La preghiera è l'unico modo con cui è possibile relazionarsi con l'Iddio Creatore e Signore. E la Bibbia ci invita a farlo per ricevere ciò di cui necessitiamo. Ci sono esperienze di vita che ci dimostrano che il Signore risponde sempre. E questo sia nella stessa parola di Dio che anche nella vita quotidiana di ogni credente. Infatti il famoso re Davide poteva dire: «L'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca». Questo lo disse quando scrisse il Salmo numero 23, al primo verso. Poi il Signore Gesù ha rafforzato l'invito alla preghiera quando dice: «Chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto». Questo lo possiamo leggere nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 7, al verso 7. Nelle situazioni della vita in cui ci veniamo talvolta a trovare, siamo colti da ansietà oppure da preoccupazioni. E poi sovviene lo smarrimento e poi ancora lo sgomento e nonché la lagnanza verso Dio, che è la cosa più grave di questa situazione. E in effetti, come poi i discepoli sulla barca in preda alla paura della tempesta, diciamo: «Maestro, non ti curi di noi? Non vedi che noi stiamo perendo?» Vangelo di Marco, al capitolo 4, al verso 38. La parola di Dio ci viene incontro in questo e ci mostra come prevenire e superare questi stati d'animo che guastano la nostra fede è possibile. Infatti il passo che abbiamo letto oggi ci mostra come fare e lo vediamo in tre punti essenziali. Il primo punto, che dice l'Apostolo Paolo: non siate in ansietà per alcuna cosa. Infatti non è facile per la nostra natura umana superare la debolezza del momento della difficoltà. Ma il Signore, e questa è la nostra fede, il Signore, dicevo, ci provvede l'antidoto. Il secondo punto che l'Apostolo ci mette in evidenza è: in preghiera e supplica. E esprime, appunto, esprimere a Dio la richiesta e ringraziare ancor prima di aver ricevuto è prova proprio della fede che rimettiamo in Lui e nelle sue promesse. Poi il terzo punto, l'Apostolo dice: in ogni cosa, cioè non c'è limite, non c'è argomento o motivo che sia escluso dalla possibilità di chiedere l'intervento divino.
Noi magari umanamente parlando facciamo una classificazione delle cose e magari a Dio gli presentiamo solo le cose gravi, quelle in cui abbiamo notato il nostro fallimento. Ma l'Apostolo Paolo dice in ogni cosa, cioè nelle piccole e nelle grandi, qualsiasi situazione della nostra vita. Ci sono momenti in cui abbiamo particolare bisogno d'aiuto, abbiamo un particolare bisogno di guida, di consiglio, certamente. E allora chiediamo con preghiera, dice Paolo, una preghiera costante. E l'Apostolo in questo passo esprime due tipi di richiesta, cioè quando lui parla di preghiera, che è la richiesta mossa proprio dal rapporto padre-figlio per ottenere qualcosa che riteniamo giusta e necessaria, e poi la supplica, che è la richiesta che denota un bisogno estremo, una urgenza, ed è fatta con un grido interiore del nostro cuore. Le situazioni di emergenza e di pericolo ci spingono alla supplica con fervore e zelo. E in qualsiasi situazione l'Apostolo Paolo ci propone come sostegno e conforto la preghiera. Nei momenti difficili, dicevo, nei momenti difficili della vita di ogni credente, il credente appunto deve soltanto stare lì a presentare il conto nel chiedere ciò di cui crede di avere bisogno. Ma questo non è giusto, stare sempre lì a fare i cassieri verso Dio. Ma il credente è chiamato a riconoscere ciò che Dio gli ha già dato e continua a dargli. E tutto questo, dice l'Apostolo Paolo, anche con ringraziamento. Quindi possiamo concludere che la supplica e il ringraziamento sono due elementi costitutivi e indissolubili della preghiera biblica che troviamo nei Salmi in un modo particolare. Bene amici, siamo giunti al termine e mi auguro di avervi dato qualche spiraglio di luce a proposito dell'ansia. Sappiate che nel Signore Gesù si trova, come dicevo, l'antidoto. Vi ringrazio amici per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Hello everyone. Magari facciamo un piccolo corso d'inglese qua, inserendo nuovi termini ogni volta. Allora, oggi continuiamo col capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, dal versetto 14 al versetto 20. Quando vedrete la cosa orribile compiuta nel luogo ove mai dovrebbe accadere, chi leggi cerchi di capire, allora quelli che sono in Giudea scappino sui monti, e in fretta. Se vi trovate sulla terrazza, non scendete più in casa per prendere qualcosa. Se siete fuori nei campi, non tornate indietro, nemmeno per prendere denaro o vestiti. Guai alle donne incinte in quei giorni, alle madri che allattano i figli, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno, perché quelli saranno giorni di tale orrore come non ce ne sono mai stati fin dall'inizio della creazione, né mai più ce ne saranno. E se il Signore non abbreviasse quel periodo di sciagure, nessuno sopravviverebbe. Ma per amore dei suoi prescelti, Dio ha accorciato il numero di quei giorni. Ok, se cerchiamo di rimanere sulla stessa linea di coloro che credono che questi eventi siano già accaduti, come conciliamo allora l'abominio della desolazione, che sappiamo che deve accadere prima del suo ritorno? Prima di tutto vediamo di definirlo. Che cos'è l'abominazione della desolazione? È un concetto legato a qualcosa di profondamente inquietante od osceno. In questo caso particolare si tratta di una grande violazione dell'alleanza o un grande male come l'adorazione di idoli. Nell'Antico Testamento il profeta Daniele parla di un principe che profanerà il tempio ed erigerà un abominio che provoca desolazione. Parla di un principe praticamente che distruggerà Gerusalemme e il tempio. E gli dice che forze da lui partiranno e profaneranno il tempio e la fortezza e toglieranno l'offerta all'altare e metteranno l'abominio che rende desolati. Ma chi è lui in questa frase? Il principe che profanerà il tempio e la fortezza. Beh, ci sono eventi storici che alcuni interpretano come adempimenti di questa profezia. Per esempio c'è stato il re Antioco Epifane IV, che governò la Palestina dal 175 al 164 avanti Cristo. Lui era un despota e infine Israele si ribellò contro di lui. Tuttavia le sue forze entrarono nel Tempio di Gerusalemme e ressero un altare per Zeus e offrirono addirittura maiali in sacrificio sull'altare. E questo ovviamente profanò il Santo dei Santi, la parte più sacra del Tempio. Un secondo evento successivo a Gesù è quando i Romani, guidati dal comandante Tito, portarono nel Tempio immagini idolatriche dell'imperatore, che era un abominio. Portarono anche desolazione perché distrussero la città di Gerusalemme e obliterarono, distrussero il Tempio. Così ancora una volta il Santo dei Santi fu profanato. E lo storico ebreo Giuseppe Flavio scrisse che 1.100.000 di queste persone, di questi ebrei, furono uccise durante l'assedio del 70 d.C. e i loro corpi furono letteralmente accatastati intorno all'altare dove pensavano di trovare rifugio, poiché il tempio era considerato l'edificio più forte e sicuro della città. Ed ecco perché Gesù li mise in guardia, esortandoli con urgenza a fuggire verso le campagne senza nemmeno tornare a prendere le cose dalle case. Comunque, a mio avviso, queste soddisfano parzialmente ciò che sta per accadere, che sarà a dir poco tremendo, come vedremo domani. Questi giorni di tribolazione, che saranno della durata di 7 anni, secondo quello che dice Daniele, saranno di una devastazione mai vista sin dal principio del mondo, né mai più vi sarà. Gesù ci mette in guardia su molte cose per il nostro bene. Quanto seriamente consideri le sue ammonizioni. Signore sta descrivendo le cose orribili, però sappiamo che noi rimaniamo sotto la Tua copertura come figlie e figli in Cristo. E per questo te ne siamo grati. Amen. Carissimi, come di consueto, vi auguro una buona giornata. A domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei il Signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Si intitola Ho deciso, il brano odierno al disco Highlight, tratto dalla raccolta Tu sei il Signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. È un'appassionata dedica a Gesù, di voler consacrare a Lui la propria vita, di voler dare gloria a Lui, di cercare la Sua presenza ed essere uno strumento nelle Sue mani. Questa è la preghiera suscitata dallo Spirito Santo in coloro che decidono di fidarsi di Gesù, tanto da affidargli la propria esistenza. Ho deciso. Ce la cantano Simona Mazzarà e Massimo Patti.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 11, versetto 9. Cercate e troverete.

0: voi domandate e non ricevete perché domandate male, dice la scrittura. Se chiedi dalla vita invece che da Dio, chiedi male, perché in effetti ti rivolgi al tuo desiderio di affermarti. E più vai avanti per questa strada, meno cerchi Dio. Cercate e troverete, dice la scrittura. Mettiti al lavoro, concentra i tuoi desideri fino a farli diventare questo unico desiderio. Hai veramente cercato Dio con tutto il tuo cuore o lo hai invocato solo con un debole grido in un momento di malessere morale? Cerca, concentrati e troverai. Voi tutti che siete assetati, venite alle acque, dice la scrittura. Hai sete? O non ti importa di bere se sei così beatamente soddisfatto dalla tua esperienza cristiana che non desideri nient'altro da Dio? Fai attenzione a non costruire la tua fede sull'esperienza. Sentiresti ben presto risuonare la nota falsa che denuncia gli altri. Non puoi dare ad un altro quello che hai trovato, ma potrai fargli sorgere il desiderio di avere quello che tu hai. Bussate e vi sarà aperto, dice la scrittura. Accostatevi a Dio. Bussa. La porta è chiusa e tu stai lì tutto trepidante. Purificate le vostre mani. Bussa un po' più forte, perché mentre bussi ti stai accorgendo di essere sporco. Purificate i vostri cuori. Questo ti tocca ancor più da vicino. Ora sei veramente in ansia. Hai fretta che ti sia aperto. Faresti qualunque cosa per farti aprire. Siate afflitti. Sei mai stato afflitto davanti a Dio per il tuo stato interiore? Non c'è più traccia in te di autocommiserazione. Ora si tratta di un'afflizione che scaturisce dalla scoperta del tuo stato reale. Umiliatevi. È umiliante bussare alla di Dio. Si deve bussare in compagnia del ladrone crocifisso. A colui che bussa sarà aperto.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Il brano di oggi al Disco Highlight si intitola Tu la mia forza. La cantano Massimo Patti e Simona Mazzarà ed è un tributo e ringraziamento al Signore Tre Volte Santo per due sue caratteristiche: la sua gioia e la sua forza. L'uomo si crede forte e sicuro, ma nel suo cuore sa benissimo che da solo non lo è sempre. Anzi, ad essere proprio sinceri, nel profondo del suo cuore sa che ha un vuoto, che citando Blaise Pascal, ha proprio la forma di Dio. Lasciamo a Gesù l'opportunità di rivelarsi e di colmare quel vuoto, e allora sì che la nostra vita non sarà mai più vuota. Inizia, Tu la mia forza. Cantano Massimo Patti e Simona Mazzarà.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simone Maggiani.
2: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Buongiorno, gentilissimo amico all'ascolto. Un abbraccio radiofonico da parte di Roberto all'avvio di questa nuova giornata, quella del 10 giugno, con il nostro incontro personale, quello del buongiorno.

Lo scopo della nostra trasmissione è quella di iniziare con un breve attimo di riflessione molto leggero e intervallata da della buona musica questa nuova giornata. Una giornata che sicuramente prevedo sarà lunga, sarà intensa, ricca di appuntamenti ed impegni, ma il mio desiderio è quello di iniziarla in tua compagnia in maniera soft, appunto pensando positivo. Il pensare positivo che proviene esclusivamente dalla parola di Dio, la Bibbia, che vuole essere il faro nella nostra giornata. Vuoi che sia anche il tuo?

Le illustrazioni sono delle cose visive che vogliono meglio spiegare a coloro che non possono vedere un contenuto, un concetto. Ci sono però anche tipi di illustrazioni che hanno uno scopo a livello di similitudine, cioè di trasmettere un contenuto raccontandolo verbalmente, in modo che ci possiamo fare nella nostra immaginazione, nella nostra mente, quello che è un fatto concreto che ci viene spiegato, che ci viene proposto. Vedremo quest'oggi di meglio spiegare un'illustrazione, quella della fede in Dio, come essa viene ritenuta, come viene proposta dalle Sacre Scritture e come noi, attraverso un esempio che andrò leggendovi, lo possiamo fare anche nostra.

La parola di Dio attraverso l'epistola indirizzata dall'Apostolo Paolo alla neonata Chiesa di Roma, al capitolo 10 e al versetto 17 scriveva: «La fede viene da ciò che si ascolta. Ciò che si ascolta proviene dalla parola di Cristo». Dunque, ci dice Paolo, la fede in qualcosa, in questo caso in Dio, viene da ciò che si ascolta. Ma tu mi dirai, ascoltare cosa? Sicuramente non ascoltando leggi, regolamenti umani, non filosofie o modi di dire, come ha detto Tizio o Caio, ma dice Paolo, dall'ascoltare la parola di Dio. Lo scrittore della lettera indirizzata agli Ebrei, al capitolo 11 e al versetto 1, ci propone la definizione di che cos'è la fede in Dio. Or, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E per meglio spiegare tale concetto ti voglio proporre questo semplice esempio. Si racconta che un giorno il papà di una bimba scese in cantina, nella loro casa, attraverso una botola, dunque nell'oscurità. La piccola, non vedendo più il suo papà, lo chiamò insistentemente. Ed il papà le rispose, temendo che la bambina potesse cadere, e si portò sotto la botola. Rispondendole, disse: «Vieni!» «Papà, io voglio venire da te, ma non ti vedo!» La bambina continuò insistentemente a chiamare il papà, ma lui gli diceva: «Tu non mi vedi, ma io sono qui, vieni!» La bambina allora, fiduciosa, si lanciò nel vuoto, nell'oscurità, senza dire ma o se, e cadde nelle braccia del papà che era pronto ad accoglierla. Questa è una dimostrazione pratica della fede, fiducia, certezza e dimostrazione. Ancora lo stesso scrittore del Libro degli Ebrei, qualche versetto più avanti, ci ricorda di Enoch, una figura dell'Antico Testamento, la prima parte della Bibbia, che fu rapito in cielo affinché non vedesse la morte, e non fu più trovato, perché Dio aveva portato via lui e la fede che lo accompagnava.

Ci sarebbero tanti altri tipi di esempi che potremmo applicare per meglio spiegare che cos'è la fede. C'è ad esempio la fede in una ideologia politica dei partiti, c'è la fede in una squadra di calcio come tifoso, c'è la fede che quando noi ci spostiamo in aereo questo non cade, forse questa è più una speranza. Comunque sono tanti i tipi di fede per i quali noi siamo invitati a riflettere sulla nostra vita, perché tante volte trascuriamo il fatto che il domani non ci appartiene, ma la fede in Dio ci dà delle certezze, quelle di essere al suo fianco per l'eternità, qualora noi scegliamo di credere in Lui. Vuoi tu farlo ora?

Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Grazie nostro Padre Celeste per come hai voluto in questo modo presentare il significato, la definizione di fede con queste semplici illustrazioni pratiche. Noi ti chiediamo che queste illustrazioni possano aiutarci a mettere in pratica la fede riposta in te solo, perché ci aiuterà nella vita quotidiana e anche in quella futura, quando sicuramente saremo alla tua presenza, così come Enoch fu portato alla tua presenza. Grazie, perché vivere per fede non è una pia illusione o un autoaccontentarsi, ma è vivere in libertà, vivere in maniera esuberante. Grazie di queste tue promesse, nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Sicuramente un tipo di tematica come quella che abbiamo trattato oggi non si esaurisce qui e ti avrà sicuramente suscitato dei momenti e dei motivi che ti susciteranno domande, delle riflessioni tue personali. Ora io ti invito di prendere carta e penna perché al termine della sigla il nostro indirizzo, il nostro recapito ti sarà dato. Quindi per il momento io non posso fare altro che salutarti, ringraziarti di essere rimasto in mia compagnia per l'edizione del 10 giugno e l'appuntamento è rinnovato a domani. Ciao!

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 10 giugno 2026, un buon ascolto. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania. L'esercito del Kuwait ha dichiarato di avere preso di mira obiettivi aerei ostili sul proprio territorio dopo che Iran e Stati Uniti si sono scambiati attacchi aerei in seguito all'abbattimento di un elicottero americano. Lo Stato Maggiore dell'Esercito annuncia che i sistemi di difesa aerea kuwaitiani stanno attualmente prendendo di mira obiettivi aerei ostili, ha affermato l'esercito senza specificarne la provenienza. Attacchi aerei americani hanno colpito basi militari e navali, impianti radar e batterie di artiglieria in 5 località lungo la costa meridionale dell'Iran. I raid USA avrebbero colpito basi navali a Sirik e Yask, sistemi di difesa aerea a Bandar e batterie missilistiche a Quesh. L'impegno come mediatore verso una pace tra Stati Uniti e Iran da una parte, i continui attacchi mortali in Afghanistan dall'altra, sono i volti e le differenti posture del Pakistan negli ultimi 5 mesi. La notte appena passata un nuovo raid aereo, ordinato da Islamabad, ha ucciso almeno 13 persone e ne ha ferite altrettanto nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Secondo un portavoce del governo talebano, l'attacco avrebbe colpito abitazioni civili e tra le vittime ci sarebbero 11 bambini e una donna. Un conflitto che di settimana in settimana continua a mietere centinaia di vittime lungo tutta la linea Durand, cioè il confine lungo 2640 km tra i due paesi, in particolare da quando a fine febbraio, quasi in contemporanea con l'inizio delle ostilità tra Iran e USA, Islamabad ha dichiarato guerra aperta a Kabul. Cronaca italiana: sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero di Napoli, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca. La corte d'assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dal giudice presidente Fiorella Casadei davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. In aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio impassibili. E dietro il banco dell'imputato la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, che ha sempre difeso il marito. Ho acquistato molta fiducia nella giustizia, ha dichiarato a caldo tra il pubblico un gruppo di senegalesi, una trentina conoscenti di Da Silva. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate fino al decesso avvenuto per arresto cardiaco. I carabinieri hanno informato l'autorità giudiziaria e la salma è stata restituita ai familiari. Già nel 2025 il professore era stato portato d'urgenza al pronto soccorso dopo che aveva ingerito un grosso quantitativo di medicinali. Il tragico gesto era arrivato all'apice della vicenda mediatica che lo vedeva tristemente protagonista.
prima la lite e poi lo sparo, intorno alle ore 20 di ieri 9 giugno a Vieste, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. Due uomini hanno prima litigato in strada e al termine del diverbio uno dei due ha estratto una pistola sparando all'altra persona, un quarantenne pregiudicato già noto in città. L'uomo è stato subito soccorso e condotto nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, mentre pare che chi ha sparato sia stato individuato. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato infatti deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi Intercity. Chiudiamo come di consueto con le previsioni del tempo. Pressione meno salda al nord, la giornata contrassegnata da un tempo instabile sulle Alpi con temporali localmente intensi. Le precipitazioni nel corso del giorno raggiungeranno in forma irregolare anche le prealpi e le zone pianeggianti a nord del fiume Po. Tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud, temperature in diminuzione a nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo insieme ancora una volta. Io sono Maria, per chi non mi conoscesse. Se è la prima volta che sei con noi, ti dico fermati con noi per far parte di questo grande gruppo che sta imparando a crescere insieme. Se vuoi i nostri recapiti, per contattarci, aspetta fine puntata, verranno poi comunicati. E ci sono anche delle nuove chance per Israele, nuove chance per te. Vogliamo sentirlo da Enzo? Ascoltiamo insieme.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato il capitolo 39 di Geremia e abbiamo visto come Gerusalemme viene distrutta dai babilonesi, ma Dio si prende cura di Geremia, come ci è detto nei versetti 13 sino al 18, al capitolo 39. Così Nebuzaradan, capo delle guardie, Nebusazban, capo degli eunuchi, Nergal-Sareser, capo dei magi, e tutti i capi del re di Babilonia mandarono a prendere Geremia e lo fecero uscire dal cortile della prigione. Lo consegnarono a Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, perché fosse condotto a casa. Così egli abitò fra il popolo. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini, mentre egli era rinchiuso nel cortile della prigione. «Va e parla a Ebed-Melech, l'Etiope, e digli, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io sto per adempiere su questa città per il suo male e non per il suo bene le parole che ho pronunziate, e in quel giorno esse si avvereranno in tua presenza. Ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore, tu non sarai dato in mano degli uomini che temi, poiché certo io ti farò scampare, tu non cadrai per la spada». La tua vita sarà il tuo bottino, poiché hai posto la tua fiducia in me, dice il Signore. Da questo momento inizia il periodo che il Signore definisce il tempo delle nazioni, come scritto in Luca 21, al versetto 24. E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Le nazioni stanno ancora calpestando Gerusalemme e hanno ancora il controllo di parte di Israele, dei luoghi santi, tranne che per il muro del pianto. Questo dimostra che le parole del Signore Gesù sono ancora vere. È difficile per la nostra generazione accettare il fatto che il giudizio di Dio sia su una nazione, una famiglia, un individuo, ma è così. Geremia aveva predicato la parola di Dio per 40 anni. Aveva denunciato i peccati del popolo e lo aveva esortato al pentimento. Il Signore era stato molto paziente, permettendo ai falsi profeti di dire che Geremia era in errore, che era un traditore, che li ingannava. Ma ora le sue predizioni si erano avverate ed era troppo tardi. Dio è paziente con le persone e permette che vadano avanti finché non giunge il tempo in cui non c'è più rimedio. Qual è il tuo stato, amica, amico? Ricordati che nel testo che stiamo considerando, Dio, tramite Geremia, aveva implorato fino all'ultimo momento il suo popolo a ravvedersi. Ma avendo loro rifiutato di farlo, alla fine venne il giorno in cui Nabucodonosor distrusse la città. L'umanità intera non ama sentir parlare del giudizio divino ed è difficile che le persone credano nell'ira di Dio. Alcuni dicono che l'ira si addice al Dio del Vecchio Testamento e posso dire che nel Nuovo Testamento si parla dell'ira, della collera divina più che nel Vecchio. Leggiamo il capitolo, ad esempio, 23 di Matteo, andremo a leggere i versetti 29 e 33. «Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Genna?» Poi possiamo leggere il libro dell'Apocalisse quando si parla delle coppe dell'ira di Dio che vengono versate sulla terra. Non c'è niente di simile nel Vecchio Testamento. Io vi dico che in ogni età Dio è sia ira che amore. Egli è giusto, santo, perfetto e punisce sempre il peccato. Infatti troveremo sempre affiancati il suo giudizio e la sua misericordia. Le leggi di Dio sono inesorabili. Il giudizio non è nient'altro che la condanna per la disubbidienza a queste leggi. Per l'uomo è difficile capire questo principio nell'ambito morale e spirituale, mentre spesso gli torna facile capirlo nell'ambito della natura. Ad esempio, se si salta da un precipizio, sappiamo bene cosa ci accade, perché in natura ci sono leggi inflessibili. Così, se si ubbidisce a queste leggi, se si osservano, non se ne avranno delle conseguenze negative e si vive, altrimenti si muore. Noi crediamo che sia un'impresa meravigliosa per l'uomo essere arrivato nello spazio, sulla Luna, e lo è certamente, ma non vi rendete conto che questo è stato possibile solo perché gli uomini hanno obbedito e osservato a tutte le leggi naturali stabilite da Dio? Sono certo che nessuno avrebbe osato trasgredirle, anche se degli scienziati si definiscono atei. Quando gli astronauti sono partiti per la Luna, non hanno puntato direttamente su quel pianeta, ma sulla posizione che la Luna avrebbe avuto nel momento in cui ci sarebbero arrivati. Sapevano esattamente dove si sarebbe trovata al momento del loro arrivo, perché i movimenti di questo universo sono regolati da leggi precise. E se avessero ignorato queste leggi di spazio e movimento, si sarebbero persi nello spazio, sarebbero morti. E chi avrebbe avuto nel momento in cui ci sarebbero arrivati? Sapevano esattamente dove si sarebbe trovata al momento del loro arrivo, perché i movimenti di questo universo sono regolati da leggi precise. E se avessero ignorato queste leggi di spazio...

suo comandamento di credere in Cristo Gesù come loro Salvatore. Ricordiamoci, la storia ci insegna che quando le nazioni si sono allontanate dagli ideali alti e moralmente nobili, sono cadute, hanno abbandonato la scena della storia umana. Ora, ammetto che mi sento fuori posto a dire questo, ma anche Geremia era così ai suoi tempi. Geremia era un uomo che credeva in Dio e in ciò che gli diceva. Possa anche tu, amico, amica, essere come lui, un uomo o una donna che prende seriamente in considerazione ciò che dice il Signore e che riponga la sua fede, la sua fiducia in Gesù.

0: Passiamo ora a considerare i capitoli che vanno dal 40 al 42. In questi tre capitoli troviamo Geremia che si rivolge a quelle poche persone rimaste nel paese di Giuda dopo la distruzione di Gerusalemme. Essi erano povera gente. Era un gruppo formato da ciechi, zoppi, invalidi. E questi si trovavano insieme a un altro gruppo che potremmo definire dei criminali, quindi persone poco raccomandabili. Geremia aveva scelto di stare con queste persone perché per essi aveva un messaggio importante. Leggiamo dai versetti dall'1 sino al 6 di questo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia, dopo che Nebuzaradan, capo delle guardie, l'ebbe rimandato libero da Rama. Quando questi lo fece prendere, Geremia era incatenato in mezzo a tutti quelli di Gerusalemme e di Giuda, che dovevano essere deportati a Babilonia. Il capo delle guardie prese dunque Geremia e gli disse: «Il Signore, il tuo Dio, aveva pronunziato questo male contro questo luogo. Il Signore l'ha fatto venire e ha fatto come aveva detto, poiché voi avete peccato contro il Signore e non avete dato ascolto alla sua voce, perciò questo vi è avvenuto. Ora ecco, io ti sciolgo oggi dalle catene che hai alle mani. Se ti piace di venire con me a Babilonia, vieni, io avrò cura di te. Ma se non gradisci di venire con me a Babilonia, rimani qui. Ecco, tutto il paese ti sta davanti. Va dove ti piacerà e dove ti converrà di andare». Poiché Geremia non si decideva ad andare con lui, l'altro aggiunse: «Torna da Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, che il re di Babilonia ha stabilito sulle città di Giuda, e abita con lui in mezzo al popolo, oppure va dovunque ti piacerà». Il capo delle guardie gli diede delle provviste e un regalo e lo accomiatò. Geremia andò da Gedalia, figlio di Aicam, a Mipsa e abitò con lui in mezzo al popolo che era rimasto nel paese. Come abbiamo letto, Nabucodonosor permise a Geremia di scegliere quello che voleva. Avrebbe potuto andare in cattività a Babilonia, come pure poteva rimanere in quel paese, in quella situazione. È interessante notare che Geremia rifiutò di partire. Perché? Perché amava i suoi fratelli, i suoi connazionali, e credo che avrebbe avuto dei privilegi se fosse partito, ma Geremia non voleva vedere i suoi fratelli soffrire ricordando Gerusalemme. E tutto questo perché essi avevano caparbiamente rifiutato il messaggio che veniva da parte di Dio. Ma come sempre accade, Dio non abbandona mai il suo popolo, e in Babilonia successivamente egli susciterà un altro profeta di nome Ezechiele per continuare a parlare con loro. Così Geremia scelse di fermarsi in Giuda con i poveri individui che vi erano rimasti. A questo punto, amici, domandiamoci: chi amava realmente il paese? Certamente Geremia. Chi era il vero patriota? Ancora Geremia. E chi aveva veramente a cuore gli interessi del popolo? Sempre ed unicamente Geremia. Ricorderete come egli aveva esortato il popolo ad arrendersi a Nabucodonosor, e credo che se avessero ubbidito a Dio non sarebbero stati deportati e avrebbero goduto certamente del tipo di trattamento riservato a Geremia, ottenendo cioè il permesso di restare nel paese.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ora, leggendo dal versetto 7 fino alla fine del nostro capitolo, faremo la conoscenza di un personaggio di nome Ismael, che complotta per uccidere Gedalia, che il re Nabucodonosor aveva nominato governatore delle città di Giuda. Il nostro testo dice: «Quando tutti i capi degli uomini armati che erano per le campagne ebbero saputo, essi e i loro uomini

che il re di Babilonia aveva stabilito Gedalia, figlio di Ahicam, sul paese e che gli aveva affidato gli uomini, le donne, i bambini e quelli tra i poveri del paese che non erano stati deportati a Babilonia, si recarono da Gedalia a Mipsa. Erano Ismael, figlio di Netania, Yochanan e Jonathan, figlio di Carea, Seraia, figlio di Taumet, i figli di Efai di Netofa e Yezania, figlio del Macatita, essi e i loro uomini. Gedalia, figlio di Ahicam, figlio di Safan, giurò loro e alla loro gente dicendo: «Non temete di servire i Caldei, abitate nel paese, servite il re di Babilonia e tutto andrà bene per voi. Quanto a me, ecco, io risiederò a Mipsa per tenermi agli ordini dei Caldei che verranno da noi. Voi raccogliete il vino, la frutta d'estate e l'olio, metteteli nei vostri vasi e abitate nelle città di cui avete preso possesso. Anche tutti i giudei che erano in Moab, fra gli Ammoniti, nel paese di Edom e in tutti i paesi, quando udirono che il re di Babilonia aveva lasciato un residuo in Giuda e che aveva stabilito su di loro Gedalia, figlio di Ahicam, figlio di Safan, e se ne tornarono da tutti i luoghi dove erano stati dispersi e si recarono nel paese di Giuda, da Gedalia a Mispa, raccolsero vino e frutta d'estate in grande abbondanza. Or Yochanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano per la campagna, andarono da Gedalia a Mispa e gli dissero: «Sai tu che Balis, re degli Ammoniti, ha mandato Ismael, figlio di Netania, per toglierti la vita?» Ma Gedalia, figlio di Ahicam, non credette loro. Allora Yochanan, figlio di Carea, disse segretamente a Gedalia, a Mispa: «Lasciami andare a uccidere Ismael, figlio di Netania. Nessuno lo saprà. Perché dovrebbe toglierti la vita e tutti i giudei che si sono raccolti presso di te andrebbero dispersi e il residuo di Giuda dovrebbe perire?» Ma Gedalia, figlio di Ahicam, disse a Yochanan, figlio di Carea: «Non farlo, perché quello che tu dici di Ismael è falso». E qui finisce il capitolo 40. Nel capitolo 41 abbiamo il resoconto dell'assassinio di Gedalia, di alcuni giudei che erano con lui, dei Caldei lasciati dal re di Babilonia. E successivamente poi Ismael cattura gli abitanti della città di Mispa con l'intenzione di portarle nel paese degli Ammoniti. Ma ciò gli è impedito perché sono raggiunti da Yochanan, che, temendo il rimprovero del re di Babilonia per l'uccisione del governatore Gedalia, progetta di fuggire in Egitto con il popolo rimasto. Leggiamo quindi i versetti più salienti di questo capitolo 41, iniziando con i versetti dall'1 al 3, poi leggeremo il 5 e il 7. Il settimo mese, Ismael, figlio di Netania, figlio di Elisama, della stirpe reale, e uno dei grandi del re, andò con 10 uomini da Gedalia, figlio di Ahicam, a Mispa. Là, a Mispa, mangiarono assieme. Poi Ismael, figlio di Netania, si alzò con i 10 uomini che erano con lui e colpirono con la spada Gedalia, figlio di Ahicam, figlio di Safan. Così fecero morire colui che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese. Ismael uccise pure tutti i giudei che erano con Gedalia a Mispa e i Caldei, uomini di guerra, che si trovavano là. Giunsero da Sichem, da Silo e da Samaria 80 uomini che avevano la barba rasa, le vesti stracciate, delle incisioni sul corpo, avevano in mano delle offerte e dell'incenso per presentarli nella casa del Signore. Quando furono entrati in mezzo alla città, Ismael, figlio di Netania, assieme agli uomini che aveva con sé, li scannò e li gettò nella cisterna.

Continuiamo con i versetti dal 10 al 12, poi andremo a leggere il 14 sino al 18. Poi Ismael condusse via prigionieri tutto il rimanente del popolo che si trovava a Mispa, le figlie del re e tutto il popolo che era rimasto a Mispa, sul quale Nebuzaradan, capo delle guardie, aveva stabilito Gedalia, figlio di Aicam. Ismael, figlio di Netania, li condusse via prigionieri e partì per recarsi dagli Ammoniti. Ma quando Yohanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano con lui furono informati di tutto il male che Ismael, figlio di Netania, aveva fatto, presero tutti gli uomini e andarono a combattere contro Ismael, figlio di Netania, e lo trovarono presso le grandi acque che sono a Gabaon. Tutto il popolo che Ismael aveva condotto prigioniero da Mispa fece voltafaccia e andò a unirsi a Yohanan, figlio di Carea. Ma Ismael, figlio di Netania, scampò con 8 uomini davanti a Yohanan e se ne andò fra gli Ammoniti. Yohanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano con lui presero tutto il rimanente del popolo che Ismael, figlio di Netania, aveva condotto via da Mispa dopo che egli ebbe ucciso Gedalia, figlio di Ahicam, uomini, gente di guerra, donne, bambini, eunuchi, e li ricondussero da Gabaon. Partirono e si fermarono a Gerut Kimam, presso Betlemme, per poi continuare e giungere in Egitto. A causa dei Caldei, dei quali avevano paura, perché Ismael, figlio di Netania, aveva ucciso Gedalia, figlio di Ahicam, che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese. E con questa lettura abbiamo terminato anche il capitolo 41 di Geremia.

0: Ora, nel capitolo 42, vediamo che, prima di partire per l'Egitto, Yochanan e tutti i capitani si recano da Geremia per consultarlo. È interessante notare che in queste strane circostanze il popolo si rivolge a lui. Essi avevano bisogno di sapere che cosa fare, se rimanere nel paese o partire. In quest'ultimo caso, dove dirigersi? Questo lo leggiamo poi dai versetti 1 sino al 3 del nostro testo. Tutti i capi degli uomini armati, Yochanan, figlio di Carea, Jezania, figlio di Osaia, e tutto il popolo dal più piccolo al più grande, si avvicinarono e dissero al profeta Geremia: «Ti si accetta la nostra supplica e prega il Signore, il tuo Dio, per noi, per tutto questo residuo, poiché di molti che eravamo siamo rimasti pochi, come lo vedono i tuoi occhi, affinché il Signore, Dio tuo, ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare». Questo atteggiamento sembra molto positivo e si potrebbe supporre che queste persone abbiano finalmente deciso di camminare con Dio, di ubbidire alla sua parola. Ma è proprio così? Leggiamo come si comportò il popolo nei versetti seguenti. Andiamo a leggere dal 4 al 6 da Geremia, capitolo 42. Il profeta Geremia disse loro: «Ho inteso. Ecco, io pregherò il Signore, il vostro Dio, come avete detto. Tutto quello che il Signore vi risponderà, ve lo farò conoscere. Non vi nasconderò nulla». Quelli dissero a Geremia: «Il Signore sia un testimone verace e fedele contro di noi, se non facciamo tutto quello che il Signore, il tuo Dio, ti manderà a dirci. Sia la tua risposta gradevole o sgradevole, noi ubbidiremo alla voce del Signore, nostro Dio, al quale ti mandiamo, affinché bene ce ne venga per avere ubbidito alla voce del Signore, nostro Dio». Essi vanno da Geremia con la consapevolezza che lui è in grado di dire la verità. Questo deve essere l'atteggiamento indispensabile di qualsiasi persona che cerca di parlare da parte di Dio. Egli deve trasmettere solo, esclusivamente, la parola di Dio, senza cercare di essere raffinato o di usare parole dolci per piacere alla gente. Quando la predicazione è centrata sul pensiero positivo e ignora quello negativo, si indebolisce perché dice alle persone soltanto quello che piace e che vogliono ascoltare. L'apostolo Paolo così scriveva in 2 Timoteo 4, nei versetti 3 e 4. «Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole». Purtroppo è questo messaggio che oggi viene spesso predicato. Esso è un messaggio indebolito, che non ha più niente da dire al cuore dell'uomo moderno. Ma quando la predicazione è come quella fatta da Geremia, alla quale non si toglie nulla dell'autorità della parola di Dio, allora diventa un messaggio potente, efficace, che sa parlare al cuore delle persone, portandole al pentimento e alla fede in Gesù Cristo. Ora, Geremia sta per dire al popolo rimasto ciò che ha ricevuto da parte del Signore, ed è quello che dovrebbe fare se sono disposti ad ubbidire. Lo faranno, secondo voi, amici in ascolto? Lo scopriremo leggendo i versetti che ci stanno davanti. Leggeremo dal 7 al 10. Dopo 10 giorni, la parola del Signore fu rivolta a Geremia. Geremia chiamò Yochanan, figlio di Carea, tutti i capi degli uomini armati che erano con lui e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, e disse loro: «Così parla il Signore, Dio di Israele, al quale mi avete mandato perché io gli presentassi la vostra supplica. Se continuate ad abitare in questo paese, io vi ci stabilirò e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò, perché mi pento del male che vi ho fatto». E terminiamo qui, e a domani riprenderemo e scopriremo se il popolo avrà veramente poi ascoltato Dio. Quindi appuntamento a domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore è paziente, è benevolo. Prima Corinzi 13:4. Nella seconda metà del XVIII secolo, quel periodo fertile che ha prodotto tante menti importanti, visse il barone von Knigge. Egli pubblicò un libro intitolato «Come trattare le persone». Ancora oggi si parla di questo libro. La maggior parte delle persone pensa che sia un manuale di buona condotta. È un errore. Il saggio signor von Knigge capì che è una grande arte trattare correttamente con le persone, un'arte che deve essere considerata e praticata. Perciò ha delle sezioni intitolate «Come trattare con persone di mente, temperamento e stato d'animo differenti». Parla di trattare con i ricchi. Per lui trattare con il clero è particolarmente difficile. La Bibbia è certamente d'accordo con il signor von Knigge sul fatto che trattare con le persone è difficile. Von Knigge ora dice: la ragione e l'esperienza devono insegnarci. E qui però la Bibbia lo contraddice. Essa è convinta che il nostro cuore malvagio sia sempre più forte della ragione e dell'esperienza. Sì, la Bibbia è convinta che non impareremo mai a trattare con le persone, a meno che una forza completamente nuova, una forza che viene da Dio, ci riempia. Essa elogia lo Spirito Santo, il cui frutto più bello è l'amore. Non si può vedere lo Spirito Santo, ma si possono osservare i suoi effetti sulle persone. Dove c'è lo Spirito Santo, c'è l'amore giusto. L'amore è paziente, è benevolo. Questo è tutto ciò che serve per trattare bene e correttamente le persone. Signore, dammi anche una tale saggezza nel trattare con le persone. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Come sempre, il calendario Il Buon Seme ci guida alla conoscenza della parola di Dio. Oggi, 10 giugno, siamo guidati alla lettura dal Libro dei Salmi, nel capitolo 103, i versetti da 2 a 5, che dicono: «Benedice anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le sue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassioni. Egli sazia di beni la tua bocca e ti fa rigiovanire come l'aquila». Ancora, sempre dal capitolo 103, il versetto 14. «Perché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere».

Un francese, reduce dalla seconda guerra mondiale, racconta: io serbo un ricordo indimenticabile del 10 giugno 1940. Per tutto il giorno, dall'alba alla notte, ho sentito la morte sfiorarmi con la sua ala. Caduto in imboscata nelle linee nemiche, bersaglio delle mitragliatrici, le cui raffiche rimbalzavano sulla strada, mentre, coricato nel fosso, avanzavo penosamente verso una posizione francese che, incredibilmente, sparava su di me. Mi svingolai finalmente da quella terribile situazione. Nel mio sgomento, sentendomi così vicino alla morte, chiesi a Dio una dilazione. Ero credente, ma a 26 anni. Dio mi ha risposto e mi ha dato più di quanto avrei chiesto, un prolungamento di vita di 58 anni. Indubbiamente si sta avvicinando la fine della mia vita e mi sento interpellato dalle parole rivolte da Dio al re Ezechia, al quale aveva concesso una dilazione di vita di 15 anni. Questo lo possiamo leggere in Isaia 38:5. Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto. Come ho impiegato questo tempo che la grazia di Dio mi ha concesso? Domanda che mi sonda nel profondo dell'anima, ma anche che esalta la meravigliosa grazia di Dio che non ci tratta secondo quello che meritiamo. L'Eterno è buono e un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. A Lui, nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, sia la gloria, ora e in eterno. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani!

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare è Conoscere il nemico per batterlo. Facciamo un riferimento, continuando in questo nostro cammino intrapreso in questi ultimi giorni, al Vangelo di Giovanni. In maniera particolare quest'oggi il capitolo 14, i versetti da 25 a 31. È Gesù qui che continua un discorso che aveva già intrapreso, che abbiamo già visto precedentemente nei commenti che abbiamo fatto nelle altre giornate. È Gesù che si trova davanti agli undici, Giuda è già andato via per tradirlo, e Gesù agli undici parla con il cuore in mano, dice che lui sta per andare via, che sta per accadere quella che apparentemente sarà una tragedia, la sua morte e poi però la sua resurrezione. E gli undici, alcuni fra gli undici, sono così perplessi, un po' sbandati nella loro mente, nel loro cuore. C'era Filippo che aveva chiesto: Signore, facci conoscere il Padre, facci vedere il Padre, e noi saremo contenti di questo. E Gesù sta lì a spiegare particolarmente che lui il Padre lo ha mostrato già da più di tre anni e mezzo, il tempo in cui è stato insieme a loro, ha mostrato il vero carattere di Dio, il carattere amorevole, un carattere che tende al sacrificio, un carattere che ama fino a dare se stesso nel proprio figlio Gesù per l'intera umanità. E Gesù qui quindi continua con il brano di oggi che dicevamo prima, lasciando quasi una specie di testamento. Io vi dico queste cose adesso, mentre sono ancora qui con voi. Poi andrò via, ma quando il Padre manderà al mio posto il mio vicario, il mio vice, colui che mi sostituirà, cioè il Consolatore, e dicendo Consolatore intendo lo Spirito Santo, continuo.

qui Gesù, non altri, ecco il mio vicario, il mio vice e lo Spirito Santo sulla terra, colui che mi sostituisce, egli, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa, vi parlerà nel cuore, vi parlerà nella mente e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto, tutto quello che fa parte anche della vostra esperienza con me. E nel nostro caso, nel caso di noi oggi, l'esperienza che noi abbiamo fatto con Gesù attraverso la lettura del Vangelo, della Bibbia in generale, ma anche attraverso l'amore che avremo saputo dare al nostro prossimo, a coloro che ci stanno accanto, ecco, tutto questo farà parte del nostro bagaglio. E saranno questi i fatti, le situazioni, i ricordi che lo Spirito Santo nel nostro caso richiamerà alla memoria come è qualcosa che possiamo continuare ad applicare nella nostra vita. E Gesù continua dicendo agli apostoli in quel momento, ma credo lo dica anche a noi: io vi lascio un dono, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, la pace della mente e del cuore. La pace che do io è una pace diversa, non è una pace fragile come la pace che può dare qualunque esperienza possiate fare nel mondo in cui vivete. E nel mondo ebraico c'è il concetto di shalom, pace, appunto il significato di questa parola, ma non è pace nel senso di assenza di guerra, assenza di conflitti anche interpersonali o altre cose similari, ma è una pace olistica, una pace completa, una pace totale e totalizzante. Questo è il concetto di shalom, e questa è la pace che Gesù lascia, la sua pace che va, possiamo dire, ancora oltre lo shalom, ancor più che shalom è la pace che Gesù può dare. E quindi continua dicendo: non siate tristi, non abbiate paura, state tranquilli, perché tutto ciò di cui avrete bisogno e di cui avete bisogno proviene da me, proverrà da me, verrà ancora dallo Spirito Santo, colui che mi sostituirà. Ed è qui allora che si apre un'idea, un concetto, dicevamo, molto importante, che può trasformarci, può darci la padronanza di noi stessi,

combattere anche il nostro nemico. Che cosa voglio dire? Chi è il nostro nemico? Beh, lo vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio. Conoscere il nemico per batterlo. Questo è il titolo che abbiamo attribuito alla riflessione di oggi sulle pagine del Vangelo di Giovanni, particolarmente il capitolo 14, versetti da 25 a 31, che nel precedente talk, nel segmento che ha preceduto questo, abbiamo già cominciato a commentare. Ci siamo ritrovati con Gesù che continua un suo discorso, una sorta di testamento spirituale rivolto agli 11 apostoli che in quel momento erano con lui, ma sicuramente rivolto anche a ciascuno di noi. E una dimensione alta quella che Gesù ci propone, con la pace della mente e del cuore, la pace nel modo in cui lui può darla. Abbiamo parlato di questo, una pace che non è fragile, che non è passeggera, perché è una pace che proviene dallo Spirito Santo. Il suo vicario, il suo vice, il suo sostituto su questa terra dal momento in cui Gesù è risorto dalla morte ed è salito al cielo. Ecco, lo Spirito Santo lo sostituisce e può fare contemporaneamente un'opera nei cuori di tutti, nei cuori di tutti gli abitanti di questo pianeta, perlomeno di quelli che vogliono accoglierlo, che vogliono lasciarlo entrare, che vogliono che lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù, possa superare le porte chiuse del nostro cuore, della nostra mente, della nostra vita, e che queste porte invece possano divenire aperte grazie alla scelta di volontà, alla scelta del cuore che noi possiamo fare per accoglierlo nella nostra vita e lasciarlo operare. Erano un po' questi i concetti in chiusura del talk precedente. E Gesù dice: ricordate queste parole perché non dovete essere tristi, non dovete avere paura, vi lascio lo Spirito Santo, ma ricordate queste mie parole perché ora me ne vado, ma tornerò da voi, tornerò a prendervi, aveva detto in un brano precedente che abbiamo considerato nei giorni scorsi, tornerò a prendervi un giorno vi accoglierò, vi porterò su nel cielo, perché adesso non potete venire, e vi porterò con me, vado a prepararvi un luogo, perché nella casa del Padre mio ci sono molti posti, e io vado a preparare un posto per ciascuno di voi, per ciascuna di voi, e in questo posto vi accoglierò, di modo che potrete rimanere con me per tutta l'eternità. E Gesù continua a dire: sì, tornerò da voi, e se davvero mi amate dovreste essere contenti per me, dovreste essere contenti che io vada al Padre che è più grande di me. E vi ho detto queste cose prima che si avverino, così che quando accadranno crederete in me. Beh, questo è il giusto modo di fare delle profezie, a volte le chiamiamo previsioni, no? Ma non sono le previsioni del tempo, sono delle profezie che riguardano il tempo, ma non quello atmosferico, parliamoci chiaro, il tempo della vita dell'uomo, il tempo della vita dell'umanità, il tempo che scorre, che abbiamo davanti. E a volte ci ritroviamo di solito verso la fine dell'anno e l'inizio di un anno nuovo a sentire citate o a leggere le citazioni di le cosiddette profezie di Nostradamus o di altre profezie. Beh, di solito particolarmente le profezie di Nostradamus ogni volta le troviamo nell'interpretazione riadattata di qualche commentatore, riadattata bene o male a fatti che sono già accaduti nell'anno trascorso, legati in qualche modo al politico di spicco di quel periodo o alla persona di cultura che va per la maggiore in quell'arco di tempo, adattando, dicevo, le profezie sibilline, così sono come

0: abbiamo delle quartine, quindi tutto un po' in poesia, adattate a quanto già è successo, a quanto già è accaduto, e ovviamente per l'anno successivo magari le stesse quartine verranno riadattate, così sono abbastanza ermetiche, come sappiamo, riadattate ad un altro politico, ad un'altra persona di cultura, ad un'altra situazione che magari è accaduta in corso d'anno, ma riadattate sempre dopo, E Gesù invece qui lo dice: io vi dico questo, ve lo dico prima, perché quando queste cose accadranno voi crediate in me, possiate credere in me, perché ve l'ho detto prima, insomma, e questo è il vero senso delle profezie, non il senno di poi, non il dopo, E quindi è importante questo discorso che Gesù sta facendo per tanti fattori, per tante situazioni. E l'ultima di queste, e ci avviamo così alla conclusione, è data da questa frase di Gesù che in qualche modo dice: non mi resta molto tempo per parlare con voi. E di lì a poco sarebbe ritornato Giuda con le guardie che avrebbero arrestato Gesù, e da lì sarebbe partito tutto il calvario di Gesù. Calvario ormai è diventata una parola metaforica, ma in questo caso, nel caso di Gesù, è da lì che parte la metafora, quindi una parola sì metaforica in questo momento in cui io l'ho detta, ma diventerà di lì a poco anche qualcosa di reale per il nostro Signore. E Gesù dice: non mi resta molto tempo per parlare con voi. Perché? Perché Satana, il malvagio principe di questo mondo, si avvicina, e era la personificazione poi in quelle persone, in quelle guardie, in quei capi del popolo, in Giuda stesso, che si avvicinavano nel tempo e nello spazio, a quel luogo, a Gesù, a quella situazione che Gesù stava vivendo. E Gesù dice: per la verità non ha alcun potere su di me, sarò io a fare di mia volontà ciò che il Padre vuole da me, così il mondo saprà che amo il Padre. Venite, andiamo. E la morte di Gesù è orchestrata dal nemico di Gesù, dal nemico di tutti, Satana, come Gesù sottolinea, il principe malvagio di questo mondo. Ma è una vittoria di Pirro, possiamo dire. Sapete, Pirro che batté in due occasioni l'esercito romano, ma ebbe così tante perdite da avere quella che apparentemente era una vittoria, siamo nel 280 avanti Cristo circa, da avere invece una sconfitta vera e propria, perché il suo esercito rimase totalmente decimato, tanto da diventare un detto, da diventare proverbiale questa espressione, partendo da quella situazione del passato. Una vittoria di Pirro, perché la morte di Gesù si è trasformata invece questa in una vittoria vera, e la sua morte è stata sconfitta, ma la morte del genere umano è stata sconfitta, ma il peccato del genere umano è stato sconfitto proprio non tanto o non soltanto dalla morte di Gesù, ma più che altro, come dirà l'apostolo Paolo, proprio dalla resurrezione di Cristo. Cristo che risorge, Cristo che riprende la vita, Cristo che trasmette questa resurrezione, questa vita esuberante oggi, ma questa vita eterna per sempre, appunto, la trasmette a tutti coloro, a tutte coloro che vogliono credere in Lui, che vogliono accogliere, come dicevamo prima, nella propria vita la presenza dello Spirito Santo, che vogliono essere trasformati, che vogliono diventare delle persone mature spiritualmente, che vogliono cambiare vita. E allora diventa questa la vera vittoria, Una sconfitta apparente anche la nostra oggi in mezzo a tutti i dolori della vita, ma una vittoria vera in Cristo Gesù attraverso lo Spirito Santo, una vittoria definitiva, una vittoria che dura per sempre, quella della resurrezione dopo la morte di coloro che accettano oggi la fede in Gesù. Purtroppo conosciamo abbastanza bene il nostro nemico spirituale e per via della vita che conduciamo, degli sbagli, degli errori in cui veniamo indotti, dei peccati, diciamolo chiaramente. E Gesù ce lo fa conoscere nel Vangelo ancora meglio, la Bibbia intera lo fa. Ci fa conoscere quelle che sono le insidie, quelli che sono i problemi, quelli che sono i presupposti materiali e spirituali. E grazie all'esperienza anche di Gesù, noi, conoscendo il nostro nemico attraverso lo Spirito Santo, la sua presenza nella nostra vita, come dicevamo prima, possiamo sicuramente batterlo. Gesù dice in questo brano del Vangelo di Giovanni una frase molto importante che credo possiamo fare nostra, e dice: per la verità lui, il mio nemico, non ha alcun potere su di me. E così, attraverso lo Spirito Santo, e anche per ciascuno di noi, il nostro nemico non ha alcun potere su di noi. Grazie a Dio, grazie a Gesù.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Tu sei il Signore, di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Massimo Patti e Simona Mazzarà ci stanno per riempire con la loro carica con la canzone Infranti i muri, tratto dal loro album Tu sei il Signore. Il brano ci rammenta che nella vita si possono attraversare momenti di difficoltà che, come mura o giganti, vogliono toglierci la visuale libera e la pace. Con chiaro rimando al capitolo 6 del libro di Giosuè, il nostro Signore Gesù è colui che ci libera dall'oppressione, se ci fidiamo e lo lasciamo operare. Se solo lo sperimentiamo, siamo capaci di ritrovarci in queste parole. Ascoltiamola ora e meditiamo nel messaggio. Infranti i muri.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Amici carissimi, comincia Parole al Vento. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. La truffa del pensiero positivo, mi viene in mente appunto il ritornello di quella bellissima canzone di Jovanotti di qualche anno fa, perché io sono abbastanza datato, probabilmente fuori scadenza massima. La truffa del pensiero positivo. Allora, per partecipare a questa nostra inchiesta, 800 098 650 oppure 348 222 72 94. E allora, la sensazione è una sensazione, quella di correre una maratona rimanendo seduti. Si fissa il vuoto davanti a una tazzina fredda. È quel momento in cui la lista delle cose da fare, così improvviso, chiamare un cliente, pagare la bolletta online, risolvere la solita lite avvenuta in famiglia, ci assale ancor prima di aver acceso il nostro cervello. Proprio oggi leggevo un articolo di qualche settimana fa su Vanity Fair, un'intervista di Valentina Colosimo a Rhonda Byrne, autrice del celebre The Secret. La Byrne dice una cosa che all'inizio sembra pura follia, cioè la nostra interiorità, dice, dovrebbe essere come l'oceano. In superficie si agitano le onde, le tempeste del quotidiano, ecco per dire, ma sul fondo, a chilometri di profondità, regna una calma assoluta. Oggi proviamo a chiudere questo giornale per un secondo e ho provato ad osservarmi. Ho provato ad essere onesto con me stesso. Sono l'esatto contrario di ciò che vorrei. Una pozzanghera agitata dal minimo alito di vento. Basta un messaggio letto male, un ritardo della metro, una notifica di troppo e così nasce in me uno tsunami. La Byrne ci sfida a guardare oltre. Perché non è solo marketing della felicità quello che stiamo provando a condividere, è proprio una questione di prospettiva, credo. Pensiamo a quando in mezzo al caos si riesce a trovare un secondo di distacco. Quel momento in cui il telefono smette di squillare o mandare notifiche e ci si rende conto che la tempesta poi è solo un rumore di fondo, è solo un bicchiere d'acqua un po' agitato. Nei prossimi appuntamenti proveremo a capire se questa magia sia solo autosuggestione o se noi siamo davvero i registi distratti del nostro cosiddetto destino. Intanto proviamo a fare questo esercizio. Proviamo a scendere sul fondo e smettiamola di fissare le onde in superficie. Il vero spettacolo della nostra vita si recita sul fondo del mare, in fondo al mare. Mi è arrivato un messaggio nel frattempo che dice così. Caro Davide, bello il discorso sulla calma, ma io stamattina sul fondo del mio mare, stiamo parlando appunto della truffa del pensiero positivo e di come questa autrice, Byrne, dica che si agita solamente la superficie, ma nel profondo dell'oceano il mare è piatto. Dunque, di fronte alle nostre problematiche dovremmo fare un pochettino di apnea e guardare sotto anziché guardare la superficie increspata. Io stamattina sul fondo del mio mare, scrive, ci ho trovato solo le cozze della realtà e l'ansia per la rata del mutuo. E noi lo capiamo perfettamente tutto questo, ed è proprio qui che volevo arrivare, perché nell'intervista di Valentina Colosimo la Byrne sostiene una tesi provocatoria. Il tempo non esiste. Dai, ma come fai? No, il tempo non esiste. Dice che se desideri qualcosa devi agire come se l'avessi già, altrimenti l'universo fa come una fotocopiatrice, fotocopia la tua mancanza. Tradotto per noi comuni mortali, se la tua giornata è un costante lamento sul frigo vuoto, continuerai a produrre appunto vuoto. Sembra una presa in giro per chi fatica ad arrivare a fine mese, ma facciamo un salto laterale, proviamo. Usciamo dal misticismo e guardiamo alla psicologia. è il cosiddetto bias di conferma, si chiama così. Avete presente quando si decide di comprare un certo tipo di automobile, per esempio? Beh, improvvisamente per strada vedete solo quella macchina, e così mi è successo, non con l'automobile ma con un'altra cosa mi è successo. C'erano anche prima, semplicemente ora le notate. Ecco, se vi ripetete costantemente non ce la farò, non ce la farò mai, non ce la farò mai, il vostro cervello si sintonizzerà solo sui problemi, ignorando sistematicamente le opportunità. Non è magia questa, è pura ottica mentale. Quindi la spiritualità non ci chiede di credere per forza ai miracoli, ma di avere l'intelligenza di cambiare prospettiva. Quella sì, è possibile. Se continuiamo a fotocopiare i nostri fallimenti, difficilmente produrremo un capolavoro. L'universo non ha orecchie per ascoltare i nostri lamenti, ma ha occhi sensibilissimi per vedere dove decidiamo di guardare. Ci ho provato a pensare positivo, vi ricordo appunto il tema, pensare positivo. Sono 3 giorni che visualizzo 1 milione di euro sul tavolo della cucina, ma vedo solo le briciole dei biscotti lasciati per colazione. Battutaccia, ma ci sta, grazie per questo bagno di realtà. A me non succede con i biscotti, mangio il pane, ma probabilmente sulla tovaglia troverei la stessa cosa. È qui che dobbiamo fare chiarezza, perché sempre in quell'articolo su Vanity Fair, Rhonda Byrne, che non è una visionaria così magica, è veramente realista il suo modo di pensare, bacchetta il guru dei social network. Dice che oggi va di moda il manifesting, che non sapeva neanche cosa fosse, cioè la pratica di sedersi in poltrona e manifestare desideri stringendo forte gli occhi. Voglio quello, voglio quello, voglio quello. No, non funziona. Non funziona affatto così. C'è un punto di rottura fondamentale tra la fuffa New Age e una crescita personale intelligente. Desiderare senza agire non è spiritualità, è pigrizia travestita da meditazione. È il grande equivoco del nostro tempo, pensare che basti volere una cosa per averla senza mai sporcarsi le mani. Pensiamo ad esempio a Don Chisciotte, il classico esempio di chi si perde nei sogni ad occhi aperti ignorando la realtà. Il vero potere non è piegare la realtà, amici cari. Piegare la realtà ai nostri desideri, intendo, come fossimo dei maghi o degli apprendisti stregoni, ma governare le nostre reazioni, quello sì. Noi non possiamo controllare l'economia globale, lo sappiamo, nemmeno il meteo, e possiamo governare però quello che succede. L'unica cosa che conta davvero è avere il timone in mano, la nostra risposta ai marosi, agli eventi, alle tempeste, agli uragani. La vita, infatti, non si apre a chi siede e aspetta un segno delle mie brame, no, ma a chi si prepara a cogliere l'occasione, questo è. È inutile dunque visualizzare la meta se poi ci rifiutiamo di allacciare le scarpe e iniziare a camminare, che dico camminare, a correre. Prima si parlava di agire, però nell'articolo citato la Byrne diceva di essere guarita dalla presbiopia solo smettendo di credere di aver bisogno degli occhiali. Beh, mi sembra un po' tanto, eppure ho letto questo e lo divulgo, poi noi possiamo criticarlo quanto vogliamo. È un articolo su Vanity Fair a proposito dell'inganno del pensiero positivo, della truffa del pensiero positivo. Beh, questa ha guarito la sua presbiopia, non iper, ma presbiopia, solo smettendo di credere di aver bisogno degli occhiali. Quando l'ho letto ho strabuzzato gli occhi anch'io, amici cari. Allora, siamo davanti a un miracolo o una suggestione clamorosa, un effetto placebo? Beh, la medicina ci insegna il potere appunto di questo effetto. La mente influenza il corpo, la mente che mente può mentire anche al nostro corpo, e il corpo si adegua, ci crede. Ma andiamo oltre il biologico, proviamo, applichiamo questo paradosso alla vita quotidiana. Quanti occhiali mentali indossiamo ogni giorno? Quante volte ci diciamo: sono troppo vecchio per cambiare lavoro, sono negato per l'arte, le relazioni finiscono tutte male, o cose del genere. Sono lenti, questi occhiali immaginari, lenti deformanti, che applichiamo alla nostra vista interiore e indovinate, finiscono per azzeccare, per diventare la nostra realtà, perché ci muoviamo nel mondo confermando i limiti che ci siamo inventati. Forse, certo, non guariremo la miopia con il pensiero positivo, no, ma di sicuro possiamo guarire la miopia dello spirito, iniziando a dubitare di tutte quelle certezze negative che ci portiamo dietro come zavorre pesantissime e ci ancorano alla nostra realtà, almeno a quella che crediamo di essere. Spesso, ecco, non siamo bloccati da muri invalicabili, ma da recinti invisibili che abbiamo disegnato noi stessi nella nostra mente. Perché noi siamo prigionieri? No, non siamo prigionieri della realtà, ma della descrizione che facciamo di questa ogni giorno. Va bene tutto, ma dire che basta cambiare pensiero per guarire, per vivere meglio, per arricchirsi, quando ci sono interi paesi in miseria, mi sembra un insulto all'intelligenza. Io sono con te. Hai ragione. Questo è il punto più critico probabilmente di questo discorso che ho letto del pensiero positivo, la truffa del pensiero positivo, eccetera, eccetera. Valentina Colosimo fa esattamente questa domanda a Rhonda Byrne nell'intervista. Come la mettiamo con la povertà strutturale, quella non immaginata? E qui dobbiamo essere onesti, spietatamente lucidi, se vogliamo. Liquidare la povertà materiale solo come una mancanza di vibrazioni positive o mancanza di benedizione, come dicono alcuni responsabili di comunità pentecostali, in senso lato del termine, carismatico, no? Quelle che hanno la teologia del benessere, come mancanza di vibrazioni positive o benedizioni, è un errore, io credo, madornale, che scivola veramente vabbè, le disuguaglianze esistono e non si cancellano con la forza del pensiero e tantomeno con una preghiera, Eppure c'è una povertà che risulta democratica, che è quella che è citata anche nei Vangeli, la povertà di spirito. Beh, quella sensazione di vuoto, di non avere mai abbastanza, di perenne insoddisfazione che colpisce il miliardario annoiato tanto quanto chi fa fatica ad arrivare a fine del mese. La vera ricchezza, credo, quella raffinata e accessibile a tutti, non si misura dal conto in banca, dalla cilindrata della propria automobile, ma dalla capacità di provare gratitudine. Posso dirlo? Sì, sono convinto di questo. Seneca lo diceva 2000 anni fa: non è povero chi ha poco, ma chi brama di avere di più. Mi sembra forte, Possiamo avere milioni ed essere interiormente dei mendicanti, oppure avere il minimo indispensabile ed essere custodi di una gioia inattaccabile. La vera miseria? La vera miseria non è avere denaro, è non avere denaro in tasca, essere al verde, come si dice, ma non avere più spazio per la meraviglia dentro l'animo. Eccoci arrivati, cari amici, in maniera travolgente all'ultima tappa di questo nostro viaggio come il Giro d'Italia. Siamo partiti da un articolo di Vanity Fair e abbiamo attraversato mari in tempesta, paradossi temporali, lenti deformanti e questioni di giustizia sociale anche. Cosa ci portiamo a casa a proposito del pensiero positivo? Sicuramente una certezza, almeno per ciò che mi concerne, che la realtà non è un blocco di marmo immobile che dobbiamo subire passivamente. È piuttosto una materia plastica che risponde, anche se almeno in parte, al modo in cui decidiamo di modellarla. Allora, le teorie sulla legge dell'attrazione mi lasciano un po' perplesso, possono sembrare estreme, ingenue anche, no? Basta pensare una cosa per averla, cioè, questa è una stupidata, però se si continua a dirci sto male, non va bene, sono fuori luogo, cioè, alla fine ci si crede. Se togliamo la patina del marketing a questo ragionamento del pensiero positivo, resta una verità psicofilosofica, se vogliamo, potente. La qualità della nostra vita dipende anche dal dialogo che abbiamo con noi stessi. Se passiamo il tempo a sabotarci, sintonizzandoci sulla frequenza della paura, ad esempio. La realtà non farà altro che farci da specchio. Voglio comprarmi una macchina rossa. Oh, ci faccio caso e per strada vedo solo macchine rosse, o ne vedo tante, ma c'erano anche prima, solo che prima non avevo dato questo input al mio cervello. Quindi il segreto, quello vero, credo, accessibile, non è altro che farci da specchio. Voglio comprarmi una macchina rossa. Oh, ci faccio caso e per strada vedo solo macchine rosse, o ne vedo tante, ma c'erano anche prima, solo che prima non avevo dato questo input al mio

0: Scegliere di coltivare la nostra pace come una perla dentro un'ostrica. Abbiamo analizzato, criticato e compreso in queste nostre poche parole. Ora tocca a ciascuno di noi. Non possiamo decidere quale vento soffierà domani, certo, ma abbiamo il potere assoluto di decidere come orientare le nostre vele. Bella questa, eh?
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano, che ringraziamo per essere qui nei nostri studi. Ciao Nino, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
3: È arrivato insieme a Bezzecchi dal Mugello in moto. Si è fermato a Poppi prima.
1: Allora, diciamo perché, c'è una bella moto, sei un appassionato?
2: Cioè, sì, sì, ho una bella moto, ho qualche anno, non me la potevo permettere.
1: Ma hai avuto ambizioni di correre?
2: No.
3: Ha una Ducati, anche se a Mugello ha fatto la figa.
2: Intanto sono già felice di guardarla, insomma, quindi devo dire mi piace proprio l'oggetto e poi sono molto molto prudente.
3: E sei rientrato da Poppi?
2: Sì, perché abbiamo avuto un incontro internazionale, il primo motoraduno degli avventisti. Sono delle associazioni internazionali,
1: sì.
2: E quindi c'erano persone che provenivano dall'Ungheria, dalla Serbia, dalla Cecoslovacchia, dalla Slovenia.
1: Tra un pistone e l'altro parlate di Bibbia.
2: Abbiamo parlato del Signore, abbiamo anche sentito delle bellissime esperienze anche di conversione.
1: Ma penso.
2: Grazie insomma a questa passione della moto e di tante iniziative che hanno fatto i motociclisti per portare, che ne so, cibo, aiuti. Speranza, aiuti, o anche il giro a dei bambini sulla moto, a dei bambini che magari sono in casa famiglia, orfanotrofi, no? La cura della moto come un momento di gioia, di piacere.
1: Sai, no? Mentre stai parlando mi viene in mente a volte siamo sorpresi, diciamo, dal male, da come questo si insinua nella nostra vita in maniera sorprendente, però c'è da dire che anche la creatività del bene può sorprendere, come in questo caso, pensa un po' alle moto. Allora, però io vorrei coinvolgere il pastore Nino Plano quest'oggi su dei temi legati all'attualità. Prendendo spunto dai giornali, io vedo una notizia di Repubblica, anche questa è della giornata di ieri, oggi facciamo un po' riferimento anche alle scorse 24 ore, strage dei braccianti, il monito della conferenza episcopale, basta con il silenzio sporco delle convenienze. E poi in questo articolo si legge, il caporalato cresce nelle zone grigie, è un durissimo j'accuse rivolto alle istituzioni, alla politica, alla Chiesa. Alle comunità locali, al mondo agricolo, alle imprese e ai cittadini, quello lanciato dal vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana e vescovo di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino, dopo la strage di 4 braccianti pakistani, vittime della mafia del caporalato. Virgolette, oggi davanti a 4 corpi ridotti in cenere, non possiamo lasciare che l'orrore venga domesticato da parole prudenti, come se bastasse registrare il fatto e attendere che il tempo lo consumi. Quanto è accaduto ad Amendolara è una lama piantata nella coscienza di questa terra. Il caporalato cresce nelle zone grigie, afferma Savino, si alimenta di omertà minute, connivenze opache, silenzi interessati. La legge arriva tardi dove il controllo sociale è debole, dove il timore chiude le bocche, dove poteri criminali o paracriminali lasciano fare, orientano, tollerano, proteggono.
3: Allora, queste persone pagano 5.000 euro per arrivare in Italia, dove gli viene promesso uno stipendio, gli viene promesso delle cose, ci sono tutte delle promesse fasulle, e poi, come avete visto questa scena, perché è stata ripresa, c'è gente che dà fuoco alla macchina e tiene chiusi gli sportelli. Uno di questi è riuscito a uscire spaccando il vetro, era veramente fuori di testa, terrorizzato,
1: certo.
3: Ha raccontato appunto. Quindi il sistema mafioso alla fine, Nino, si costruisce, cioè nel senso anche dal basso, perché
1: sì,
3: ognuno ha bisogno e crea un meccanismo e chiude un occhio.
1: E di connivenze che comprende addirittura la Chiesa, questo l'ha detto il vicepresidente della CEI. Io non so, Nino, se tu hai mai avuto contatti, diciamo, con persone a volte disperate che accettano di lavorare in condizioni penose, però a un certo punto anche questi chiedevano di essere pagati, perché gli arrivava solamente il vitto e l'alloggio e basta.
3: Dormivano in 10, l'avete visto?
1: Sì,
3: poi
1: sì, una forma di schiavitù. Allora, vediamo un poco.
2: Purtroppo sì, l'ho visto con i miei occhi e sono entrato anche nelle case di alcune famiglie che vivono in condizioni

0: che vivevano. Io spero che la loro vita sia cambiata, che vivono in condizioni veramente inguardabili. Perché quando ero pastore in campagna mi occupavo di 4 chiese: Napoli, Pompei, Avigliino e Battipaglia, e poi il presidente del Campo Sud, insomma, perché ogni zona d'Italia ha un suo referente come chiesa
1: coordinatore, sì.
0: E quindi io mi aveva chiesto, insomma, sostanzialmente di dare un'occhiata anche alla chiesa di Castelvolturno, che era una chiesa sostanzialmente ghanese, e a Castelvolturno quando andavi sostanzialmente entravi in un'altra dimensione, cioè sembrava che tu entrassi in Africa, no? E quindi erano proprio erano ghettizzati queste persone, e cosa accadeva? Che tante persone, braccianti, si mettevano sulla Domiziana, questa strada larga a scorrimento veloce, e si mettevano lungo la strada alle 5, alle 6 del mattino, alle 4 del mattino, e poi passavano i camion, si caricavano delle persone che volevano lavorare per quella giornata, e senza diritti, senza nulla, e con una paga da miseria, no? Sui 5 euro per tutto il giorno.
1: 5 euro
0: tutto il giorno.
2: Abbiamo fatto Radio Emergency per tanti anni e tante volte ci siamo collegati. Certo. Addirittura c'era quel furgone che aveva fatto Emergency, si chiamava Quello e Questo, no? Che erano lì per visitare, per curare un po' queste persone. Ma la situazione allora mi sembra è cambiato poco, Nino.
0: Io ho svolto l'attività pastorale dal 2005 al 2010. Quindi stiamo parlando di 15 anni fa, quando sono andato via.
2: Si sente ancora queste cose.
1: Senti, ma dire, in quella circostanza lì, come pastore, tu non ti sentivi a disagio, nel senso che non perché tu avessi delle responsabilità, ma nel senso di impotenza, insomma.
0: Ma completamente impotente, e anche tanto disagio, perché veramente quando ti confronti con queste dinamiche e anche con quel tipo di vita, tu ti senti un privilegiato di quelli incredibili. Poi se tu ti confronti con altre dimensioni della società italiana ti senti una persona, insomma, normalissima, medio bassa anche per lo tenore di vita, ma quando ti confrontavi con queste persone ti sentivi veramente a un livello altissimo, e ti guardavano anche con invidia, cioè per avere quei piccoli diritti scontatissimi.
1: Ecco, perché qui non è questione solo di miseria, ma anche di diritti negati.
0: Di diritti negati, perché non potevano accedere magari al medico, non potevano avere un normalissimo contratto per avere la corrente in casa, l'acqua, e quindi dovevano sempre appoggiarsi ad altre persone che magari avevano nel frattempo ottenuto questo diritto, e quindi magari stavano in una casa 5, 7, 10 persone pagando. E non avevano pagando, e non avevano magari il divano, non avevano case, insomma. Cioè sono entrato in queste case, erano inguardabili, insomma. Senti. Quindi mi sentivo veramente privilegiato, e quando io uscivo da quei momenti, da quelle case, no? Dicevo: mamma mia, ma come si fa a risolvere questa cosa?
1: Allora,
0: e io ho cambiato il mio punto di vista. Io i pomodori, se li pago 5-6 euro, io li pago volentieri. Cioè, se so che...
2: Questo è fondamentale, Nino.
0: Quando, cioè, è cambiata proprio la mia prospettiva. Cioè, quando prima cercavo sempre le cose a meno costo, io dico: se dietro c'è una filiera chiara, che le persone che stanno lavorando sono pagate con tutti i loro diritti, io voglio pagare anche di più, stringere io la cinghia, ma dare
2: non
0: diritti.
2: Non può costare un barattolo di vetro di pomodori 0,50 se solo già la bottiglia è tutto. Vuol dire che dietro c'è uno sfruttamento. Quindi...
1: Allora ci fermiamo qui per mettere una canzone, ma poi riprenderemo la nostra conversazione col pastore avventista Nino Plano, anche perché abbiamo sentito che Francesco Savino, vicepresidente della CEI, mette sotto accusa tante situazioni della nostra società, compresa anche la Chiesa, la sua Chiesa. Cioè, le nostre chiese, mettiamo così. Però onestamente, cosa è possibile fare? Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano. Prima della canzone ci siamo lasciati con un commento a proposito della notizia: strage dei braccianti Basta con il silenzio sporco delle convenienze. Questo è il monito della Conferenza Episcopale Italiana, e tra l'altro il vicepresidente parla di disumanità, l'abitudine scellerata di considerare normale che uomini venuti da lontano raccolgano, lavorino, abitino, dormano, si spostino e muoiano come corpi senza storia, che alcune vite valgano meno perché straniere, povere, migranti, braccianti, senza famiglia accanto, senza protezioni sociali, senza un volto riconosciuto dalla comunità. Questi uomini non erano esistenze sacrificabili, non erano manodopera anonima, erano figli, fratelli, forse padri. Avevano un nome, una lingua, una memoria, una casa lontana, una madre che li ha attesi, qualcuno che forse ancora spera in una telefonata. A fronte di queste parole ci sono poi le reazioni dei politici. Ne cito una, quella di Roberto Vannacci: se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo. Sono pakistani due aggressori che hanno bruciato vivi 4 extracomunitari alla stazione di servizio. Queste risorse sono quelle che ci pagano le pensioni. Ora, oltre al patrocinio gratuito per la difesa legale, dovremo pagare loro anche il carcere alla modica somma di 140 euro al giorno. Punto. Remigrazione. Questo è l'appello di Roberto Vannacci, non è l'unico naturalmente a fare questi discorsi, però ecco, è in collisione direi totale rispetto a quello che abbiamo sentito alla Conferenza Episcopale. Allora, discorso scivoloso qui, perché
0: naturalmente... No, non è scivoloso, no. Assolutamente, perché quello che dice Vannacci è vergognoso, perché intanto bisognerebbe chiaramente essere sensibili nei confronti di... Prima di tutto, prima di entrare nella politica, devi pensare che ci sono delle vite, e quindi spendere qualche parola di commiato, almeno una gentilezza nei confronti di queste vite. E questa cosa non è, almeno
1: quello riportato,
0: quello che riportato non c'è scritto. Poi non lo risolvi con la remigrazione, assolutamente. Tu risolvi cercando di integrare le vite, le persone, dando diritti, e quando dei diritti richiedi anche dei doveri, no? Alle persone, giustamente, non è attraverso questa semplificazione che risolvi le cose. La integrazione di persone che provengono da altri paesi è certamente faticosa, ma è uno sforzo che la politica deve fare. Sono pagate apposta, certo, per poter trovare delle soluzioni.
1: La Chiesa può aiutare in questo sforzo?
0: La Chiesa può aiutare in questo sforzo, soprattutto mi sento di dire, non che noi protestanti vogliamo, insomma, certo, scartarci da questa cosa, ma soprattutto la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica è veramente diramata nella società italiana, è veramente, come dire, nelle pieghe, no? Del territorio, riesce a arrivare a vedere cose che io posso vedere in minima parte.
1: C'ha una responsabilità in
0: una
1: più,
0: responsabilità per... maggiore, e ovviamente avendo una responsabilità maggiore deve anche dare delle risposte più importanti, e noi protestanti dobbiamo dare come minoranza delle risposte importanti. E ricordo, insomma, piccole cose sono state fatte, sono delle gocce nel mare probabilmente, ma nel territorio Domizio siamo entrati in stretto contatto con Libera, abbiamo svolto delle attività di aiuto nei confronti di alcuni braccianti, li abbiamo tirati fuori da alcune situazioni particolari, li abbiamo inseriti in alcuni contesti di diritto.
1: Allora, ecco, io direi, siamo arrivati quasi alla conclusione di questo argomento, io mi permetto di spendere qualche parola di elogio nei confronti del vicepresidente della CEI.
0: Bellissime parole.
1: Che in qualche modo, sicuramente popolare presso un certo tipo di opinione pubblica, impopolare presso altra, sono parole chiare di umanità. Ecco, sono le parole innanzitutto che ci servono. Claudio, e poi andiamo verso...
2: Vannacci, voglio dire, visto che sta facendo anche politico, è un generale, non si può fermare ai capolari. Bisogna che si ponga la domanda perché perché queste persone vengano sfruttate, arrivano e vengano fatte sparire nel nulla senza avere. Quindi voglio dire, se può fare il politico in maniera seria e dare un aiuto al nostro paese, deve anche porsi le domande complete.
1: Sulle responsabilità anche qui nostre, italiane, insomma, ovviamente. Allora, noi ringraziamo il pastore avventista Nino Plano, l'abbiamo coinvolto in un tema attualità stretta, e ci ha fatto molto piacere conoscere anche la sua opinione e la sua umanità anche nel servizio che hai svolto a Napoli e dintorni.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo portare una meditazione dal libro del Levitico. Abbiamo parlato dei tre capitoli che riguardavano la legge dell'olocausto, la legge delle blazioni e la legge delle azioni di grazie. Il quarto sacrificio che veniva fatto dal popolo di Israele è il sacrificio o la legge del peccato. Vogliamo prima leggere questo capitolo, che è un po' lunghetto, però lo dobbiamo leggere in quanto abbiamo un quadro completo di quello che riguarda la legge del peccato. Allora, Levitico capitolo 4, dal versetto 1, dice così: L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Parla ai figlioli di Israele e di loro, quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto alcune delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, se il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e quelli che ha peccato, rendendo per tal modo colpevole il popolo, offrirà all'Eterno per il peccato commesso un giovenco senza difetto come sacrificio per il peccato. Menerà il giovenco all'ingresso della tenda di convegno davanti all'Eterno, poserà la mano sulla testa del giovenco e sgozzerà il giovenco davanti all'Eterno. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione prenderà del sangue del giovenco e lo porterà entro la tenda di convegno. E il sacerdote intingerà il suo dito nel sangue e farà aspersione di quel sangue 7 volte davanti all'Eterno, di fronte al velo del santuario. Il sacerdote quindi metterà di quel sangue sui corni dell'altare del profumo fragante, altare che è davanti all'Eterno nella tenda di convegno, e spanderà tutto il sangue del giovenco a piede dell'altare degli olocausti che è all'ingresso della tenda di convegno. E torrà dal giovenco del sacrificio per il peccato tutto il grasso delle, che copre l'interiora e tutto il grasso che aderisce all'interiora. I due arnoni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnoni nello stesso modo che questi parti si tolgono dal bue dal sacrificio di azione di grazie. Il sacerdote le farà fumare sull'altare degli olocausti. Ma la pelle del giovenco e tutta la sua carne con la sua testa, le sue gambe, le sue interiore e i suoi escrementi, il giovenco intero, lo porterà fuori del campo in un luogo puro dove si gettano le ceneri. E lo brucerà col fuoco su delle legna, sarà bruciato sul mucchio delle ceneri. Se tutta la raunanza di Israele ha peccato per errore, senza accorgersene, e ha fatto alcune delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, e si è così resa colpevole quanto il peccato che ha commesso venga ad essere conosciuto, la radunanza offrirà come sacrificio per il peccato un giovenco e lo menerà davanti alla tenda di convegno. Gli anziani della radunanza poseranno le mani sulla testa del giovenco davanti all'Eterno e il giovenco sarà sgozzato davanti all'Eterno. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione porterà del sangue del giovenco entro la tenda di convegno e il sacerdote intingerà il dito nel sangue e ne farà aspersione 7 volte davanti all'Eterno di fronte al velo. E metterà di quel sangue sui corni dell'altare che è davanti all'Eterno nella tenda di convegno e spenderà tutto il sangue a piede dell'altare dell'olocausto che all'ingresso della tenda di convegno, e torrà dal giovenco tutto il grasso che lo farà fumare sull'altare. Farà di questo giovenco come ha fatto del giovenco offerto per il peccato, così il sacerdote farà l'espiazione per la radunanza e le sarà perdonato. Poi porterà il giovenco fuori del campo e lo brucerà come ha bruciato il primo giovenco. Questo è il sacrificio per il peccato della radunanza. Se uno dei capi ha peccato e ha fatto per errore alcune delle tutte le cose che l'Eterno Dio suo ha vietato di fare e si è così reso colpevole, quando il peccato che ha commesso gli sarà fatto conoscere, menerà come sua offerta un becco, un maschio fra le capre senza difetto. Poserà la mano sulla testa del becco e lo scannerà nel luogo dove si scannano gli olocausti davanti all'Eterno e un sacrificio per il peccato. Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue del sacrificio per il peccato e lo metterà sui corni dell'altare degli olocausti e spanderà il sangue del becco a piede dell'altare dell'olocausto e farà fumare tutto il grasso del becco sull'altare come ha fatto del grasso del sacrificio di azione di grazie. Così il sacerdote farà l'espiazione del peccato di lui e gli sarà perdonato. Se qualcuno del popolo, del paese, peccherà per errore, e farà alcune delle cose che l'Eterno ha vietato di fare,
rendendosi così colpevole quando il peccato che ha commesso gli sarà fatto conoscere, dovrà menare come un'offerta una capra, una femmina senza difetto. Per il peccato che ha commesso, poserà la mano sulla testa del sacrificio per il peccato e sgozzerà il sacrificio per il peccato nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue della capra e lo metterà sui coni dell'altare dell'olocausto e spenderà tutto il sangue della capra a piedi dell'altare. E terrà tutto il grasso della capra come ha tolto il grasso dal sacrificio di azione di grazie e il sacerdote lo farà fumare sull'altare come un soave odore all'Eterno. Così il sacerdote farà l'espiazione per quel tale e gli sarà perdonato. E se colui menerà un agnello come suo sacrificio per il peccato, dovrà menare una femmina senza difetto. Poserà la mano sulla testa del sacrificio per il peccato e lo sgozzerà come sacrificio per il peccato nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue del sacrificio per il peccato e lo metterà sui coni dell'altare dell'olocausto. E spanderà tutto il sangue della vittima al piede dell'altare. E terrà dalla vittima tutto il grasso come si toglie il grasso dell'agnello del sacrificio di azione di grazie. E il sacerdote lo farà fumare sull'altare sui sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. Diciamo che è un lunghissimo capitolo, un pochettino complicato, lo voglio rendere più semplice possibile, di modo che possiamo capire. Perché essendo che parola del Signore, e a volte sono capitoli barbosi, difficili, dice ma tutte queste cose ci interessano, veramente sono utili, fanno parte ancora dell'insegnamento che dobbiamo fare nella Chiesa? Io penso di sì. Tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a correggere, educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Quindi anche questi capitoli riguardanti l'Antico Testamento sono molto, ma molto, ma molto importanti. Perché? Perché tutti parlano, si concentrano sulla persona meravigliosa di Gesù. E noi vogliamo conoscere Gesù. E questi sacrifici non erano fatti così, ma hanno un significato profondo. Per cui questi tipi e vari sacrifici nell'Antico Testamento parlano del sacrificio meraviglioso, perfetto di Gesù, perché la legge del peccato o il sacrificio per il peccato viene menzionato. Quarto sacrificio, perché? Perché esso riguarda il nostro rapporto di uomini con Dio. Abbiamo visto che i primi due sacrifici, vi ricordate, la legge dell'olocausto e la legge delle oblazioni riguardavano la persona di Gesù, ci riguardavano l'opera e la persona che Cristo ha compiuto ed è venuto sulla terra esclusivamente per dare gloria a chi? Dare gloria a Dio Padre. Lui è venuto soprattutto e principalmente per glorificare Dio Padre suo, ed è chiaro che poi è venuto anche per noi. Ecco che la priorità in tutte le cose va data a Dio. E quindi la legge del peccato riguarda, ripeto, il nostro rapporto. Come possiamo noi, o come poteva a suo tempo anche l'ebreo, avvicinarsi a Dio, che era un uomo peccatore come noi? E quindi la legge del peccato ci presenta proprio il modo come l'uomo poteva avvicinarsi a Dio. Però vediamo che in questa legge del peccato sono menzionati tre tipi di sacrifici e lo voglio concretizzare. Primo, il sacrificio per il sacerdote e il sacrificio per l'intera adunanza. I due sacrifici venivano fatti allo stesso modo. La procedura era fatta allo stesso modo. Poi vi era il sacrificio per i capi e poi abbiamo i sacrifici che venivano offerte dal semplice ebreo. E quindi possiamo in qualche modo sintetizzarli in questo modo. Per i sacrifici del sacerdote e dell'intera adunanza, vediamo che veniva offerto un giovenco oppure un vitello. Il sacerdote doveva mettere la mano sulla testa della vittima dell'animale
Il sacerdote doveva prendere del sangue e aspargerlo 7 volte davanti al velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Quindi doveva spargere 7 volte il sangue della vittima. Poi doveva intingere nel sangue 4 corna dell'altare, l'altare dei profumi. Poi il sangue, quello rimasto, doveva essere sparso intorno ai piedi dell'altare, l'altare degli olocausti. L'altare dei profumi stava nel luogo santo, davanti al velo, mentre l'altare degli olocausti era fuori. E poi vediamo che sull'altare degli olocausti doveva essere bruciato tutto il grasso dell'animale e tutte le parti rimanenti dell'animale, deve essere preso, la pelle, gli escrementi, la testa, tutto essere preso e portato fuori dal campo, cioè in un luogo santo fuori dal campo di Israele, deve essere bruciato col fuoco e lì dove erano delle ceneri. A differenza dell'olocausto invece che veniva offerto dai capi, anziché essere un vitello era un becco, cioè un maschio di una capra, doveva essere ucciso lì. E poi il sangue doveva essere sparso intorno ai piedi dell'altare degli olocausti e il sangue intingere le corna all'altare degli olocausti. E poi abbiamo il sacrificio che veniva offerto dal semplice ebreo e la vittima era una capra oppure una pecora. Che cosa ci vogliono insegnare questi sacrifici che oggi non si fanno più? Vediamo che la persona che occupava una posizione importante, per esempio il sacerdote era più importante del capo e il capo era più importante del semplice ebreo, per cui vi erano tipi di animali. Più responsabile era la persona e più doveva essere consistente e più importante anche la vittima. Quindi qui vediamo che nella legge del peccato non vi era odor soave, cioè non era un profumo che saliva al Signore come un odor soave, perché era un sacrificio per l'espiazione dei peccati. Vediamo qui che Dio, di solito parlando, Dio non può mandare all'inferno delle persone, perché Dio è amore, Dio è misericordioso, questo è vero magari, però dobbiamo ricordare che Dio è anche santo e giusto, e che non passa così inosservato davanti al peccato, ma ogni peccato va giudicato, ogni peccato porterà le sue conseguenze, ogni peccato qualcuno lo deve pagare. È vero che era il giorno in cui la persona confessava i propri peccati al Signore, però ricordiamoci che non basta solo confessare il peccato, bisognava anche che una vittima fosse sacrificata per il peccato. Oggi si dice: ma confessiamo i nostri peccati e finisce lì. Vero, ma su quale base? Tante persone che vanno a confessarsi e fanno verso un uomo che questa è una cosa gradita da Dio, è impossibile, perché i nostri peccati sono stati perdonati e siamo stati purificati sulla base del sacrificio che Cristo ha compiuto per noi. Quindi anche nell'Antico Testamento c'era il giorno delle espiazioni dove tutto il popolo doveva confessare i propri peccati e quindi sia dal sacerdote fino all'ultimo ebreo dovevano confessare i peccati, ma degli animali venivano sacrificati. Il fatto che vi erano sacrifici che riguardavano i sacerdoti, riguardavano i capi, riguardavano tutta la donanza, riguardavano persino anche il semplice ebreo, che cosa ci fa ricordare questo? Che nessuna persona è immune dal peccato. Tutti siamo peccatori. E questo è chiaro. L'Apostolo Paolo lo dice, poiché dice: purtroppo nella nostra natura non abita nessun bene.
Voglio leggere Romani 8:6, 8:6-9 dice: perché ciò a quella carne all'anima è morte, ma ciò a quello spirito all'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne all'anima è nemicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Chi è che la persona che vive nella carne? Chi è la persona che vive nella carne? La persona incredula, la persona che non è nata di nuovo, una persona che non ha ricevuto lo Spirito Santo. Quella è una persona che vive nella carne e che tutto ciò che dice, tutto ciò che fa non può essere mai e poi mai essere gradito da Dio, perché viene da una persona impura, da una persona credula, la persona che non è nata di nuovo, una persona che non ha ricevuto lo Spirito Santo. Quella è una persona che vive nella carne e che tutto ciò che dice, tutto ciò che fa non può essere mai e poi mai essere gradito da Dio.

puzzolente, sporco. Dio non potrà mai accettare una persona che è tutta sporca, puzzolente. Quindi di fronte a questa triste realtà, l'uomo non potrà mai e poi mai risolvere il problema spirituale, perché il peccato che è nell'uomo, dice il profeta Isaia, è una barriera fra noi e Dio. Il peccato è una barriera. Questa barriera nessuno la può togliere degli uomini. La può togliere solo Gesù, che è morto per noi. Quindi il sacrificio per il peccato era necessario. Tutti dovevano offrire qualche cosa. Vediamo che cosa significano le varie sequenze che del sacrificio per il peccato. Per quanto riguardava il sacrificio dei sacerdoti e anche dell'intera radunanza, doveva spergere 7 volte il sangue davanti al velo e mettere il sangue sui corni dell'altare dei profumi. Che cosa significa aspergere il sangue 7 volte? Che cosa significa? 7 volte. Tutti sappiamo che 7 è il numero perfetto. Quindi questo atto che compiva il sacerdote, Dio aveva gradito in un modo perfetto, completo, quella vittima. Quindi Dio era soddisfatto pienamente di questo. Quel sangue messo sui corni dell'altare rappresentava che il sangue ha la forza di poter purificare i nostri peccati. Il grasso che veniva offerto sull'altare degli olocausti, solo il grasso veniva bruciato, cioè significa che si dava a Dio la parte pregiata, la parte più buona di tutta la vittima. E poi tutto il resto dell'animale era portato fuori dal campo. Che cosa significa questo? Questo in un luogo santo vediamo che rappresenta qualche cosa che ha a che fare con la nostra separazione dal mondo. Questo lo dice la lettera agli Ebrei, ricordate? Gesù soffrì fuori dalla porta. Gesù non è morto nella città di Gerusalemme, ma è stato portato fuori sul Monte Calvario. Cioè separato dalla città di Gerusalemme. E questo ci fa ricordare che Gerusalemme era una città religiosa ma corrotta. Gerusalemme era la città del Gran Re chiamata, ma aveva rifiutato il Gran Re, aveva rifiutato il Messia. E quindi vediamo che in qualche modo lui si è separato da quella città religiosa ma corrotta. E così anche noi. Vediamo che quanto l'ebreo offriva il suo sacrificio, che cosa aveva in cuore l'ebreo? Una serenità, una tranquillità, una coscienza pulita, perché dice: ho offerto qualcosa per i miei peccati. Quanto poteva durare la serenità, la pace nel cuore di un ebreo? Fino a quanto non commetteva il prossimo peccato. E quanto tempo passava? Forse un giorno, forse un mese, a un anno non ci arrivava. E di nuovo si sentiva la coscienza sporca, perché dice: io di nuovo ho peccato, mi sento conto che ho peccato. Noi credenti abbiamo messo la nostra fiducia su un sacrificio molto più elevato del sacrificio dell'animale, sul sacrificio di Cristo, che è un sacrificio che ha una portata e un valore eterno. Per cui noi, anche se pecchiamo, l'Apostolo Giovanni dice: figlioletti, non pecchiate, ma se qualcuno di voi ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, il quale egli è la propiziazione, non solo dei nostri peccati, ma anche di tutte quelle del mondo. Noi abbiamo un avvocato che intercede per noi. Non c'è bisogno più di offrire sacrifici. E questo ci dà a noi una serenità, tranquillità.

tranquillità, pace perenne. L'Apostolo Giovanni dice: Cristo Gesù ci ha amati e ha dato la sua vita per noi. Dice: il suo sangue ci purifica da ogni peccato, ci purifica. Significa che se noi andiamo a Dio ogni volta per mezzo di Cristo, Egli ci purifica. Non ci ha purificato, ci purificherà, ma ci purifica da ogni peccato al presente, senza andare a offrire altri sacrifici. Perché la lettera agli Ebrei, capitolo 7, versetto 25, dice così: Gesù Cristo può anche salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Meraviglioso. Gesù è lì alla destra di Dio che intercede per noi, il nostro sommo sacerdote. Non abbiamo bisogno di sacerdoti o di intercessori sulla terra all'infuori di Gesù. Quante persone pregano, si raccomandano ai santi, da Maria, ma queste non possono aiutare. E un domani saranno terribilmente deluse, perché sono andate dalle persone che diranno: io non posso fare nulla per te. Le persone che andavano da Maria quando era sulla terra, o sono andati dagli apostoli, l'hanno condotti a Gesù. Noi dobbiamo essere come Giovanni Battista, l'esempio perfetto da Giovanni Battista, che quando andavano da Giovanni diceva: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Anche Maria, quando è stata alle nozze di Cana, ha detto: fate tutto quello che Egli vi dirà, Lui è la soluzione ai nostri problemi. Maria non si è fatta avanti. La stessa Maria di allora è la stessa Maria di oggi. Purtroppo l'hanno innalzata dando degli titoli che non possiede, che ha soltanto Gesù, il Figlio di Dio. E quanti milioni e milioni e milioni di cattolici che si affidano a queste persone, nel giorno del giudizio il Signore dirà: io non vi conobbi mai. E Maria potrà dire: io non vi potevo aiutare e non vi posso aiutare neanche oggi, nel giorno del giudizio. E Gesù dirà: andate via da me, maledette, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi noi possiamo avere una coscienza serena, tranquilla, perché ci poggiamo e confidiamo esclusivamente sulla persona e sull'opera di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ecco perché il sacrificio per il peccato che fu a suo tempo è stato abolito, non c'è più, perché Gesù è morto una volta per sempre per tutti. E quindi la nostra coscienza noi la possiamo avere sempre, ripeto, pulita. Nella legge dell'olocausto vediamo che la vittima si medesimava con l'offerente. Cioè la vittima era innocente, ma si medesimava con l'offerente. In questo modo vediamo che Gesù si è medesimato con noi. Lui santo è diventato peccato per noi. Lui il benedetto è diventato maledizione per noi. Lui giusto è diventato ingiusto per noi. E lo dice l'Apostolo Pietro. In 1 Pietro 3,8 dice: poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo Spirito. Lui il santo, il giusto, il benedetto dal Padre, è diventato l'ingiusto, il colpevole, peccato per noi. Ma non dobbiamo dire grazie al Signore? E quando noi abbiamo una coscienza leggera, ci siamo sentiti come volare, perché il peso dei nostri peccati non c'era più. E quando noi abbiamo una coscienza leggera, pulita, che cosa scaturisce? La lode, il ringraziamento. Perché ha detto: Signore, adesso io mi sento in pace con te. Mi sento leggero, non ho più quel peso che mi opprimeva, mi schiacciava, il peso dei peccati. Una persona che ha una coscienza sporca
e sono tanti oggi. Il minimo che soffro, sapete cos'è? L'insonnia. Ma quando una persona davanti a Dio ha la coscienza pulita, può dormire sereno, tranquillo. La vera gioia, la vera pace ce la dà solo Gesù quando noi abbiamo una coscienza pulita davanti a Lui. Una persona col peccato, con la coscienza sporca, non può dormire sereno. E quanti sono oggi? Invece, che bello avere una coscienza pulita e soprattutto abbiamo la pace con Dio. Quindi, per quello che Gesù ha fatto per noi, lodiamolo, ringraziamolo e siamo riconoscenti che il Signore ci ha dato la vita, la salvezza, la gioia, la pace e un glorioso futuro, la vita eterna.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

de Señor y sean esparcidos todos tus enemigos.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche all'ascolto. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Entriamo subito nel vivo del programma annunciando il titolo della meditazione odierna. Ansia? No, grazie. Leggiamo nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto alla Chiesa di Filippi, nel capitolo 4, al verso 6 e 7. Dice così l'Apostolo: «Non siate in ansietà per alcuna cosa, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù». La preghiera è l'unico modo con cui è possibile relazionarsi con l'Iddio Creatore e Signore. E la Bibbia ci invita a farlo per ricevere ciò di cui necessitiamo. Ci sono esperienze di vita che ci dimostrano che il Signore risponde sempre. E questo sia nella stessa parola di Dio che anche nella vita quotidiana di ogni credente. Infatti il famoso re Davide poteva dire: «L'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca». Questo lo disse quando scrisse il Salmo numero 23, al primo verso. Poi il Signore Gesù ha rafforzato l'invito alla preghiera quando dice: «Chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto». Questo lo possiamo leggere nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 7, al verso 7. Nelle situazioni della vita in cui ci veniamo talvolta a trovare, siamo colti da ansietà oppure da preoccupazioni. E poi sovviene lo smarrimento e poi ancora lo sgomento e nonché la lagnanza verso Dio, che è la cosa più grave di questa situazione. E in effetti, come poi i discepoli sulla barca in preda alla paura della tempesta, diciamo: «Maestro, non ti curi di noi? Non vedi che noi stiamo perendo?» Vangelo di Marco, al capitolo 4, al verso 38. La parola di Dio ci viene incontro in questo e ci mostra come prevenire e superare questi stati d'animo che guastano la nostra fede è possibile. Infatti il passo che abbiamo letto oggi ci mostra come fare e lo vediamo in tre punti essenziali. Il primo punto, che dice l'Apostolo Paolo: non siate in ansietà per alcuna cosa. Infatti non è facile per la nostra natura umana superare la debolezza del momento della difficoltà. Ma il Signore, e questa è la nostra fede, il Signore, dicevo, ci provvede l'antidoto. Il secondo punto che l'Apostolo ci mette in evidenza è: in preghiera e supplica. E esprime, appunto, esprimere a Dio la richiesta e ringraziare ancor prima di aver ricevuto è prova proprio della fede che rimettiamo
in Lui e nelle sue promesse. Poi il terzo punto, l'Apostolo dice in ogni cosa, cioè non c'è limite, non c'è argomento o motivo che sia escluso dalla possibilità di chiedere l'intervento divino. Noi magari umanamente parlando facciamo una classificazione delle cose e magari a Dio gli presentiamo solo le cose gravi, quelle in cui abbiamo notato il nostro fallimento. Ma l'Apostolo Paolo dice in ogni cosa, cioè nelle piccole e nelle grandi, qualsiasi situazione della nostra vita. Ci sono momenti in cui abbiamo particolare bisogno d'aiuto, abbiamo un particolare bisogno di guida, di consiglio, certamente. E allora chiediamo con preghiera, dice Paolo, una preghiera costante. E l'Apostolo in questo passo esprime due tipi di richiesta, cioè quando lui parla di preghiera, che è la richiesta mossa proprio dal rapporto padre-figlio per ottenere qualcosa che riteniamo giusta e necessaria, e poi la supplica, che è la richiesta che denota un bisogno estremo, una urgenza, ed è fatta con un grido interiore del nostro cuore. Le situazioni di emergenza e di pericolo ci spingono alla supplica con fervore e zelo. E in qualsiasi situazione l'Apostolo Paolo ci propone come sostegno e conforto la preghiera. Nei momenti difficili, dicevo, nei momenti difficili della vita di ogni credente, il credente appunto deve soltanto stare lì a presentare il conto nel chiedere ciò di cui crede di avere bisogno. Ma questo non è giusto, stare sempre lì a fare i cassieri verso Dio. Ma il credente è chiamato a riconoscere ciò che Dio gli ha già dato e continua a dargli. E tutto questo, dice l'Apostolo Paolo, anche con ringraziamento. Quindi possiamo concludere che la supplica e il ringraziamento sono due elementi costitutivi e indissolubili della preghiera biblica che troviamo nei Salmi in un modo particolare. Bene amici, siamo giunti al termine e mi auguro di avervi dato qualche spiraglio di luce a proposito dell'ansia. Sappiate che nel Signore Gesù si trova, come dicevo, l'antidoto. Vi ringrazio amici per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Hello everyone. Magari facciamo un piccolo corso di inglese qua, inserendo nuovi termini ogni volta. Allora, oggi continuiamo col capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, dal versetto 14 al versetto 20. Quando vedrete la cosa orribile compiuta nel luogo ove mai dovrebbe accadere, chi leggi cerchi di capire, allora quelli che sono in Giudea scappino sui monti, e in fretta. Se vi trovate sulla terrazza, non scendete più in casa per prendere qualcosa. Se siete fuori nei campi, non tornate indietro, nemmeno per prendere denaro o vestiti. Guai alle donne incinte in quei giorni, alle madri che allattano i figli, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno, perché quelli saranno giorni di tale orrore come non ce ne sono mai stati fin dall'inizio della creazione, né mai più ce ne saranno. E se il Signore non abbreviasse quel periodo di sciagure, nessuno sopravviverebbe. Ma per amore dei suoi prescelti, Dio ha accorciato il numero di quei giorni. Ok, se cerchiamo di rimanere sulla stessa linea di coloro che credono che questi eventi siano già accaduti, come conciliamo allora l'abominio della desolazione, che sappiamo che deve accadere prima del suo ritorno? Prima di tutto vediamo di definirlo. Che cos'è l'abominazione della desolazione? È un concetto legato a qualcosa di profondamente inquietante od osceno. In questo caso particolare si tratta di una grande violazione dell'alleanza o un grande male come l'adorazione di idoli. Nell'Antico Testamento il profeta Daniele parla di un principe che profanerà il tempio ed erigerà un abominio che provoca desolazione. Parla di un principe praticamente che distruggerà Gerusalemme e il tempio. E gli dice che forze da lui partiranno e profaneranno il tempio e la fortezza e toglieranno l'offerta all'altare e metteranno l'abominio che rende desolati. Ma chi è lui in questa frase? Il principe che profanerà il tempio e la fortezza. Beh, ci sono eventi storici che alcuni interpretano come adempimenti di questa profezia. Per esempio c'è stato il re Antioco Epifane IV, che governò la Palestina dal 175 al 164 avanti Cristo. Lui era un despota e infine Israele si ribellò contro di lui. Tuttavia le sue forze entrarono nel Tempio di Gerusalemme e eressero un altare per Zeus e offrirono addirittura maiali in sacrificio sull'altare. E questo ovviamente profanò il santo dei santi, la parte più sacra del tempio. Un secondo evento successivo a Gesù è quando i romani, guidati dal comandante Tito, portarono nel tempio immagini idolatriche dell'imperatore, che era un abominio. Portarono anche desolazione perché distrussero la città di Gerusalemme e obliterarono, distrussero il tempio. Così ancora una volta il santo dei santi fu profanato. E lo storico ebreo Giuseppe Flavio scrisse che 1.100.000 di queste persone, di questi ebrei, furono uccise durante l'assedio del 70 d.C. e i loro corpi furono letteralmente accatastati intorno all'altare dove pensavano profanato. E lo storico ebreo Giuseppe Flavio scrisse che 1.100.000 di queste persone, di questi ebrei, furono uccise durante l'assedio del 70 d.C. e i loro corpi furono

0: prendere le cose dalle case. Comunque, a mio avviso, queste soddisfano parzialmente ciò che sta per accadere, che sarà a dir poco tremendo, come vedremo domani. Questi giorni di tribolazione, che saranno della durata di 7 anni, secondo quello che dice Daniele, saranno di una devastazione mai vista sin dal principio del mondo, né mai più vi sarà. Gesù ci mette in guardia su molte cose per il nostro bene. Quanto seriamente consideri le sue ammonizioni. Signore, sta descrivendo le cose orribili, però sappiamo che noi rimaniamo sotto la tua copertura come figlie e figli in Cristo, e per questo te ne siamo grati. Amen. Carissimi, come di consueto, vi auguro una buona giornata. A domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei il Signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Il brano di oggi al Disco Highlight si intitola Tu la mia forza. La cantano Massimo Patti e Simona Mazzarà ed è un tributo e ringraziamento al Signore Tre Volte Santo per due sue caratteristiche: la sua gioia e la sua forza. L'uomo si crede forte e sicuro, ma nel suo cuore sa benissimo che da solo non lo è sempre. Anzi, ad essere proprio sinceri, nel profondo del suo cuore sa che ha un vuoto, che citando Blaise Pascal, ha proprio la forma di Dio. Lasciamo a Gesù l'opportunità di rivelarsi e di colmare quel vuoto, e allora sì che la nostra vita non sarà mai più vuota. Inizia, Tu la mia forza. Cantano Massimo Patti e Simona Mazzarà.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simone Maggiano.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 24 minuti.
3: Mr. Rain, casa in fiamme. A volte questa è un po' l'impressione che troviamo quando leggiamo certi articoli sui giornali, di avere la casa in fiamme. Ma insomma, buongiorno a Giuseppe Tomai, psicologo e psicoterapeuta, ci aiuti anche magari a uscire da questa sindrome. Però devo dire che a volte i giornali davvero non aiutano. Io trovo su Repubblica del 2 giugno, quindi la giornata di ieri, il piano del dodicenne: uccido tre compagni di scuola musulmani, tanto prima dei 14 anni non possono farmi il processo. Le chat del ragazzino di San Vito Lo Capo: la procura per i minorenni di Palermo ha incaricato i carabinieri della sezione antiterrorismo del ROS di indagare sui possibili istigatori del raid a scuola. Ecco, naturalmente i motivi di disagio profondo sono il fatto che intanto questo aveva 12 anni, e poi che l'idea criminale si rivolge a dei compagni di scuola di fede islamica o di etnia di un certo tipo, il che si ricollega a un certo clima anche che viviamo nel nostro paese. Allora, che impressione hai di questa vicenda? È qualche cosa che fa parte purtroppo dell'elemento psichiatrico, ecco, della nostra società, oppure
4: insomma... diciamo che si sta diffondendo con estrema rapidità. Ecco, c'è una forma di contaminazione molto forte, e questo è estremamente preoccupante e drammatico, no? Se tu pensi questa consapevolezza, no? Una lucida consapevolezza di questa impunità penale, no? Impressionante,
3: è
4: no?
3: Impressionante.
4: Come un dodicenne riesca a ipotizzare un piano drammatico di uccisioni, no? Con la consapevolezza che verrà preso, e se verrà preso lui avrà l'impunità. Quindi questo questo fa parte anche di una precocità dei nostri ragazzi. Cioè, se tu guardi anche i bambini piccoli rispetto alle generazioni passate, hanno una capacità di apprendimento estremamente potente, molto più rapida delle generazioni passate.
3: Allora, uno potrebbe pensare, chissà che genitori ha avuto, e si legge sull'articolo di Repubblica: non riesce a darsi pace la mamma mentre stringe fra le mani una cornicetta con la foto di suo figlio da piccolo. Guardi che bel bambino, sussurra. Di scatto adagia la cornicetta sul tavolo della cucina, afferra un mucchietto di fogli. Non avrei mai potuto immaginare queste parole, e piangendo, sto vivendo un incubo. Sono i fogli del verbale della perquisizione informatica fatta dai carabinieri di Trapani sugli smartphone del figlio e della madre. Così sono emerse le parole terribili che scorrevano nelle chat di Telegram. Il giorno prima del raid a scuola, con i due coltelli branditi contro un professore. Quindi, insomma, il ragazzo, da quello che pensava, poi è passato anche all'atto pratico con questo coltello. Il dodicenne di San Vito ha raccontato ad alcuni amici che voleva fare una strage e ha citato due suprematisti che hanno ucciso per difendere la razza bianca. Quando lo fai, ti vedo in streaming. Questa è la chat prima del raid a scuola, quindi si intreccia con il problema dell'uso dei social.
4: Sì, allora io direi di fare una prima chiarezza immediata, no? Che allora l'odio razziale o religioso a 12 anni, diciamo, no, si può dire con una certa margine di sicurezza, non è quasi mai un'ideologia politica strutturata, ma credo che sia il risultato di un forte lavaggio del cervello basato sui meme, cioè basato su una, come posso dire, su immagini, su video, su testi che si diffondono, e quindi si va a imitare, no? Cioè si trova il canale più adatto per, come posso dire, per andare verso una forza, una sicurezza, un'identità. Quindi lì gli adulti, non voglio colpevolizzare solo i genitori, ma un po' tutti tutti gli adulti intorno a questi ragazzi hanno perso il contatto profondo con la loro anima, con la loro personalità, con quello che pensano. A un certo punto, in maniera anche invisibile, anche non traumatica, perché non tutti vengono da ambienti degradati, violenti e drammatici, no? Ma in qualche modo hanno perso questo contatto. Quindi si ritrovano questi ragazzi in una forma di bolla, no? Dove credo che la paura e lo spavento siano, diciamo, pane quotidiano. Allora, come possono contrapporre questo stato di paura, questo stato di essere in preda a un mondo cattivo, perché hanno perso il contatto con le figure di riferimento, con la fiducia che questi gli possono dare, con lo scambio, la condivisione, questo lo dimostra tanti ragazzi che, rimanendo in contatto con gli adulti significativi, non prendono, certo, necessariamente,
3: allora,
4: queste
3: linee. Claudio voleva, no, aggiungere una cosa, un commento?
5: No, andando su questo filo che ci sta portando Giuseppe, mi potresti rileggere cosa dice la madre? Perché secondo me è significativo su quello che ci sta spiegando Giuseppe.
3: Beh, lei dice: guardi che bel bambino.
5: Ecco. Sembra che sia rimasta lì.
3: Non avrei mai potuto immaginare queste parole.
5: No, sembra che sia rimasta lì, come se tutto il tempo, quello che dicevo, cioè si sia staccato e sia rimasta quel bambino, ma nel frattempo il bambino è cresciuto, si è staccato questo collegamento.
3: Può essere un problema per noi genitori questa condizione, ecco, di cui parlava Claudio. Poi bisogna vedere se...
4: Assolutamente. È come non stare al passo della sua crescita, sì. No, ma ripeto, non per cattiva fede o chissà che cosa, è proprio una condizione, no? Per cui a un certo punto, soprattutto nei 10-11 anni, quando lo stacco dalla famiglia comincia a essere più marcato.
3: Sembra un bambino, ma non lo è più, o perlomeno fino ormai all'uscita dall'infanzia. Però i genitori
4: comincia a entrare nel mondo, in un mondo anche sconosciuto, anche difficile. No?
3: Senti, Stefania Auci, che credo anche lei sia una psicologa, una psicoterapeuta, lei in un'intervista sempre su Repubblica dice: contro l'odio, psicologi nelle scuole per aiutare i ragazzi. Basta gli psicologi?
4: Assolutamente no, perché anche la psicologizzazione estrema non aiuta. Credo che dobbiamo, possono aiutare se fanno anche un lavoro di comunità, cioè in sincronia con gli insegnanti, i genitori, ecco, tutta la comunità si mobilita in qualche modo per interrogarci che rapporto abbiamo con questo ragazzi, che rapporto si instaura e come siamo o no capaci di ascoltarli.
3: Quindi gli psicologi
4: delle domande
3: possono lavorare con i ragazzi, sì, ma devono lavorare anche con gli adulti. Questo è il problema.
4: Assolutamente.
3: Quando hai provato a farlo, Giuseppe, ti è riuscito questa cosa? Perché mi sembra complicata questa cosa.
4: È una sfida perché voglio dire, tante forze non remano verso questo orizzonte,
3: cioè,
4: anche se
3: contro.
4: Poi ci scandalizziamo assolutamente, pensa agli investimenti verso la scuola, verso le strutture alternative, i centri giovani, voglio dire, in questi anni sono stati dimezzati.
3: Nonostante che si dica anche... abbiamo avuto il Covid, c'è bisogno di investire di più, sono parole, è un po' di retorica, c'è, purtroppo. E vai, allora Alfa, questo era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Certo, se uno riflette sulle parole, io voglio solo vivere, ma se morirò da giovane, ecco, questa idea comunque della vita e della morte, che a noi sembrano quasi cose un po' strane, no? Per un adolescente. Se uno si concentra un attimo nei propri ricordi, non so, Giuseppe, se per te è la stessa cosa.
4: Sì, ma assolutamente.
3: Cioè, ricordo che è stata una stagione della mia vita complicata, anche se magari non lo facevo vedere all'esterno o cercavo di evitarlo.
4: Assolutamente.
3: Ma è una delle stagioni. Cioè, rispetto alla mia vita con tutti i suoi problemi di oggi, quella roba lì era complicata. No, qualcuno dice passiamo una vita a cercare di superare lo shock dell'adolescenza, insomma, e stiamo parlando di roba complicata,
4: Diciamo complessa, perché è il passaggio verso la costruzione di un'identità, quindi la polarità vita morte è molto presente in adolescenza, perché non è scontato che tu riesca a trasformarti verso un'entità costruttiva, piena di passioni, di interessi. Non è assolutamente scontato.
3: Allora, senti, Giuseppe,
4: è un passaggio cruciale.
3: Ecco, in questo passaggio cruciale per tutti si inserisce un'offerta che io definisco diabolica, che è quella delle dipendenze, delle droghe. L'ultima che abbiamo letto sul Corriere della Sera di oggi: miele dello sballo a base di cannabis, 3 giovani intossicati, grave un 17enne. Claudio poco fa mi diceva questo 17enne è morto.
5: Morto, sì.
3: E purtroppo è l'ennesima invenzione di un mercato che cerca di approfittare di queste situazioni che sono strutturali nell'adolescenza per far soldi criminali. Ecco, poi
5: quando parlavate dell'adolescenza mi veniva da pensare, no Giuseppe, che è come se a un certo punto ti dicano dai sali in macchina, ma te non hai fatto ancora, non hai preso la patente, no? Quindi sei su una macchina che non conosci.
3: Tanto c'è anche chi lo fa, tra parentesi, anche tre ragazzi. Esatto.
5: Senza assicurazione, senza nulla.
3: Esatto, bravo, hai preso proprio una vicenda.
4: Guidare a stare spenti sull'autostrada,
3: ecco. Bene. Molto romantico, ma si muore in quella maniera.
5: Lucio Battisti,
3: Lucio Battisti, certo, la citazione era chiara.
4: È sempre un andare verso la riduzione del dolore, e la riduzione del dolore, dell'angoscia, della difficoltà a questo passaggio, è chiaro, porta a vie dove tu trovi un piacere immediato, perché poi quello non è andare verso, è andare verso il piacere,
3: certo.
4: È trovare sostanze, modalità.
3: Ma i ragazzi non sono ignoranti, lo sanno il pericolo che costituiscono queste sostanze. Non è che gli mancano certi dati, è il fatto di una sottovalutazione.
4: Ma non è l'informazione, Roberto.
3: Bravo.
4: Non è l'informazione. Nella sottovalutazione è proprio un'istanza così forte per bypassare, ridurre il dolore.
3: Bene.
4: E l'angoscia.
3: E quindi i genitori devono trasformarsi in poliziotti. Ma io non ci riesco, cioè, Giuseppe, come?
4: Assolutamente.
3: Allora, sentiamo Claudio.
5: Sai, una cosa che mi ha colpito, Giuseppe, parlava un eroinomane che poi riesce a uscire grazie ai gruppi di autoaiuto. E lui dice, sai come si definisce l'eroina? L'eroina è la carezza di Dio, però la provi solo la prima volta, poi la cercherai per tutta la vita, la ricercherai sempre, mai trovandola, perché è proprio lì la pregatura, no? Che siccome la prima volta provi una sensazione
3: di piacere
5: ricercherai, invece a quel punto cominceranno veramente gli incubi, l'angoscia, il vomito.
3: Allora, di fronte a queste situazioni i genitori hanno un ruolo, ma quale? Ecco, perché uno appunto dice trasforma in poliziotto.
4: È un ruolo importantissimo, è un ruolo che va continuamente sviluppato, non ce lo ritroviamo, siamo tutti principianti in questo mestiere, però ci vuole la volontà e la coscienza di sapere che dobbiamo lavorare molto su di noi, aumentando la consapevolezza, le conoscenze. I ragazzi ci vogliono sempre di più adulti responsabili, competenti e in grado di stabilire delle relazioni sane con loro, il più possibile oneste, autentiche. Questi ragazzi ci stanno dicendo: questa cultura e questa società non va bene, non va bene, è marcia. Allora, se non trovano una via costruttiva, loro prendano le vie più facili, cioè le vie che portano o a un piacere immediato, dopamina per superare l'angoscia, oppure trovano queste estreme derive eroiche, tra virgolette, no? Sono degli eroi che uccidono, ammazzano per una ideologia o pseudo ideologia, e quindi è la loro soluzione a questo tipo
3: identità
4: di
3: violenta,
4: deriva.
3: Sì, ho capito. Senti, concludiamo con un messaggio positivo, dai.
5: Senti, io ho trovato un salmo, il salmo 18, versetto 35-36, che forse può aiutarci. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere, hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
3: E questo è, diciamo, soprattutto per chi è un credente, un incoraggiamento a non lasciarsi scoraggiare dalle situazioni complicate, esatto. Mettiamola così, esatto. Ma direi che questo, esatto, è un auspicio, un augurio anche per tutti, anche per
4: e
3: i
4: comunque
3: i laici,
4: la speranza, sì. Che la speranza regni tra noi.
3: Bravo, esatto, visto che RWS sta per Radio Voce della Speranza, e quindi va bene.
4: Esatto.
3: Giuseppe, grazie davvero.
4: La stiamo incarnando.
3: Infatti, naturalmente su questi temi ci ritorneremo anche con te, chissà quante altre volte, ma insomma ci fa sempre piacere ascoltarti perché sono consigli importanti. Grazie, allora a presto, a risentirci.
4: Grazie a tutti, arrivederci.
3: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Sara Turna, della redazione di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi. Buongiorno Sara, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovata.
6: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
3: Prendiamo in considerazione, come facciamo ogni settimana, alcuni articoli che troviamo nell'ultimo numero di Riforma. In particolare dalla prima pagina c'è un articolo, Le donne e la Costituzione. 2 giugno 1946, il suffragio universale ha imposto una trasformazione effettiva di ogni spazio pubblico e privato, un progetto di emancipazione ancora attuale. Dunque il focus è in particolare su quello che ha significato quella data di 80 anni fa per le donne. Noi abbiamo visto tutte le manifestazioni, la cerimonia, la commemorazione, no, di questo anniversario importante. Un tuo parere sull'importanza di questa data e sulle celebrazioni, insomma, che abbiamo visto.
6: Sì, sicuramente è stato un tema che anche come Riforma abbiamo trattato in più occasioni quest'anno, e tra l'altro ricordo che l'autrice di questo articolo, che è Fabiana Sant'Arsiero, è una ricercatrice dottoranda di diritto costituzionale all'Università di Torino, quindi ce l'avevamo più o meno quasi in casa. È intervenuta l'inaugurazione di una mostra che si è tenuta e si terrà fino al 20 giugno alla Civica Galleria Filippo Scroppo di Torre Pellice, quindi per quello che anche l'abbiamo coinvolta, perché appunto era ce l'avevamo proprio, certo, proprio in casa, e abbiamo anche curato una rubrica in questi mesi sul mensile di Riforma, all'Eco delle Valli Valdesi, appunto dedicato a questi 80 anni, perché ci sembrava importante appunto ricordare anche alcuni passaggi particolari, per esempio la scelta tra monarchia e repubblica, che non è stata così automatica. Noi adesso diamo per scontato, sì, tutti hanno votato per Repubblica, in realtà
3: no,
6: a Roma è uscita anche questa notizia,
5: a Roma vinse la monarchia,
3: ma immagino
6: anche dalle nostre parti,
3: sì, anche i valdesi appunto avevano, come dire, una lealtà sabauda, mettiamola così, anche perché veniva da lontano questo riconoscenza anche nei confronti della monarchia che aveva emancipato, no, i valdesi nel 1848. Quindi insomma non è stata una cosa scontata la scelta della Repubblica, però
6: no,
3: oggi
6: no.
3: A 80 anni di distanza uno potrebbe dire vabbè, basta.
6: invece no, in particolare questo articolo di Fabiana Sant'Arsiero, che pone l'accento appunto sull'importanza che hanno avuto le costituenti appunto nel mettere appunto alcuni concetti, alcuni termini all'interno del testo costituzionale, che è stato veramente un capolavoro di equilibrio, partiva anche da una conoscenza della lingua che forse oggi si è un pochino persa, la conoscenza delle sfumature che una singola parola può, sì, completamente sbilanciare, ecco, il significato da una parte e dall'altra.
3: Quindi si parla di Costituzione, uno potrebbe dire vabbè, ma l'anniversario fa riferimento alla Repubblica, alla scelta della Repubblica, ma certo senza la Repubblica una Costituzione come quella che abbiamo avuto sarebbe stata praticamente impossibile, non so se possiamo parlare in questi termini. Sul piano storico, l'affermazione della monarchia, che tipo di Costituzione avrebbe consentito? Ecco, una cosa completamente diversa.
6: Insomma, completamente diversa, vabbè. Sì, perché la Costituzione era proprio una mediazione tra tutte le forze politiche, questa è una cosa che viene ribadita sempre ed è sempre importante comunque ricordarlo, perché Senti, non è facile.
3: Allora, un breve appunto di Claudio.
5: Ma mi ha colpito ieri un'intervista alla prima donna che praticamente è entrata in magistratura. C'è voluto il 1965, perché che ha rimosso una legge dal 66 del 9 febbraio del 1963, che ha rimosso questa legge nel 63, poi nel 65 sono entrate anche le donne, un divieto storico che escludeva le donne dai pubblici uffici.
3: Ma poi possiamo pensare anche alla persecuzione nei confronti dei pentecostali, che è avvenuta non immediatamente con la proclamazione della Repubblica, ci è voluto qualche anno. Le regioni, che sono state qualcosa che si sono affermate ben dopo il 46. L'articolo 8 della Costituzione, quello delle intese con le minoranze religiose, quindi è un work in progress la Costituzione, possiamo dire così.
5: Quindi conviene
3: tenercela, insomma,
5: e ricordarla.
3: Vabbè. Senti Sara,
6: assolutamente sì.
3: Prima di lasciarti, anche perché il tempo stringe veramente, allora io vedo che c'è anche un articolo tuo sulla prima pagina di Riforma. Siate fuori di senno, metodisti italiani riuniti a Ecumene. Allora, facci capire, perché di gente fuori di senno ce ne sono anche troppe, no? Di persone. Qual è il senso di questo appello? Ce lo spieghi?
6: Sì, no, allora volevo essere anche un po' scherzoso, perché questo concetto di essere fuori di senno in realtà non me lo sono inventato io, ovviamente, riprendeva la relazione del comitato permanente dell'OPCEMI, cioè appunto delle chiese metodiste riunite nella consultazione lo scorso weekend. In particolare riprendeva il versetto di Atti 26-24 e un sermone di John Wesley dedicato al tema dell'entusiasmo del fondamentalismo, e appunto parlava di questo essere fuori di senno, ovviamente visti dall'esterno, dei credenti, e questo concetto ha fatto un po' da fil rouge all'interno di questi due giorni, diciamo da venerdì sera alla domenica pranzo, di incontro, un po' scherzoso, dicevo, e un po' anche serio, cioè il fatto di essere come chiese metodiste, non solo, perché ovviamente il discorso si può estendere anche ad altri, percorrere una via che non è quella della maggioranza, avere il coraggio di dire delle cose che oggi forse sono ancora più dirompenti, quindi anche il coraggio di essere chiese scomode, chiese che non cercano a tutti i costi il quieto vivere, ma che sanno ancora disturbare, tra virgolette, e quindi c'era un po' questo intento di avere anche coraggio. Poi c'è stata uno dei momenti più toccanti, la testimonianza di due pastori metodisti, uno dall'Algeria e uno dalla Tunisia, che hanno portato una testimonianza veramente fortissima.
3: Ecco, a questo punto, sì. Pochi secondi a disposizione, un esempio di come le chiese dovrebbero essere un po', tra virgolette, fuori di senno. Qual è la cosa che tu auspicheresti personalmente per quel che riguarda il coraggio delle nostre chiese, che a volte c'è, a volte non c'è, ecco?
6: E sicuramente prendere posizione su temi difficili, temi in cui è obiettivamente difficile prendere posizione, però avere il coraggio anche più che dare una linea, perché ovviamente nel nostro caso è anche difficile dare la posizione con la L e la P maiuscola, però avere il coraggio anche di stare all'interno della discussione, del dibattito, con posizioni difficili. Penso per esempio, uno per tutti, alla questione palestinese.
3: Le
6: posizioni sono molto diverse e contrapposte, però avere anche il coraggio di dire sì, ci sono posizioni diverse, ma abbiamo il coraggio di parlarne e di dire alcune cose che obiettivamente si devono dire, cioè atteggiamenti e comportamenti criminali da parte di un governo dovrebbero essere denunciati.
3: Senza doppie misure, insomma, chiaramente, doppie misure.
6: Esatto.
3: Allora, Sara, ti dobbiamo lasciare per motivi di tempo radiofonico, però voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che potete accedere a diversi articoli presenti sull'edizione cartacea e anche quella online abbonamento, sul sito riforma.it, quindi troverete appunto alcuni articoli, ma anche tutte le informazioni necessarie per poter appunto abbonarsi oppure per richiedere una copia in omaggio. Insomma, date un'occhiata. Grazie Sara e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
6: Grazie a voi e buona giornata a tutti.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Thank you.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 10 di giugno e come ogni giorno a quest'ora puntuale arriva il nostro almanacco radiofonico, dove ti rinnovo il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 10 giugno del 1956 quando, a causa della quarantena sugli animali vigente in Australia, le gare di equitazione iniziarono a Stoccolma in Svezia per quanto riguarda la 16ª Olimpiade moderna, malgrado si svolgessero in realtà proprio in Australia. 1967, si pone fine alla guerra dei sei giorni. 1968, a Roma l'Italia batte 2-0 la Jugoslavia e vince il suo primo campionato europeo di calcio. 1977, James Earl Ray, che era stato l'assassino di Martin Luther King, fugge di prigione. 1990, Nelson Mandela viene liberato dalla prigione.

0: Pensieri cristiani.
1: Un profeta moabita, Balaam, era stato chiamato dal suo re a maledire gli israeliti, ma fu costretto da Dio a benedirli invece. Per comprendere bene questa azione di Dio nei confronti del suo popolo, è necessario conoscerne il motivo, che è ben indicato nel seguito di questo testo biblico che dice: Dio mutò per te la maledizione in benedizione, perché Dio ama, dice ancora il testo. La parola maledizione mi fa pensare proprio alla grandezza dell'amore di Dio. Infatti la maledizione che a causa del nostro peccato era su di noi, Dio l'ha fatta cadere sul suo unico figlio Gesù alla croce. Gesù è stato maledetto perché noi potessimo essere benedetti. E tutto questo è accaduto perché Dio ci ama.

0: nomi.
1: Il nome Attilio deriva dal nome gentilizio latino Attilius, di origine etrusca. Si ipotizza un collegamento con la parola atto, termine usato nel latino popolare per chiamare i nonni o per sottolineare la malformazione dei piedi storti. Pensate un po'.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Che oggi si sofferma sul termine rigenerazione, che è l'atto divino che attribuisce a colui che si ravvede una vita nuova, caratterizzata cioè dall'unione personale con Cristo. La rigenerazione è descritta dalla parola di Dio come una nuova nascita, perché colui che si ravvede viene generato da Dio per mezzo dello Spirito Santo. Essa è un'opera divina, non è un qualcosa di potenziale esistente nell'uomo da sviluppare per mezzo di un progresso, ma è un'opera prodotta esclusivamente dallo Spirito Santo per mezzo della parola di Dio e della nostra fede riposta in essa. La Bibbia ce lo ricorda nella prima epistola di Pietro quando dice: perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio.

0: Le citazioni celebri.
1: La legge del dono fatto da amico ad amico è che l'uno dimentichi presto di aver donato e l'altro ricordi sempre di aver ricevuto, diceva Seneca.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione si conclude qui. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Marco Di Nunzio, oggi leggiamo dal libro del Deuteronomio, capitolo 30, versetto 6, dove è scritto: Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore affinché tu ami il Signore. La circoncisione, che significa letteralmente taglio intorno, era un rito che esprimeva l'appartenenza al popolo di Dio. Permetteva di entrare in possesso dei privilegi della famiglia di Dio ed era un segno dell'alleanza con Lui. L'operazione consisteva nel togliere una parte del prepuzio del bambino dopo appena 8 giorni di vita ed era un atto di purificazione. La circoncisione del cuore fa riferimento proprio a un atto di purificazione. Il nostro cuore, dal momento in cui nasciamo, è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno, è scritto in Geremia. Ecco perché ha bisogno di una circoncisione spirituale, una purificazione spirituale, cioè una rigenerazione tale che non si ostini più nel male, ma ama il Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima. Dio ha predisposto questa purificazione con l'opera del suo Figlio Gesù sulla croce, ma è necessario che ognuno desideri veramente essere rigenerato da Dio. È scritto: circoncidete dunque il vostro cuore e non indurate più il vostro collo.

benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 20. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 23, versetto 11. Il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Fatti coraggio!» Solo e rifiutato. Molte persone che accettano Gesù Cristo e aprono il cuore all'amore di Dio si sentono improvvisamente isolate. Questa situazione può diventare tragica, specialmente nei paesi dove vige un regime totalitario, sia sul piano politico che religioso. Quando un caso del genere si presenta nell'ambito di una famiglia, è molto difficile rimanere fedeli. È necessaria tutta la forza spirituale che Dio solo può donare. Pensiamo al caso di Giuseppe, Genesi capitolo 37, 39 e 45, che è stato rifiutato dai fratelli, venduto come schiavo, poi gettato ingiustamente in una prigione. Egli non si è scoraggiato e Dio lo ha aiutato in modo meraviglioso. Pensiamo all'apostolo Paolo, che dice con dolore: «Tutti mi hanno abbandonato», ma poi aggiunge: «Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte». Seconda Timoteo capitolo 4 versetti 16 e 17. Se si tratta di una coppia in cui solo un coniuge è convertito, la parola di Dio incoraggia quest'ultimo a non lasciare l'altro, con la speranza che la testimonianza resa dalla sua condotta possa guadagnare all'Evangelo quello che non crede. Prima Corinzi capitolo 7 versetti da 12 a 14 e Prima Pietro capitolo 3 versetti 1 e 2. Davide dice: «Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, l'Eterno mi accoglierà». Salmo 27, versetto 10. Il Signore Gesù è stato rifiutato dal suo popolo. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 11. E anche dalla sua famiglia. Infatti, è scritto nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 7, versetto 5, neppure i suoi fratelli credevano in lui. Le sofferenze del nostro Salvatore sono la garanzia che egli può simpatizzare con coloro che vengono isolati o rifiutati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: E un buongiorno ancora una volta a quello che giunge dai nostri microfoni, cari amici all'ascolto, anche oggi, 10 giugno. Dal libro dei Proverbi leggeremo nel capitolo 18 il verso 11. Accumulare beni, ricchezze, garantirsi uno stile di vita senza problemi o difficoltà è una delle attività che maggiormente impegna l'uomo in generale. Di qualunque ceto sociale si tratti, tutti vogliono migliorare la propria posizione. Il problema sta nel fatto che più si raggiungono questo tipo di obiettivi, più si cerca di superarli. Ma la parola di Dio ci fa riflettere e con questo verso sembra fare proprio una radiografia del cuore dell'uomo che si concentra su certezze sbagliate. Infatti, la maggior parte delle persone confonde ciò che possiede con ciò che si è. Cosa possediamo? Un gruzzolo in banca? Case, palazzi, assicurazioni stratosferiche sulla vita, aziende floride e possedimenti di ogni genere e grado? Ma in fin dei conti, con tutti questi beni non possiamo comprare la salute, la gioia, la salvezza e neppure tenere lontana la morte. In pratica, ci facciamo forti dei nostri averi, ma la realtà è che siamo esseri fragili, limitati. Le mura che ci costruiamo intorno, pensando di rifugiarci al sicuro, crollano di fronte alla malattia, alla depressione, alla solitudine, alla perdita dei valori. La vera sicurezza non si può costruire, ma si riceve. Non arriva per posta e non si compra, perché è stata già pagata. Ma bisogna accettarla, quando la smettiamo di proteggerci da soli e permettiamo a Dio di essere la nostra vera e unica roccaforte. La domanda con la quale oggi voglio concludere questo breve pensiero è questa: quali sono le mura su cui stai investendo tempo ed energie per sentirti al sicuro? Ed è scritto così nel verso di oggi: i beni del ricco sono la sua roccaforte, sono come un'alta muraglia nella sua immaginazione.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Smetti di accumulare. Mamma, da grande voglio guadagnare molti soldi. Voglio comprare una Porsche e una mega villa con piscina, disse il bambino alla madre. Certo, rispose la donna, però prima rifletti su alcuni degli uomini più potenti, ricchi e famosi del mondo. Metti da parte il loro successo e ciò che possono acquistare e concentrati su ciò a cui hanno dovuto rinunciare, quanto è costato il loro successo. Il ragazzo ammutolì: qual è il prezzo? Certamente la libertà. Il loro lavoro gli chiede di indossare sempre abiti eleganti, di partecipare a continui e determinati eventi, di avere un atteggiamento servile verso le persone che non gradiscono e di non poter essere ciò che sono o dire ciò che pensano davvero. Il successo cambia le persone, le rende diverse e le obbliga a essere ciò che non vogliono essere o a fare cose che non amano fare. Sì, le ricompense sono succulente, ma in fondo i costi sono molto più alti. Come disse Seneca, la servitù della gleba ora abita sotto il marmo e l'oro. Caro amico e cara amica, troppe persone di successo sono prigionieri delle carceri d'oro che hanno costruito per se stesse. È questo che vuoi? È per questo che lavori così duramente? In Ecclesiaste 2,26 è scritto che Dio fa accumulare beni e ricchezze al peccatore per lasciarle poi all'uomo che lui gradisce. Perciò smetti di accumulare, preoccupati di essere gradito agli occhi del Signore.
3: Tutto il mondo è dominato e soggiogato dal potere delle tre S, cioè sesso, soldi e successo. Si è disposti a qualunque compromesso pur di ottenerli. E poi, una volta ottenuti, cosa cambia? Cosa migliora? La realtà dimostra che più si possiede, più si è insoddisfatti, perché si vuole sempre di più e non ci si accontenta mai. Spesso penso a quante persone del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, dell'alta società che si sono addirittura tolte la vita. Eppure erano invidiati da tutti. Cosa gli mancava? Forse niente materialmente, ma forse tutto interiormente. Se non abbiamo la vita di Dio in noi, perdiamo la ricchezza più grande. Dio è la parte più importante, perché senza di Lui non rimane nulla. Oggi ti incoraggio a cercare in Dio la tua priorità e potrai arrivare a sperimentare anche tu quello che è scritto nella prima epistola di Giovanni al capitolo 5, e cioè: chi ha il Figlio di Dio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi lascio, spero che ognuno di noi possa riflettere, vi saluto con il solito grande abbraccio, buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: A Gerusalemme sono state revocate le restrizioni agli spostamenti e alle celebrazioni pubbliche che era entrato in vigore in occasione dell'attacco all'Iran. Lo comunica l'Ufficio per il Turismo, segnalando che ora i principali luoghi di culto della città vecchia, la Chiesa del Santo Sepolcro, il Muro Occidentale, il Monte del Tempio, sono nuovamente aperti al pubblico per fedeli e visitatori.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Ed eccoci giunti al nostro appuntamento con Innamorarci delle Sacre Scritture. Questo è un appuntamento che dedichiamo a questo libro appunto straordinario, e cioè le Sacre Scritture, dove cerchiamo di cogliere da esso una bellezza, insomma, che rivela, che sprigiona, che ci comunica in vari modi. E stiamo esaminando una delle lettere di questo meraviglioso libro, un libro poi così vario, perché in realtà le Sacre Scritture, questo lo ripeto spesso in questo nostro appuntamento, sono un insieme di vari libri, ma non solo di vari libri, ma proprio di vari stili. Ci sarebbe, insomma, da parlare di questo libro per anni e anni, perché è troppo ricco, troppo straordinario, anche troppo variegato. Però ecco, fermiamoci a quello che stiamo vedendo noi stiamo leggendo quella che viene definita un'epistola, una lettera. Letteralmente è questo Pietro, ai suoi tempi, appunto, quando si erano formate delle chiese, delle realtà cristiane, grazie alla predicazione degli apostoli, ma anche dei credenti, lui si è messo lì e ha scritto queste lettere proprio per comunicare incoraggiamento, verità, tante cose, insomma. E siamo arrivati al capitolo 2, al versetto 21, dobbiamo riprendere quindi dal 22, ma solo per ricordare, abbiamo lasciato questa immagine di Gesù che lui sta dipingendo. Io oserei dire proprio questo: Pietro dipinge l'immagine di Cristo davanti agli occhi di chi lo ascolta, perché è convinto che un vero incoraggiamento, soprattutto nei momenti di sofferenza, perché questa lettera è stata scritta per questo motivo, bisogna sempre sapere da cosa nasce, no? Uno scritto, insomma, una lettera, altrimenti non si comprende il motivo per cui certe cose vengono dette o magari puntualizzate. Per cui lui dice proprio nel versetto appunto 21 che il credente era chiamato alla sofferenza, ma lo stava dicendo perché i credenti di quel tempo stavano soffrendo la persecuzione, quindi vivevano ed erano sottoposti a situazioni veramente molto molto difficili, molto dure da affrontare. E lui in qualche modo dice: beh, anche Gesù appunto ha sofferto. Come per dire, non è che questo dovrebbe poi provocare una grande sorpresa in voi. Spesso uso l'esempio, dico, insomma, se il credente volesse un certo stile di vita, non dovrebbe probabilmente scegliere Cristo come proprio signore modello, ma magari, non so, si scegliesse Bill Gates, insomma, se l'obiettivo della sua vita è, per esempio, fare soldi e godersi, tra virgolette, tutte le ricchezze e le comodità che questo mondo può offrire. Insomma, stiamo attenti, ecco, anche questo lo dico a me prima di tutto, che se scegliamo di dichiararci cristiani, ora sotto qualsiasi forma lo facciamo, forse è buono che siamo anche consapevoli del tipo di maestro, di signore, di esempio che stiamo scegliendo. E forse, certo, insomma, sai, quando pensiamo a Cristo spesso pensiamo a miracoli, parole di saggezza, resurrezione, insomma, potenza sulla morte. Pensiamo anche a magari una folla che ti segue, questo può essere lusinghevole. Forse troppo spesso dimentichiamo gli altri aspetti della vita di Gesù: tradimento da parte degli amici, solitudine, sofferenza, incomprensione da parte di molti. Ecco, Pietro voleva far comprendere ai cristiani di allora che il fatto che soffrissero tanto, che venissero perseguitati, non voleva dire che erano lontani dal loro maestro, dal loro signore. Anzi, probabilmente era un segno ancora maggiore della loro vicinanza a lui e al suo esempio. Per cui nel versetto 22 prosegue e dice: egli, cioè Gesù, non commise alcun peccato, non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato, non rispondeva con gli oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. E per le sue lividure, per la sua sofferenza, per le sue battiture, dice: voi siete stati guariti. Eravate infatti, ecco, spiega un pochino cosa intende con questa espressione: voi siete stati guariti. Lui dice: infatti voi eravate come pecore erranti, sparpagliate, no? Senza direzione, ma ora siete tornati al pastore e custode delle anime vostre. È molto bella questa immagine che Pietro usa e con la quale vuole appunto incoraggiare i suoi editori. E credo che siano parole che possono ancora incoraggiare noi. Abbiamo un esempio straordinario, abbiamo un uomo, Gesù, veramente che, come dice qui, non ha mai commesso un errore, neanche con le parole. Sai, quando dice non fu trovato alcun inganno nella sua bocca, questo è probabilmente la perfezione per eccellenza. Perché se anche una persona con le sue azioni riesce ad essere, tante volte si dice, no? Io non ho mai ammazzato, non ho mai rubato, no? Magari con le nostre azioni non siamo mai arrivati ad azioni eclatanti di cattiveria. Ma se poi andiamo a esaminare le nostre parole, è difficile, io credo impossibile, trovare un essere umano che con la sua bocca non abbia mai detto una parola, un'unica parola, che abbia forse ferito o ingannato, anche se in parte, o tradito, o che sia semplicemente stato uno sfogo di una propria rabbia. Quindi, ecco, la prima cosa che è proprio da ricordare è che tutto quello che Gesù ha sofferto sicuramente non aveva nessun motivo di esistere, non c'era una motivazione che potesse giustificare la sua sofferenza. Quindi ancora di più, se ci ritroviamo ad affrontare situazioni difficili per la fede che abbiamo abbracciato, non andiamo subito a pensare appunto che sia per una colpa, ma neanche che questo sia ingiusto, o meglio, sì, è ingiusto, ma non siamo i primi o l'ultimo, insomma, ai quali questo è capitato. E questo non ci deve portare a una rassegnazione. Piuttosto, quello che Pietro vuole creare, credo, è un senso di empatia, un capire che Cristo può comprendere quello che anche noi esseri umani viviamo nella nostra vita. Quindi siamo comunque incoraggiati, dato che lui ha portato tutti i nostri fallimenti con sé su quella croce, li ha inchiodati, in un certo senso li ha cancellati. E anche perché lui non si metteva a giudicare o oltraggiare, ma lasciava tutto in mano di Dio, proprio per tutto questo noi dovremmo vivere e attraversare anche situazioni difficili con un senso di appartenenza. Non siamo più, chiunque ha abbracciato la fede di Cristo non è più una persona sballottata a destra e a manca secondo quello che accade intorno a lui. Ha scelto un pastore, ha scelto una guida, l'ha riconosciuta. È una guida sincera, vera, è bellissimo perché dice un custode delle nostre anime, quindi non c'è persona alla quale prema di più il nostro bene, ecco, che non, se non appunto a Gesù, quanto a Gesù. E quindi proprio questo ci può dare quella serenità di sapere: ok, anche se sono chiamato ad affrontare qualcosa di difficile, so però che non sono solo e ho una guida, ho un pastore, appartengo a qualcuno e sono stato guarito, no? Ho ricevuto una guarigione, questa guarigione è costata sofferenza e quindi sarò pronto a difenderla, a mantenerla, a custodirla io stesso, a costo poi di qualsiasi cosa, perché ne ho scoperto il valore. Bellissime quindi queste frasi, ti lascio con uno dei versetti che abbiamo letto adesso, che dice proprio: eravate infatti come delle pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e al custode delle anime vostre.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera, buonasera dai canali cristiani online. Per noi è una gioia poter stare insieme ancora oggi, 10, 10, 11 credo, 11, no, 10 giugno del 2026. Mi stavo incartando un attimino con le date perché ero già proiettato al mese di luglio per le evangelizzazioni e per i vari montaggi delle tende. Quindi oggi 10 giugno, mercoledì 10 giugno, è bello potersi ritrovare sui nostri canali, è bello poter trascorrere questo tempo nella pace del Signore, ecco, perché vogliamo disporci davanti a Lui per godere la comunione fraterna, per godere la comunione con il nostro meraviglioso Padre Celeste e per ascoltare il messaggio che anche questa sera ha preparato per noi. Abbiamo tutti visto nella locandina il tema che ha scelto Enrico questa sera, Enrico Pasquini, Ecclesiaste 5, il messaggio che mette a disagio i credenti. Ecco, è un messaggio che ci metterà a disagio questa sera? Forse sì, forse no, e avremo modo di capire il perché. Ma credo che sostanzialmente ogni volta che ci troviamo davanti alla parola del Signore, ecco, ci troviamo di fronte a uno specchio e sapendo che il nostro fine ultimo è raggiungere la statura di Cristo, viene da sé che siamo sempre mancanti e dobbiamo tendere però verso l'esempio perfetto del nostro sommo maestro Cristo Gesù, e abbiamo la parola, abbiamo lo Spirito Santo che ci aiuta in questo, e quindi dobbiamo pregare, dobbiamo responsabilmente vivere la nostra vita sulla terra in modo tale da piacere al Signore. È bello potersi incontrare anche se virtualmente sui nostri canali, è bello potersi disporre davanti al Signore per essere trasformati, essere modellati, e noi apprezziamo tantissimo l'opera di Dio che continua ad andare avanti nelle nostre vite. E mi riferisco anche, faccio riferimento anche ai nostri amici che ci seguono, che ancora non hanno forse un rapporto, una relazione con Cristo, chi ancora non ha accettato Cristo come personale salvatore, ecco, non c'è cosa più bella che far parte della famiglia di Dio. Che non è automatico, perché Dio dà il diritto di diventare suoi figli solo a coloro che credono in Cristo, a coloro che credono e accettano Cristo come l'unico salvatore, l'unica via percorribile per arrivare ad ottenere pace con Lui. E quindi l'invito che facciamo e continuiamo a fare è di andare a Cristo Gesù, a credere, accettare Cristo come personale salvatore. Continuiamo a pregare l'uno per l'altro, continuiamo a sostenerci, continuiamo anche a poter avere un rapporto con chi ha bisogno di una Bibbia piuttosto che un Nuovo Testamento, o il calendario, quando siamo nel periodo, ovviamente può scrivere alla nostra casella postale cristianionline@gmail.com, oppure inviare un messaggio WhatsApp al 350 15 22 021, ripeto 350 15 22 021, oppure scrivere una mail a cristianionline @gmail.com. Perfetto, detto questo, io credo che adesso possiamo pregare, poi faremo un'introduzione, una velocissima, ascolteremo due canti e poi andremo ad ascoltare la parola del Signore con il nostro caro fratello Enrico Pasquini, che ringraziamo per il servizio e la disponibilità. Il messaggio è Ecclesiaste 5, il messaggio che mette a disagio i credenti. Preghiamo. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per questa sera, per la possibilità che abbiamo di ritrovarci, di poter trascorrere questo tempo insieme, di poter così ricevere le tue benedizioni. Grazie per la tua parola che questa sera vorrai trasmetterci con il tuo figlio, il tuo servo Enrico. Voglia tu benedirlo, potenziarlo, guidarlo in ogni cosa. Ti prego per noi che ascolteremo affinché possiamo far penetrare dentro il nostro cuore, la nostra anima, la tua parola. Voglia tu benedire ancora quanti soffrono, voglia tu benedire gli amici, i fratelli e sorelle che sono in ascolto, che hanno bisogno del tuo aiuto. Aiuta però tutti noi, Padre, guidaci ad avere un rapporto con te totale, un rapporto intimo, perché, Padre, tu ci conosci meglio di chiunque altro.
e fa che Padre possiamo dipendere da te in ogni cosa, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni scelta, che la nostra vita possa essere vissuta per portare gloria a te. Grazie ancora per quello che ci darai in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Voglio con voi leggere, ma veramente leggere solamente, Genesi. Genesi 7:1, leggiamo: il Signore disse a Noè, sono due versi che leggeremo. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché? Perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. Ancora, come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Ed è sicuramente molto, molto bello pensare pensare a Dio che provvede una salvezza. Al tempo di Noè ha provveduto una salvezza tramite l'arca. Oggi noi abbiamo la possibilità di essere salvati tramite un'arca, che è Cristo Gesù. Non è un'arca materiale, ma è il Figlio di Dio che è venuto sulla terra, si è incarnato ed è morto per noi su quel legno della croce. Non solo è morto, si è sostituito a noi in quella che era la nostra condanna, ma è stato sepolto come tutti gli uomini che muoiono, ma è risorto. E nessuno di solito risorge se non per opera di Dio, e quindi è risorto dimostrando di aver così sconfitto Satana, l'inferno, il peccato, la morte. Il vivente non poteva essere trattenuto dalla morte, è risorto ed è la sua risurrezione la garanzia che Cristo è l'unico Salvatore. Bisogna avere fiducia in lui per essere salvati. Ed è bello pensare a Noè con tutta la sua famiglia che si è fidato di Dio, si è fidato del progetto di salvezza di Dio, progetto della costruzione dell'arca. Ecco, però anche noi dobbiamo imparare a fidarci del progetto di salvezza di Dio tramite Cristo, tramite la croce. Per chi l'ha fatto come me, come Enrico, come tanti che sono in ascolto, gloria a Dio e grazie a Dio. Per chi non l'ha fatto, che possa questa sera scegliere di andare a Cristo Gesù, di entrare nell'arca, nell'arca della salvezza che è Cristo Gesù, l'unico nostro Salvatore e Signore. Dio benedica questa piccola meditazione. Adesso vogliamo ascoltare due canti e poi daremo la parola al nostro caro fratello Enrico Pasquini.

0: La voce di Dio è un rifugio nella notte. La voce di Dio è una voce potente, immensa. Nella scrittura, viene paragonata veramente a anche degli eventi atmosferici importanti, perché la voce di Dio è la voce che rompe le montagne, rompe la roccia, la voce di Dio, se pensiamo a Cristo Gesù che ha anche sgridato i venti, la tempesta, e la voce di Dio è una voce potente, chiara. E questa sera la voce di Dio vuole ancora una volta in modo potente farsi sentire, e lo farà tramite il nostro caro fratello Enrico. Io vado subito a collegarmi con lui in modo tale che possiamo presentarlo, salutarlo e poi ascoltare quello che il Signore gli ha messo nel cuore di trasmetterci. Caro Enrico, buonasera. Io
1: Buonasera a te, caro Vincenzo, e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: già più o meno ho fatto una piccola introduzione, Ecclesiaste 5, il messaggio che mette a disagio i credenti. Quindi, in sostanza, il messaggio ci metterà a disagio questa sera.
1: Beh, direi che prima di tutto ha messo a disagio me. Mi ha veramente parlato. È un brano particolare, come vedremo.
0: E
1: E
0: allora.
1: quindi vorrei trasmettervi quello che ho ricevuto. Questo è un po' il
0: E allora,
1: senso di questi messaggi, no, Vincenzo?
0: assolutamente. Allora, ben venga il disagio che viene dalla parola, perché vuol dire che il Signore continua a lavorare nella nostra vita per curare la relazione che abbiamo con Lui. Dio ti benedica nell'esposizione, io sarò al tuo servizio per ciò che riguarda la proiezione dei versi con il PowerPoint. Dio ti benedica.
1: Grazie mille Vincenzo, come al solito, per la partecipazione, l'introduzione, ma anche la collaborazione. È sempre un privilegio avere, diciamo, la possibilità di lavorare insieme per il Signore su questi canali e anche naturalmente sui canali di Cristiani Online, ma anche della radio che trasmette in Puglia, Radio Logos, e questo è veramente una cosa bellissima. Vorrei subito dire che questo messaggio non vuole assolutamente essere un qualcosa che crea problemi. Semplicemente, come anticipava anche Vincenzo, molte volte noi davanti alla parola del Signore abbiamo diversi atteggiamenti, ma vorrei andare un po' per gradi. Viviamo sicuramente in un tempo in cui si parla molto e si ascolta poco. Anche nella vita spirituale possiamo correre il rischio di presentarci davanti al Signore con molte parole, molte richieste, molte promesse, senza fermarci davvero ad ascoltare. Il brano di Ecclesiaste, questa sera in realtà non vedremo tutto il capitolo come abbiamo fatto nei precedenti incontri, ma ci concentreremo in sette versetti. E in questo brano il saggio Salomone ci invita a entrare alla presenza del Signore con riverenza, consapevoli della distanza che c'è tra la grandezza del Creatore e la fragilità dell'uomo. Questo passo ci ricorda che Dio non cerca discorsi impressionanti, ma un cuore sincero, attento e obbediente. Prima di parlare a Dio, dobbiamo imparare ad ascoltarlo. Prima di fare promesse, dobbiamo riflettere sul valore della nostra parola davanti a Lui. E prima di qualsiasi cosa dobbiamo imparare a temere Dio. Questo è il senso, l'obiettivo di questo messaggio. E quindi incominciamo a leggere i primi tre versetti, che potrebbero essere intitolati Venite alla casa di Dio più per ascoltare e obbedire che parlare. E il saggio Salomone dice: Bada ai tuoi passi. Quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole dunque siano poche, poiché con le molte occupazioni vengano i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quindi qui abbiamo un testo che inizia con un ammonimento, un richiamo. Camminate con prudenza quando andate alla casa di Dio. Possiamo dire che significa mostrare attenzione ai miei passi e ci serve riflettere sulle conseguenze quando andiamo a incontrare Dio. Un fratello ha detto che un culto fruttuoso e gradito inizia prima ancora di iniziare. Chissà perché. Come quando ci prepariamo per andare al culto o come ci prepariamo per andare ad incontrare il Signore? E soprattutto perché ci prepariamo per andare ad incontrare il Signore? Cosa stiamo andando a fare alla casa del Signore? È vero che il Tempio di Dio sono io, come dice un canto, ma è anche vero che dove due o tre sono radunati, lì c'è il Signore. Questo versetto 1 viene da Salomone, che ricordiamo è stato colui che ha costruito il Tempio a cui si sta riferendo. Proprio Salomone, dopo averlo costruito, disse nella sua famosa preghiera di dedicazione qualcosa che è molto bello, e troviamo queste frasi in Seconda Cronache 6:18. Ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli dei cieli non possono contenerti, quantomeno questa casa che io ho costruita. E Salomone con stupore riconosceva che si stava rivolgendo a un Dio immenso, che era degno di lode e onore, riconoscendo al contempo la sua pochezza ed estrema fragilità e umanità. Eppure Dio era lì, e Salomone aveva un atteggiamento di estrema umiltà e riconoscenza verso il Signore. E allora, con quale atteggiamento io vado ad incontrare il Signore? Non solo quando vado alle riunioni in chiesa, ma anche quando mi metto da parte per leggere la parola di Dio. Se oggi fosse invitato il Presidente della Repubblica nella nostra sala di riunioni, cosa faremmo? Arriveremmo in ritardo? Arriveremmo di corsa? Arriveremmo chiacchierando? Oppure ciascuno di noi farebbe il massimo per arrivare in grande anticipo, per prendere i posti migliori, e con trepidazione attendere e non vedere l'ora di incontrare la massima autorità, vero? E perché noi spesso ci accostiamo al Signore con tanta confidenza, quasi come se dovessimo fare un favore noi al Signore ad essere lì? Quante volte, occorre che quando siamo radunati qualcuno alzi addirittura la voce per chiedere il silenzio ed iniziare la riunione? Bada ai tuoi passi, è un richiamo forte. Significa fai attenzione a come vivi, a quello che fai e all'atteggiamento con cui ti presenti davanti al Signore. Nel contesto di Ecclesiaste 5:1 si parla anche del cammino della vita. Quando entri alla presenza di Dio, c'è un richiamo interessante. Fermati prima e rifletti un momento e guarda il tuo cuore. Non andare alla sua presenza con leggerezza, come se stessi facendo una cosa qualsiasi. Rifletti su come stai vivendo, su ciò che dici e su ciò che fai. Viviamo in un tempo in cui noi qui negli Stati occidentali abbiamo la benedizione di poterci avvicinare liberamente, senza barriere, al Signore, al grande Dio, Re dei Re, Creatore Sovrano. Ma spesso abbiamo troppa confidenza con Lui e non lo onoriamo come dovremmo. Ci ricordiamo cosa Dio disse a Mosè. Troviamo questa frase molto importante in Esodo capitolo 3, versetto 5. Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è sacro. Vedete, Dio ci chiede di onorare la sua presenza e ricordare che lì, alla sua presenza, noi siamo in un luogo sacro, santo. Quindi il Signore ci dà prima questa indicazione e poi subito dopo aggiunge: avvicinatevi per ascoltare, piuttosto che per offrire il sacrificio degli stolti. Quindi Salomone ci consiglia di andare alla casa di Dio, che per noi oggi è la sua presenza, per ascoltare, più che parlare senza pensare. Parlo per me. A volte sono andato ad incontrare il Signore e non ho ascoltato, ma sono andato solo a chiedere. Altre volte, andando in chiesa, in assemblea, nel locale, insomma, dove ci raduniamo, sono andato solo perché ero obbligato. Sono molto sincero. Altre volte sono andato, soprattutto mi sto riferendo a quando ero giovane, sono andato per non far fare brutta figura con i miei familiari o fratelli o sorelle più maturi. Confesso che non sempre sono andato col cuore desideroso di incontrare, lodare, adorare il mio Signore avendo un cuore pieno di riconoscenza. Non è così, e non è sempre stato così, e me ne dispiaccio davanti al Signore. E se siamo onesti, se siamo onesti, a chi non è mai capitato di andare ad incontrare il Signore con la stessa attenzione che i passeggeri abituali di un volo ascoltano le istruzioni di emergenza delle hostess? Mi spiego meglio. Vi immaginate quando siete su un aeroplano? Vedete che le hostess si preparano bene per spiegare con tutti gli attrezzi necessari. Per spiegare bene a tutti i passeggeri come agire e comportarsi in caso di emergenza, e molti viaggiatori, soprattutto gli abituali, mentre le hostess parlano, sono indifferenti, sono disattenti, sono impegnati, insomma, a farsi gli affari loro. Che triste se fosse così anche per il Signore, quando Lui parla e ci deve ascoltare, e noi non lo facciamo. Ascoltare in ebraico ha una doppia valenza. Uno, prestare attenzione. Due, obbedire. Quindi, questo è detto, è molto vicino alle famose delle parole di Samuele, no? Che troviamo in 1 Samuele 15:22, che l'obbedienza val meglio del sacrificio. Il Signore proprio dice così: no, l'obbedienza è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Se conosciamo abbastanza bene la Bibbia, ci ricordiamo di quante volte il Signore richiama, sia nel Vecchio Testamento, sia nell'Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento, il suo popolo, la sua Chiesa, con questo richiamo: ascolta. Ricordo, ad esempio, uno dei più famosi, quello che è lo Shema Israel, in Deuteronomio al capitolo 6, versetto 4 e 5. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio è l'unico Signore. Il Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze. E ancora, girando una pagina indietro, nel capitolo 5, versetto 1, quando Mosè ha convocato tutta la casa di Israele, disse loro: ascolta, Israele, le norme, le leggi e le prescrizioni che io proclamo ai vostri orecchi. Ovviamente stava parlando da parte di Dio. Quindi è importante, dobbiamo ricordare che dobbiamo avvicinarci per ascoltare, e si ascolta in silenzio, mentre l'altro, che è Dio, parla. Tutti dovremmo veramente avere l'atteggiamento del giovane Samuele, che disse al Signore: parla, che il tuo servo ascolta. O anche del giovane Giosuè, che stava all'ingresso della tenda del tabernacolo, fuori dal campo, ad ascoltare ciò che Dio diceva a Mosè. Da quella tenda Giosuè tendeva a non allontanarsi mai. Ecco perché il Signore chiama quelli che non seguono queste indicazioni stolti, offrono un sacrificio degli stolti. E non lo dico io, lo dice lo stesso Salomone per lo Spirito Santo. Essere stolto è il contrario di retto, di giusto. Lo stolto è colui che disonora Dio per onorare se stesso. È stolto anche chi sa le cose che Dio ci chiede e fa diversamente. Ma in che senso il non avvicinarsi come Dio chiede a lui è considerato un abominio, cioè una cosa veramente? Beh, cosa vuole il Signore? Il Signore da noi ha le idee chiare su che cosa desidera da noi. C'è uno dei brani più famosi dell'Antico Testamento che si trova nel libro del profeta Michea, capitolo 6, versetto 8, che dice: uomo, ti è stato insegnato ciò che è bene, cioè il Signore ti ha fatto conoscere ciò che è bene, e ciò che il Signore richiede da te. Che cosa chiede il Signore da te? Pratica la giustizia, ama la misericordia e cammina umilmente con il tuo Dio. Questo passo mi dice due cose interessanti e molto utili per me. Intanto, ciò che è bene e ciò che è stato insegnato da Dio sono la stessa cosa. Che bello sapere che Dio mi insegna solo le cose buone, solo il bene. E E che cosa si aspetta da me e da te? Beh, è chiaro, si aspetta appunto che noi pratichiamo amore, che pratichiamo la misericordia e camminiamo umilmente con lui. Queste indicazioni di vita riflettono l'esempio meraviglioso e unico per noi del Signore Gesù. Chi come lui ha praticato la giustizia, ha amato la misericordia e ha camminato umilmente a Dio? Che esempio meraviglioso che abbiamo nel Signore Gesù. E poi abbiamo anche un altro brano interessante, in Deuteronomio capitolo 10, versetto 12 e 13. Ancora, sembra ripetute le stesse parole. Ora Israele, che cosa ti chiede il Signore il tuo Dio, se non di temere il Signore tuo Dio, di camminare in tutte le sue vie, di amarlo, di servire il Signore tuo Dio e con tutto il cuore, con tutta l'anima, di osservare i suoi comandamenti. Questo brano presenta l'amore per Dio, il servizio a Dio e l'obbedienza come elementi centrali. E ripeto, sono gli elementi della vita del Signore Gesù che Dio desidera vedere in noi suoi figli e discepoli del Signore Gesù Cristo. Ma il passo più forte e chiaro è quello che abbiamo letto prima, che ci richiama alla comprensione di come deve essere il nostro atteggiamento verso il Signore, quello che è la vera adorazione. La vera adorazione non è solo quella che noi portiamo al Signore una volta alla settimana, la vera adorazione è la nostra vita. Prima Samuele 15:22 abbiamo letto prima, no? L'ubbidire, l'ubbidienza è meglio del sacrificio. E quindi se viviamo come stile di vita, il piacere a Dio, come qualcosa da dare a Dio, una specie di sacrificio, allora ci manca qualcosa. Ricordiamo che il Signore Gesù Cristo, il Messia, ha già fatto tutto. Noi non siamo chiamati a dare qualcosa a Dio. Il Signore ha già fatto tutto. Noi non possiamo pensare di aggiungere nulla a quel meraviglioso, unico, sufficiente, straordinario sacrificio. Ma il Signore ci dice che a noi manca qualcosa. Cosa ci manca? L'obbedienza. Ma se dobbiamo obbedire, come dobbiamo farlo? Beh, è molto semplice, facendo esattamente quello che Dio comanda, senza se, senza ma, senza interpretazioni, qualcuno ha detto legate al tempo, legato ad altro. Siamo noi, in un certo senso, a decidere cosa fare. A volte mi è capitato di dire, di sperimentare che l'adorazione diventa chiasso. Penso a certi canti senza un senso profondo. Penso a certi eventi dove la musica è così assordante che non aiuta certo la riflessione, la lode, l'adorazione. Penso anche a certe preghiere che vogliono compiacere Dio, presentandogli il meglio di noi stessi. Penso a tante cose. Ma è questo che vuole Dio? Mi ricordo che andando al Signore la prima cosa che dovrebbe venirci in mente è che la sua santità non deve essere toccata minimamente da tutto ciò che in me non lo onora, né gli dà gloria. Quindi se c'è qualcosa da fare subito, al primo passo di avvicinamento a Dio, è la confessione. Padre, perdona il tuo servo perché ho peccato contro il cielo e contro te. Signore mio, a te la gloria e togli ogni cosa disonorevole in me. Credo che niente più di una confessione del genere sia gradito al Signore. Salomone poi ci chiama ad un'altra considerazione che troviamo al versetto 2 del capitolo 5 di Ecclesiaste. E dice: non essere avventato con la tua bocca. E termina il brano dicendo: poiché Dio è in cielo e tu sulla terra, perciò siano poche le tue parole. Salomone qui descrive esattamente, giustamente, la tendenza umana a parlare senza pensare, e non solo davanti agli altri, anche davanti a Dio. Qui Salomone dice: è da sciocco parlare troppo e ascoltare troppo poco alla presenza di Dio. Dio desidera il tuo cuore, non le tue parole. Lo ripeto perché è importante per me. Dio desidera il mio cuore, non le mie parole. Ma ci ricordiamo che lui è in cielo, che lui è sovrano, è onnisciente, è onnipotente. Io non sono tutto questo. C'è una distanza siderale tra lui e me. Quando ci presentiamo davanti a Dio, spesso dobbiamo essere sinceri, le nostre menti sono piene dei nostri affari piuttosto che il senso dell'adorazione di Dio. E quando parliamo troppo, pensiamo troppo, di solito parliamo come gli stolti. Recentemente leggevo di un fratello inglese che consigliava preghiere brevi e sincere, oneste, specialmente durante le riunioni di preghiera. Diceva, e qui è una battuta, ma ha un certo senso di verità. Diceva che quando si prega in una riunione, per i primi 3 minuti tutti pregano insieme con chi sta pregando. Se questo poi continua oltre i 3 minuti, tutti pregano per lui. Nel senso, speriamo che finisca presto. E se continua, per altri 3 minuti gli altri iniziano a pregare contro di lui. Ora, ripeto, è molto sarcastica questa presa di posizione, questa battuta, però è vero, il Signore non credo desideri delle preghiere lunghissime da noi, a meno che non stiamo presentando al Signore in intercessione delle persone, delle situazioni, questa presa di posizione, questa battuta, però è vero, il Signore non credo desideri delle preghiere lunghissime da noi, a meno che non stiamo presentando al Signore.

Così come essere troppo occupati ti provoca a volte incubi, allo stesso modo essere uno stolto ti rende un chiacchierone. Abbiamo detto che Dio desidera il mio cuore, non i miei discorsi o le mie promesse. Quando il cuore appartiene a Dio, questo influenzerà anche il mio modo di parlare. Ecco perché, secondo Salomone, è possibile nascondersi dietro i discorsi, dicendo tante cose giuste per dare l'impressione che Dio abbia il mio cuore. Ma questa è apparenza. La domanda è: ma è davvero così? Salomone ci sta dicendo che ci sono alcune persone che sono insincere. Ma dobbiamo ricordare, io per il primo, che Dio non si lascia incantare. Lui è santo, puro e vero. E io prego il Signore di non essere una di quelle persone insincere. Andiamo poi ai versetti 4 e 5. Qui cambia registro il nostro Salomone. Quando fai un voto a Dio, non esitare a mantenerlo perché egli ci dà gli stolti. E qui c'è un altro richiamo ancora a con questo aggettivo, gli stolti. Richiamo ancora a con questo aggettivo, gli stolti. Mantieni ciò che hai promesso, perché è meglio non fare voti che farli e non mantenerli. I voti di cui si parla qui sono le promesse fatte a Dio di fronte agli altri, che poi non si ha intenzione di mantenere. Ai tempi i voti religiosi riguardavano la promessa di determinate offerte sacrificali, ad esempio donare a Dio del denaro, del bestiame e portarli al tempio. Oggi i voti possono assumere la forma di promesse come, beh, non commetterò mai più quella cosa, quel peccato. So di essere caduto in errore, ma ora ho finito, non succederà più. Oppure dichiarazioni di azioni coraggiose per Dio. Da oggi cambio vita. Oppure da oggi mi impegnerò seriamente nello studio della Bibbia. Oppure ancora un giorno voglio diventare pastore o missionario, fonderò una chiesa o partirò per una missione. È chiaro che tutte queste promesse possono essere anche vere, possono venire da un cuore sincero, ma abbiamo detto che dobbiamo stare attenti a fare delle promesse che non manterremo. L'avvertimento del versetto 6, cioè il richiamo a dire ho fatto questa promessa, ho fatto questo voto, ma è stato un errore, una leggerezza, può riguardare il tentativo di giustificarci piuttosto che ammettere di avere sbagliato. Dovremmo dire ho peccato e ho bisogno di perdono, invece di dire ho commesso un errore. Abbiamo detto che Dio non è interessato alle mie parole, alle nostre parole, ma è interessato al nostro cuore. Non ha bisogno che tu dichiari, che io dichiaro con eroismo ciò che intendo fare. Dio desidera che io e te siamo fedeli a ciò che Lui mi chiede, ti chiede di fare. A me, a noi, la scelta, seguire la sua voce o ascoltare quella del nostro nemico. Ma se vogliamo prendere un voto, Dio non è arrabbiato, anzi, penso al voto di Giacobbe che fece in Genesi 28, si legge questo brano, dopo il sogno della scala che raggiungeva il cielo, fece un voto al Signore e gli disse: se Dio è con me e mi protegge dal viaggio che farò, il Signore sarà il mio Dio e di tutto quello che mi darai, io certamente gli darò la decima. Giacobbe promise fedeltà e riconoscenza se Dio l'avesse custodito. E Dio lo fece. E Dio rispose con la sua benedizione, ma non perché Giacobbe lo chiese, ma perché sapeva che Giacobbe era sincero e disposto a mantenere quello che aveva promesso. Ma uno degli esempi più belli, almeno a mio parere, è Anna, con la confessione al Signore, la sua preghiera al Signore, che dice a un certo punto in 1 Samuele 11: O Signore degli eserciti, se vorrei guardare l'afflizione della tua serva e mi darei un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita. Dio le diede Samuele e Anna mantenne il voto consacrando al servizio del Signore. Mi immagino, nella situazione di Anna, cosa volesse dire privarsi di un figlio così tanto desiderato e atteso, ma davanti a Dio fece ciò che aveva promesso senza se, senza ma. Quindi il problema non è fare un voto, ma fare promesse a Dio
senza l'intenzione alla campagna.

0: capacità di mantenerle. Oggi diremmo: quale motivazione c'è dietro al voto che ho fatto al Signore o che voglio fare al Signore? La Bibbia presenta Dio come un Signore che prende sul serio la parola data. Per questo ci invita a riflettere prima di promettere e vuole che noi si sia fedeli dopo aver promesso. Dio non prende alla leggera le promesse infrante. Una promessa infranta può attirare il suo giudizio sui nostri sforzi. Ovviamente Dio non è lì pronto con la mannaia in mano, ma potrebbero non arrivarci le benedizioni che Dio aveva preparato per noi, e già questo sarebbe triste. Perché coloro che onorano Dio non si affrettano quindi a fare voti a Dio. Sono seriamente intenzionati a mantenere le promesse fatte, considerano le promesse infrante come peccati da confessare di cui pentirsi. Salomone quindi sta osservando nel popolo di Dio qualcosa che i profeti biblici avrebbero poi dichiarato essere uno dei problemi principali del popolo: elevare a Dio un culto superficiale, avere una religione piuttosto che una vera fede, un amore speciale per il Signore. Avevano una religione fatta solo di parole. E infatti il Signore lo dice centrando in pieno il problema in Isaia 29:13. Il Signore disse: questo popolo si avvicina a me con discorsi, con la bocca, e mi onora con le labbra. Quindi un servizio a parole, ma il loro cuore è lontano da me, e il loro culto è il loro culto nei miei confronti guidato da giudizi umani. Cioè il timore che ha di me questo popolo non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Dobbiamo ricordarci, così, riflettere sul fatto che non possiamo impressionare Dio. Ricordiamo un salmo, il salmo 139, che dice, nei versetti 1 a 4, che ci ricorda che Dio ci conosce a fondo, sa quando ci alziamo, quando ci sediamo, quando pensiamo e così via. Dio sa anche quando sono felice, quando sono vicino a Lui, quando sono triste, quando sono giù, quando. Lui sa cosa c'è veramente del mio cuore. Ma il suo desiderio è vedere i suoi figli con un cuore pronto a essere spezzato davanti a Lui. I nostri cuori non sono mai troppo spezzati per Lui. E questa è una buona notizia se permettiamo a Dio di prendere il nostro cuore spezzato e di trasformare il nostro io a sua immagine e somiglianza. La nostra posizione di fronte a un Dio giusto e santo, che dobbiamo ricordare ognuno di noi ha deluso, non ha niente a che vedere con i nostri grandi discorsi o le nostre grandi promesse solenni. La nostra posizione di fronte a un Dio giusto e santo si basa sulla fede unica in Gesù. Come ha detto Vincenzo nell'introduzione, solo chi crede nel Signore Gesù è dichiarato figlio. E come si arriva a questo? Romani capitolo 10, versetto 17, un brano che cito spesso, ricorda a me stesso che la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. E ritorniamo ancora lì, all'inizio. Ascoltiamo allora l'invito della parola di Dio, l'invito di Gesù. Ricordiamoci che Gesù ha vissuto una vita perfetta, seguendo alla perfezione i comandamenti di Dio, senza mai fare voti altisonanti, senza discorsi insinceri, ma solo con chiare affermazioni della verità, e ha seguito perfettamente la volontà del Padre con perfetta obbedienza. Tutte le sue parole erano parole di Dio. Egli era la parola di Dio. E Gesù così ha offerto il sacrificio perfetto, se stesso, non tori, montoni o bestie o olio, che non potevano espiare il peccato, ma ha offerto se stesso, il suo sangue ha permesso che noi fossimo perdonati. Quindi, miei cari, non abbiamo bisogno di impressionare Dio con le nostre parole o i nostri sacrifici. Dio è già compiaciuto di suo figlio Gesù. L'invito di Gesù è: ho già pagato per voi. I vostri voti e i vostri sacrifici non sono più necessari, il vostro denaro non serve a nulla qui. Giovanni 14:1 il Signore dice: Abbiate fede, il Signore Gesù dice, abbiate fede in Dio e abbiate fiducia in me. L'autore della lettera agli Ebrei ha espresso in questo modo quello che abbiamo detto finora riguardo al Signore Gesù. Ebrei capitolo 10, versetti da 19 a 23. Perciò, fratelli, abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, colui che ha inaugurato una via nuova e vivente e l'ha inaugurata per noi attraverso la cortina, cioè a dire la sua carne. E così noi abbiamo un grande sommo sacerdote sopra la casa di Dio. Che bello. Accostiamoci quindi con un cuore sincero, avviciniamoci a Dio con un cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori puliti, aspersi, purificati da una cattiva coscienza e i corpi lavati con acqua pura, cioè dall'acqua della parola di Dio. Quindi siamo chiamati a mantenere salda la confessione della nostra speranza, perché fedele è colui che ha promesso questo, cioè Dio. Ciò significa, miei cari, che grazie a Gesù ora possiamo andare al Signore, possiamo avvicinarci a Lui, possiamo lodarlo, adorarlo, ringraziarlo, pregargli. Non per cercare di placarlo, ma avvicinandoci a Lui, ci avviciniamo fiduciosi che Dio già ha placato, che ci ascolta, ma soprattutto impariamo ad ascoltare. E la lode che noi gli portiamo, l'adorazione di riconoscenza che gli diamo, è per qualcosa che è già stato compiuto. E le parole che usiamo ci possono ricordare a vicenda sia il nostro perdono, il perdono che abbiamo ricevuto dal Signore, ma anche incoraggiarci nel nostro amore reciproco. E questo ci porta a manifestare agli altri quello che abbiamo ricevuto. Quindi, fatti, non parole. Dio desidera il tuo cuore, non le tue parole. Lascia che la vita, la morte e la resurrezione del Signore Gesù conquistino il tuo cuore. Offriamo al Signore Gesù con rinnovato entusiasmo ogni giorno il nostro cuore. Ecco il vero senso del nostro culto, che non è solo legato alla domenica. Il senso dell'adorazione che ci porta a temere Dio, a riconoscere, a ringraziarlo, cioè temere Dio, non fare nulla che possa dispiacergli, perché così è veramente quello che Lui desidera da noi e che si aspetta da noi. E il tutto del discorso, dal versetto 1 a 6, si chiude col versetto 7. Temi Dio. Si conclude lì. Ricordo a me stesso che temere Dio è fare in ogni momento ciò che a Lui piace e non fare ciò che a Lui dispiace. Solo così la nostra vita sarà un vero culto spirituale, che Dio desidera e che sarà di grande benedizione per noi e per chi ci sta intorno. Concludo dicendo: il Signore mi ha messo a disagio con questa parola, perché mi ha ricordato che devo ascoltare più che parlare, che devo guardare a Lui più che guardarmi intorno, che devo fidarmi di Lui e continuare ad innamorarmi sempre di più del Signore. Che la sua parola sia benedetta nei nostri cuori e nelle nostre vite. Amen.
1: Amen. È un messaggio che mette a disagio, che ci chiama ad essere responsabili, responsabili dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre azioni. E la vita cristiana è caratterizzata dalla serietà, dalla responsabilità. Abbiamo una relazione con l'unico vero Dio, che è santo ed è sempre fedele. Quindi dobbiamo rispondere alla sua santità separandoci da tutto ciò che è contaminazione. E altresì dobbiamo avere una vita di ubbidienza, quindi essere fedeli ai comandamenti del Signore, perché l'amore si dimostra con l'ubbidienza, dice l'Apostolo Giovanni. non a parole. Tu hai letto un passo che è di grande richiamo, era di richiamo per il popolo di Israele, ma è di richiamo oggi per noi. È un popolo che è, mi onora con le labbra, un popolo che è un popolo chiacchierone, però poi il cuore è lontano e lo dimostrano le azioni. Ecco, bisogna allineare queste tre realtà, le parole, il cuore e le azioni. Quindi se tutte sono sottomesse a Dio, se tutte e tre queste realtà sono guidate dallo Spirito, ebbene vuol dire che stiamo camminando con il Signore. Se invece sono disallineate, ebbene dobbiamo sentire, provare disagio, anche vergogna per le nostre disubbidienze e ritornare al Signore, perché ovviamente Lui ci ama, ci aspetta e rimane fedele. Quindi grazie amico, perché...
0: Grazie al Signore.
1: Diciamo che nell'ultimo periodo da te arrivano un sacco di batoste spirituali e credo che sia sempre buono ricordare da dove veniamo, e ricordare che dentro di noi c'è una natura carnale pessima. Dobbiamo essere sempre sul pezzo, non possiamo distrarci, non dobbiamo assolutamente distrarci.
0: Ma abbiamo un grande Signore, un grande Dio che ci ama, ci aiuta, ci sostiene. Non potremo fare niente senza di Lui, è vero?
1: Assolutamente, no? Assolutamente. Allora, non ti staccare.
0: Va bene.
1: Come sono solito fare, non voglio essere abbandonato e quindi star lì e salutare da solo, quindi dobbiamo salutare insieme. Quindi, però, prima di salutare chi è in ascolto, hai un'ultima parola da rivolgere a chi ci ha seguito?
0: Ma sì, una parola di speranza, no? Queste, come le chiamate tu, batoste, no? Non hanno il senso di batoste, piuttosto quello di fermarci a riflettere, no? Abbiamo bisogno, come dicevo proprio all'inizio, il mondo è pieno di frastuoni, dicevamo prima all'inizio della trasmissione fuori onda, io e te, che siamo sempre così presi di corsa, abbiamo mille impegni, mille cose. No? Il punto è quello di, oggi proprio un fratello me lo ricordava, no? Di essere come quei boscaioli che sono nel bosco, tagliano, non hanno tempo per fermarsi, per affilare l'ascia. E è vero, mi ha fatto riflettere questa cosa, perché anche per noi vale, no? anche per me, che è come abbiamo proprio bisogno ogni tanto proprio di fermarci e di lasciare parlare il Signore, proprio credo che sia fondamentale anche per ricostruire magari qualche relazione che non è una relazione col Signore, che non è bellissima, certo, che sta perdendo un po' i punti, si direbbe in termine calcistico o tennistico, piuttosto che altro, no? Ma grazie al Signore, perché Lui è sempre pronto a rialzarci, allunga sempre la mano verso di noi, e questa è una grande benedizione.
1: Amen, amen, amen. Bella, bella anche l'illustrazione dell'ascia. E se non si affila, noi siamo lì a forse impiegare il triplo della forza, del tempo, e a raggiungere forse meno della metà dei risultati. Quindi certo, va tutto a nostro danno, quindi dobbiamo, come dici tu, affilare l'ascia, quindi spiritualmente. Ecco, stasera credo che veramente possiamo concludere dicendo che il Signore ci ha richiamato per affilare l'ascia e avere una vita che possa essere una vita che porta a Lui la gloria. Allora, cari che siete in ascolto, io e Enrico vi salutiamo,
0: Signore,
1: e vi diamo appuntamento a domani pomeriggio con Donne Cristiane a Confronto, e poi la sera alle 19:30 con il consueto appuntamento serale. Dio vi benedica.
0: Ciao a tutti. Ciao Vincenzo. Ciao caro.
2: Vincenzo di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ciao a tutti, ben ritrovati, siamo insieme ancora una volta. Io sono Maria, per chi non mi conoscesse. Se è la prima volta che sei con noi, ti dico fermati con noi per far parte di questo grande gruppo che sta imparando a crescere insieme. Se vuoi i nostri recapiti per contattarci, aspetta fine puntata, verranno poi comunicati. E ci sono anche delle nuove chance Nuove chance per Israele, nuove chance per te. Vogliamo sentirlo da Enzo? Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato il capitolo 39 di Geremia e abbiamo visto come Gerusalemme viene distrutta dai babilonesi, ma Dio si prende cura di Geremia, come ci è detto nei versetti 13 sino al 18 al capitolo 39. Così Nebuzaradan, capo delle guardie, Nebusazban, capo degli eunuchi, Nergal-Sareser, capo dei magi e tutti i capi del re di Babilonia mandarono a prendere Geremia e lo fecero uscire dal cortile della prigione. Lo consegnarono a Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, perché fosse condotto a casa. Così egli abitò fra il popolo. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini, mentre egli era rinchiuso nel cortile della prigione. «Va e parla a Ebed-Melech, l'Etiope, e digli, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io sto per adempiere su questa città per il suo male e non per il suo bene, le parole che ho pronunziate, e in quel giorno esse si avvereranno in tua presenza. Ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore, tu non sarai dato in mano degli uomini che temi, poiché certo io ti farò scampare e tu non cadrai per la spada. La tua vita sarà il tuo bottino, poiché hai posto la tua fiducia in me, dice il Signore». Da questo momento inizia il periodo che il Signore definisce il tempo delle nazioni, come scritto in Luca 21, al versetto 24. E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Le nazioni stanno ancora calpestando Gerusalemme e hanno ancora il controllo di parte di Israele, dei luoghi santi, tranne che per il muro del pianto. Questo dimostra che le parole del Signore Gesù sono ancora vere. È difficile per la nostra generazione accettare il fatto che il giudizio di Dio sia su una nazione, una famiglia, un individuo, ma è così. Geremia aveva predicato la parola di Dio per 40 anni. Aveva denunciato i peccati del popolo e lo aveva esortato al pentimento. Il Signore era stato molto paziente, permettendo ai falsi profeti di dire che Geremia era in errore, che era un traditore, che li ingannava. Ma ora le sue predizioni si erano avverate ed era troppo tardi. Dio è paziente con le persone e permette che vadano avanti finché non giunge il tempo in cui non c'è più rimedio. Qual è il tuo stato, amica, amico? Ricordati che nel testo che stiamo considerando, Dio, tramite Geremia, aveva implorato fino all'ultimo momento il suo popolo a ravvedersi, ma avendo loro rifiutato di farlo, alla fine venne il giorno in cui Nabucodonosor distrusse la città. L'umanità intera non ama sentir parlare del giudizio divino ed è difficile che le persone credano nell'ira di Dio. Alcuni dicono che l'ira si addice al Dio del Vecchio Testamento e posso dire che nel Nuovo Testamento si parla dell'ira, della collera divina più che nel Vecchio. Leggiamo il capitolo, ad esempio, 23 di Matteo, andremo a leggere i versetti 29 e 33. «Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna?» Poi possiamo leggere il libro dell'Apocalisse quando si parla delle coppe dell'ira di Dio che vengono versate sulla terra. Non c'è niente di simile nel Vecchio Testamento. Io vi dico che in ogni età Dio è sia ira che amore. Egli è giusto, santo, perfetto e punisce sempre il peccato. Infatti troveremo sempre affiancati il suo giudizio e la sua misericordia. Le leggi di Dio sono inesorabili. Il giudizio non è nient'altro che la condanna per la disubbidienza a queste leggi. Per l'uomo è difficile capire questo principio nell'ambito morale e spirituale, mentre spesso gli torna facile capirlo nell'ambito della natura. Ad esempio, se si salta da un precipizio, sappiamo bene cosa ci accade, perché in natura ci sono leggi inflessibili. Così, se si ubbidisce a queste leggi, se si osservano, non se ne avranno delle conseguenze negative e si vive, altrimenti si muore. Noi crediamo che sia un'impresa meravigliosa per l'uomo essere arrivato nello spazio, sulla Luna, e lo è certamente, ma non vi rendete conto che questo è stato possibile solo perché gli uomini hanno ubbidito e osservato a tutte le leggi naturali stabilite da Dio? Sono certo che nessuno avrebbe osato trasgredirle, anche se degli scienziati si definiscono atei. Quando gli astronauti sono partiti per la Luna, non hanno puntato direttamente su quel pianeta, ma sulla posizione che la Luna avrebbe avuto nel momento in cui ci sarebbero arrivati. Sapevano esattamente dove si sarebbe trovata al momento del loro arrivo, perché i movimenti di questo universo sono regolati da leggi precise. E se avessero ignorato queste leggi di spazio e un movimento, si sarebbero persi nello spazio, sarebbero morti. E chi ha stabilito queste leggi così perfette? Forse il caso? Come le leggi e i principi della natura ci sono di grande insegnamento, così la storia umana dovrebbe insegnare la stessa lezione. Ecco perché insistiamo e testimoniamo che Dio punirà, giudicherà coloro che con persistenza rifiuteranno di ubbidire al suo comandamento di credere in Cristo Gesù come loro Salvatore. Ricordiamoci, la storia ci insegna che quando le nazioni si sono allontanate dagli ideali alti e moralmente nobili, sono cadute, hanno abbandonato la scena della storia umana. Ora, ammetto che mi sento fuori posto a dire questo, ma anche Geremia era così ai suoi tempi. Geremia era un uomo che credeva in Dio e in ciò che gli diceva. Possa anche tu, amico, amica, essere come lui, un uomo o una donna che prende seriamente in considerazione ciò che dice il Signore e che riponga la sua fede, la sua fiducia in Gesù.

0: Passiamo ora a considerare i capitoli che vanno dal 40 al 42. In questi tre capitoli troviamo Geremia che si rivolge a quelle poche persone rimaste nel paese di Giuda dopo la distruzione di Gerusalemme. Essi erano povera gente. Era un gruppo formato da ciechi, zoppi, invalidi. E questi si trovavano insieme a un altro gruppo che potremmo definire dei criminali, quindi persone poco raccomandabili. Geremia aveva scelto di stare con queste persone perché per essi aveva un messaggio importante. Leggiamo dai versetti dall'1 sino al 6 di questo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia, dopo che Nebuzaradan, capo delle guardie, l'ebbe rimandato libero da Rama. Quando questi lo fece prendere, Geremia era incatenato in mezzo a tutti quelli di Gerusalemme e di Giuda, che dovevano essere deportati a Babilonia. Il capo delle guardie prese dunque Geremia e gli disse: «Il Signore, il tuo Dio, aveva pronunziato questo male contro questo luogo. Il Signore l'ha fatto venire e ha fatto come aveva detto, poiché voi avete peccato contro il Signore e non avete dato ascolto alla sua voce. Perciò questo vi è avvenuto. Ora ecco, io ti sciolgo oggi dalle catene che hai alle mani. Se ti piace di venire con me a Babilonia, vieni, io avrò cura di te. Ma se non gradisci di venire con me a Babilonia, rimani qui. Ecco, tutto il paese ti sta davanti. Va dove ti piacerà e dove ti converrà di andare». Poiché Geremia non si decideva ad andare con lui, l'altro aggiunse: «Torna da Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, che il re di Babilonia ha stabilito sulle città di Giuda, e abita con lui in mezzo al popolo, oppure va dovunque ti piacerà». Il capo delle guardie gli diede delle provviste e un regalo, e lo accomiatò. Geremia andò da Gedalia, figlio di Aicam, a Mipsa, e abitò con lui in mezzo al popolo che era rimasto nel paese. Come abbiamo letto, Nabucodonosor permise a Geremia di scegliere quello che voleva. Avrebbe potuto andare in cattività a Babilonia, come pure poteva rimanere in quel paese, in quella situazione. È interessante notare che Geremia rifiutò di partire. Perché? Perché amava i suoi fratelli, i suoi connazionali, e credo che avrebbe avuto dei privilegi se fosse partito, ma Geremia non voleva vedere i suoi fratelli soffrire ricordando Gerusalemme. E tutto questo perché essi avevano caparbiamente rifiutato il messaggio che veniva da parte di Dio. Ma come sempre accade, Dio non abbandona mai il suo popolo, e in Babilonia successivamente egli susciterà un altro profeta di nome Ezechiele per continuare a parlare con loro. Così Geremia scelse di fermarsi in Giuda con i poveri individui che vi erano rimasti. A questo punto, amici, domandiamoci: chi amava realmente il paese? Certamente Geremia. Chi era il vero patriota? Ancora Geremia. E chi aveva veramente a cuore gli interessi del popolo? Sempre ed unicamente Geremia. Ricorderete come egli aveva esortato il popolo ad arrendersi a Nabucodonosor, e credo che se avessero obbedito a Dio non sarebbero stati deportati e avrebbero goduto certamente del tipo di trattamento riservato a Geremia, ottenendo cioè il permesso di restare nel paese.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ora, leggendo dal versetto 7 fino alla fine del nostro capitolo, faremo la conoscenza di un personaggio di nome Ismael, che complotta per uccidere Gedalia, che il re Nabucodonosor aveva nominato governatore delle città di Giuda. Il nostro testo dice: «Quando tutti i capi degli uomini armati che erano per le campagne ebbero saputo, essi e i loro uomini, che il re di Babilonia aveva stabilito Gedalia, figlio di Aicam, sul paese e che gli aveva affidato gli uomini, le donne e i bambini e quelli tra i poveri del paese che non erano stati deportati a Babilonia, si recarono da Gedalia a Mipsa. Erano Ismael, figlio di Netania, Yochanan e Jonathan, figlio di Carea, Seraia, figlio di Taunumet, i figli di Efai di Netofa e Yezania, figlio del Macatita, essi e i loro uomini. Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, giurò loro e alla loro gente dicendo: «Non temete di servire i Caldei, abitate nel paese, servite il re di Babilonia e tutto andrà bene per voi. Quanto a me, ecco, io risiederò a Mipsa per tenermi agli ordini dei Caldei che verranno da noi. Voi raccogliete il vino, la frutta d'estate e l'olio, metteteli nei vostri vasi e abitate nelle città di cui avete preso possesso. Anche tutti i giudei che erano in Moab, fra gli Ammoniti, nel paese di Edom e in tutti i paesi, quando udirono che il re di Babilonia aveva lasciato un residuo in Giuda e che aveva stabilito su di loro Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, e se ne tornarono da tutti i luoghi dove erano stati dispersi e si recarono nel paese di Giuda, da Gedalia a Mispa, raccolsero vino e frutta d'estate in grande abbondanza. Or Yochanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano per la campagna andarono da Gedalia a Mispa e gli dissero: «Sai tu che Balis, re degli Ammoniti, ha mandato Ismael, figlio di Netania, per toglierti la vita?» Ma Gedalia, figlio di Aicam, non credette loro. Allora Yochanan, figlio di Carea, disse segretamente a Gedalia, a Mispa: «Lasciami andare a uccidere Ismael, figlio di Netania. Nessuno lo saprà. Perché dovrebbe toglierti la vita? E tutti i giudei che si sono raccolti presso di te andrebbero dispersi, e il residuo di Giuda dovrebbe perire». Ma Gedalia, figlio di Aicam, disse a Yochanan, figlio di Carea: «Non farlo, perché quello che tu dici di Ismael è falso». E qui finisce il capitolo 40. Nel capitolo 41 abbiamo il resoconto dell'assassinio di Gedalia, di alcuni giudei che erano con lui, dei caldei lasciati dal re di Babilonia. E successivamente poi Ismael cattura gli abitanti della città di Mispa con l'intenzione di portarle nel paese degli Ammoniti. Ma ciò gli è impedito perché sono raggiunti da Yochanan, che, temendo il rimprovero del re di Babilonia per l'uccisione del governatore Gedalia, progetta di fuggire in Egitto con il popolo rimasto. Leggiamo quindi i versetti più salienti di questo capitolo 41, iniziando con i versetti dall'1 al 3, poi leggeremo il 5 e il 7. Il settimo mese, Ismael, figlio di Netania, figlio di Elisama, della stirpe reale, e uno dei grandi del re, andò con 10 uomini da Gedalia, figlio di Aicam, a Mispa. Là, a Mispa, mangiarono assieme. Poi Ismael, figlio di Netania, si alzò con i 10 uomini che erano con lui e colpirono con la spada Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan. Così fecero morire colui che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese. Ismael uccise pure tutti i giudei che erano con Gedalia a Mispa e i caldei, uomini di guerra, che si trovavano là. Giunsero da Sichem, da Silo e da Samaria 80 uomini che avevano la barba rasa, le vesti stracciate, delle incisioni sul corpo, avevano in mano delle offerte e dell'incenso per presentarli nella casa del Signore. Quando furono entrati in mezzo alla città, Ismael, figlio di Netania, assieme agli uomini che aveva con sé, li scannò e li gettò nella cisterna.

Continuiamo con i versetti dal 10 al 12, poi andremo a leggere il 14 sino al 18. Poi Ismael condusse via prigionieri tutto il rimanente del popolo che si trovava a Mispa, le figlie del re e tutto il popolo che era rimasto a Mispa, sul quale Nebuzaradan, capo delle guardie, aveva stabilito Gedalia, figlio di Ahicam. Ismael, figlio di Netania, li condusse via prigionieri e partì per recarsi dagli Ammoniti. Ma quando Yohanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano con lui furono informati di tutto il male che Ismael, figlio di Netania, aveva fatto, presero tutti gli uomini e andarono a combattere contro Ismael, figlio di Netania, e lo trovarono presso le grandi acque che sono a Gabaon. Tutto il popolo che Ismael aveva condotto prigioniero da Mispa fece voltafaccia e andò a unirsi a Yohanan, figlio di Carea. Ma Ismael, figlio di Netania, scampò con 8 uomini davanti a Yohanan e se ne andò fra gli Ammoniti. Yohanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano con lui presero tutto il rimanente del popolo che Ismael, figlio di Netania, aveva condotto via da Mispa, dopo che egli ebbe ucciso Gedalia, figlio di Ahicam, uomini, gente di guerra, donne, bambini e eunuchi, e li ricondussero da Gabaon. Partirono e si fermarono a Gerut Kimam, presso Betlemme, per poi continuare e giungere in Egitto. A causa dei Caldei, dei quali avevano paura, perché Ismael, figlio di Netania, aveva ucciso Gedalia, figlio di Ahicam, che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese. E con questa lettura abbiamo terminato anche il capitolo 41 di Geremia.

0: Ora, nel capitolo 42, vediamo che, prima di partire per l'Egitto, Yochanan e tutti i capitani si recano da Geremia per consultarlo. È interessante notare che in queste strane circostanze il popolo si rivolge a lui. Essi avevano bisogno di sapere che cosa fare, se rimanere nel paese o partire. In quest'ultimo caso, dove dirigersi? Questo lo leggiamo poi dai versetti 1 sino al 3 del nostro testo. Tutti i capi degli uomini armati, Yochanan, figlio di Carea, Jezania, figlio di Osaia, e tutto il popolo dal più piccolo al più grande, si avvicinarono e dissero al profeta Geremia: «Ti si accetta la nostra supplica e prega il Signore, il tuo Dio, per noi, per tutto questo residuo, poiché di molti che eravamo siamo rimasti pochi, come lo vedono i tuoi occhi, affinché il Signore, Dio tuo, ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare». Questo atteggiamento sembra molto positivo e si potrebbe supporre che queste persone abbiano finalmente deciso di camminare con Dio, di ubbidire alla sua parola. Ma è proprio così? Leggiamo come si comportò il popolo nei versetti seguenti. Andiamo a leggere dal 4 al 6 da Geremia, capitolo 42. Il profeta Geremia disse loro: «Ho inteso. Ecco, io pregherò il Signore, il vostro Dio, come avete detto. Tutto quello che il Signore vi risponderà, ve lo farò conoscere. Non vi nasconderò nulla». Quelli dissero a Geremia: «Il Signore sia un testimone verace e fedele contro di noi, se non facciamo tutto quello che il Signore, il tuo Dio, ti manderà a dirci. Sia la tua risposta gradevole o sgradevole, noi ubbidiremo alla voce del Signore, nostro Dio, al quale ti mandiamo, affinché bene ce ne venga per avere ubbidito alla voce del Signore, nostro Dio». Essi vanno da Geremia con la consapevolezza che lui è in grado di dire la verità. Questo deve essere l'atteggiamento indispensabile di qualsiasi persona che cerca di parlare da parte di Dio. Egli deve trasmettere solo, esclusivamente, la parola di Dio, senza cercare di essere raffinato o di usare parole dolci per piacere alla gente. Quando la predicazione è centrata sul pensiero positivo e ignora quello negativo, si indebolisce perché dice alle persone soltanto quello che piace e che vogliono ascoltare. L'apostolo Paolo così scriveva in 2 Timoteo 4, nei versetti 3 e 4. «Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole». Purtroppo è questo messaggio che oggi viene spesso predicato. Esso è un messaggio indebolito, che non ha più niente da dire al cuore dell'uomo moderno. Ma quando la predicazione è come quella fatta da Geremia, alla quale non si toglie nulla dell'autorità della parola di Dio, allora diventa un messaggio potente, efficace, che sa parlare al cuore delle persone, portandole al pentimento e alla fede in Gesù Cristo. Ora, Geremia sta per dire al popolo rimasto ciò che ha ricevuto da parte del Signore, ed è quello che dovrebbe fare se sono disposti ad ubbidire. Lo faranno, secondo voi, amici in ascolto? Lo scopriremo leggendo i versetti che ci stanno davanti. Leggeremo dal 7 al 10. Dopo 10 giorni, la parola del Signore fu rivolta a Geremia. Geremia chiamò Yochanan, figlio di Carea, tutti i capi degli uomini armati che erano con lui e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, e disse loro: «Così parla il Signore, Dio di Israele, al quale mi avete mandato perché io gli presentassi la vostra supplica. Se continuate ad abitare in questo paese, io vi ci stabilirò e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò, perché mi pento del male che vi ho fatto». E terminiamo qui. A domani riprenderemo e scopriremo se il popolo avrà veramente poi ascoltato Dio. Quindi appuntamento a domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
4: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

amici che siete in ascolto, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo all'ascolto della lettura gentilmente fatta da Patrizia del Vangelo di Giovanni capitolo 10, i versetti da 24 a 30.

I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno».

0: In un giorno, durante la festa della dedicazione, nel tempio sotto il portico di Salomone, i giudei circondarono Gesù, chiedendogli con parole bonardie e apparentemente amichevoli di chiarire finalmente la sua posizione, precisando se era o meno il Messia annunciato ed atteso. Le loro melliflue parole sembravano quelle di persone tormentate da un dubbio, persone aperte alla verità che desideravano conoscere e vivere, persone pronte a credere per essere liberate dalle loro perplessità. Si presentarono in modo amichevole, come lamentandosi della poca chiarezza dei discorsi di Gesù, che aveva loro impedito di comprendere e credere. In fondo è possibile riconoscere un sottile rimprovero fatto a Gesù, un rimprovero che ha tutta l'apparenza di una giustificazione alla loro incredulità. Tendiamo sempre a colpevolizzare gli altri delle nostre mancanze. A volte è un tentativo per tranquillizzare la nostra coscienza, altre un mezzo per giustificare il nostro atteggiamento, altre ancora per accusare indirettamente il nostro interlocutore. Ma Gesù non si lasciò prendere dal loro gioco, non si fece conquistare dal loro conciliante atteggiamento. Rispose chiaramente, anche se indirettamente. Egli mise in luce che più volte aveva affermato la sua divinità e la sua messianicità. Aveva affermato che le sue opere possedevano un chiarissimo linguaggio e testimoniavano apertamente della sua origine divina, perché erano le opere comandate dal Padre. Il problema, l'unico problema, era la loro mancanza di fede, era la loro ferma volontà a non credere, il loro ostinato rifiuto ad accoglierlo per quello che egli aveva dichiarato e dimostrato di essere. Quei giudei dimostrarono con il loro atteggiamento, con le loro parole, con la loro incredulità, con il loro goffo tentativo di giustificarsi accusando Gesù di non essere pecore del suo ovile, di non essere parte del suo gregge e di non volere ascoltare la sua parola, come di non volerlo seguire. Questo era il nocciolo del problema. Questa era la vera causa della loro ostilità, della loro inimicizia. Tutto il resto assumeva un valore secondario, un valore temporaneo, terreno, limitato. La loro visione, come la loro concezione del Messia, riguardava esclusivamente questa vita terrena. Non era elevata, era destinata ai valori immediati, e quelli ricercavano, disposti a credere al subito, al presente, pronti a credere non a Dio, ma a qualsiasi compromesso, pur di ottenere quanto desideravano. È questo il nostro cristianesimo? Siamo pronti a credere veramente?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Ieri ci siamo soffermati così a ragionare brevissimamente sulla virtù della tolleranza. È una virtù molto importante, un valore molto importante per la nostra società. Ma ricordando la definizione che anche il vocabolario, il dizionario dà di questo termine, e cioè virtù sociale che riguarda il modo di comportarsi civilmente con persone di opinioni politiche o credenze religiose diverse dalle nostre, oppure rispettare le credenze o le pratiche altrui pur non condividendole, mi sembra che oggi nella nostra società stiamo assistendo a un processo particolare per cui il termine tolleranza assume connotazioni del tutto diverse da queste del dizionario. Il discorso di rispettare le credenze o le pratiche altrui pur non condividendole non sta andando per il verso giusto. Si afferma che i valori, le dottrine, gli stili di vita sostenuti dall'uno o dall'altro sono fondamentalmente uguali, però chi, come alcuni cristiani ad esempio, che hanno il diritto alla loro opinione, sostiene che Gesù è l'unica via che porta alla salvezza, viene considerato razzista o ristretto di mente. Chi intende agire giustamente ed esprimere valori e principi cristiani viene etichettato come bigotto o eretico. La tolleranza, insomma, oggi dice che piuttosto che essere persone di principi bisogna essere indifferenti. Ma è giusto così? Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro, al telefono il professor Giuseppe Fatati, responsabile dell'unità di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, segretario generale dell'ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, responsabile scientifico della rivista ADI Magazine. Professore, grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi.
2: Benvenuto.
3: Anche quest'anno ci sarà la giornata nazionale dedicata all'obesità, l'Obesity Day 2006. Ci può parlare di questa iniziativa?
4: L'iniziativa è un'iniziativa iniziata 6 anni fa per sensibilizzare l'opinione pubblica e anche gli amministratori nei confronti dell'obesità come problema, perché l'obesità fino a ieri e direi anche oggi è ancora considerata soltanto un problema estetico e non un problema di salute. Quindi la giornata nasce per sensibilizzare nei confronti di questa che è a tutti gli effetti una malattia e sensibilizzare nei confronti dell'azione che i servizi di dietetica e nutrizione clinica esplicano in questo settore, quindi sensibilizzare anche gli amministratori a fare investimenti. Si parla tanto di prevenzione, si parla tanto di buona salute, si parla tanto di educazione alimentare, però in realtà si fa veramente poco per i servizi di dietetica e nutrizione clinica, che sono i servizi che sono deputati a trattare queste problematiche. Ecco da dove nasce la giornata e qual è la finalità della giornata.
2: Professor Fatati, 6 edizioni, diceva lei, già rappresentano una piccola storia in qualche modo?
4: Sì, rappresentano una piccola storia che ci ha consentito anche di capire un problema un pochettino meglio. Nel senso, noi nelle prime 5 edizioni abbiamo dato dei questionari a chi veniva e viene presso i nostri servizi. I questionari sono stati fatti in modo da capire che cosa ne pensa la popolazione del problema alimentazione, del problema dieta, e è uscito fuori uno spaccato dell'Italia che sicuramente sottovaluta il problema e si rivolge per i consigli alimentari anche in presenza di una patologia importante, si rivolge non sempre nei centri specializzati e non sempre alle persone giuste. Sembrerebbe quasi che vengano favoriti i consigli dell'amico, il consiglio porta a porta o il consiglio così rubricchiato qua e là, ma senza un'indicazione precisa, come se non fosse un problema di salute.
3: Certo. Quindi 10 ottobre 2006, obesità è il tema conduttore di quest'anno. Parliamo ancora di obesità e alimentazione, perché come lei ci sta dicendo, professore, sembra che ancora i problemi siano abbastanza
4: Noi ogni anno abbiamo messo un motto diverso, abbiamo dato una serie di motti che spingevano a fare attività fisica, che spingevano cercando di avvicinarci molto al sociale, quindi cercare di riscoprire la sana alimentazione tradizionale e così via, una serie di messaggi che sono poi quelli che noi nutrizionisti clinici diamo continuamente, però ci siamo resi conto che il messaggio passa con difficoltà. Allora quest'anno abbiamo detto parliamone ancora, lasciando liberi i servizi di inventarsi ognuno un percorso. Su questo ci sarà una borsa di studio e verrà premiato il servizio che sarà riuscito a mettere in atto il percorso secondo noi migliore e più penetrante dal punto di vista della comunicazione. A tutto questo poi abbiamo lanciato un nuovo messaggio, che è quello dell'ipermercato sostenibile, proprio per entrare nel cuore del problema, perché se vogliamo modificare un fenomeno che è un fenomeno di popolazione, dobbiamo anche provare almeno a modificare quello che è il principale fattore di rischio, che è l'ambiente.
2: Certo. Professor Fatati, come svolge normalmente l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica la sua attività?
4: L'Associazione Italiana è un'associazione scientifica e quindi ha un'attività prettamente rivolta ai soci, no?
2: Certo.
4: E quindi abbiamo dei corsi di aggiornamento costanti, abbiamo delle riunioni regionali, visto che l'associazione ha sezioni regionali in tutta Italia, e poi abbiamo gli eventi nazionali, che sono ogni anno c'è un evento nazionale in cui normalmente si fa il punto di quelle che sono il top dello sviluppo scientifico del periodo. Abbiamo poi una rivista, la rivista arriva a tutti i soci, ne sappiamo in circa 2.500 copie, viene spedita chiaramente a tutti i soci, sì, e ad alcune persone che ci hanno fatto richiesta, tipo biblioteche, centri universitari e quant'altro. Nella rivista c'è spazio per l'attività prettamente scientifica, quindi il lavoro prettamente scientifico, ma la rivista si chiama Adi Magazine proprio perché c'è una parte che è lasciata ai soci, ossia sono i soci che ci scrivono e si mettono anche in contatto fra di loro, quindi questo è un modo abbastanza moderno per far sì che una rivista viva, certo, e sia presente sulla scrivania di chi appartiene alla nostra associazione.
3: Certo. Professor Fatati, come si raggiungono i cittadini per veicolare questi messaggi? Ci sono delle strutture preposte?
4: Ma sì, le strutture preposte ci sono e sono i servizi di dieterica. Purtroppo, uh-huh, come dicevo, questi servizi di dieterica non sono, sono un po' a macchia di leopardo, uh-huh, no? Nel senso che ci sono alcune regioni che hanno normato in maniera precisa i servizi di dieterica, come la regione Piemonte e la regione Lazio. Ci sono altre regioni che stanno un po' più indietro, come la mia, se non c'è ogni tanto essere anche in grado di autocriticarsi senza problemi. Quindi ogni servizio poi ha una modalità per farsi conoscere. C'è sicuramente, abbiamo comunque istituito un sito che è www.obesitydei.org, in cui chi vuole afferire a questi servizi può trovare tranquillamente tutte le indicazioni.
3: Certo. Bene, la ringraziamo professore di essere stato con noi.
4: Ringrazio io per l'ospitalità.
2: E quindi abbiamo avuto con noi il professor Giuseppe Fatati, responsabile dell'unità di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, segretario generale dell'ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, e responsabile scientifico della rivista ADI Magazine. Ci fermiamo per qualche momento, l'ornitorinco sempre su questo stesso tema continuerà subito dopo la pausa musicale, ancora con un'altra ospite al telefono. Restate con noi.

0: Rientriamo dopo questa breve pausa musicale, ancora nello stesso ambito dell'ornitorinco, Mario Calvagno.
1: Carmen Zammataro, al telefono la dottoressa Michela Barichella, medico specialista in scienza dell'alimentazione, responsabile del servizio dietetico ICP, istituti clinici di perfezionamento di Milano. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Dottoressa, vogliamo parlare con lei oggi di obesità? E vogliamo chiedere che cos'è l'obesità, perché a volte si pensa che sia solo un problema di estetica e invece credo che la situazione sia un po' diversa.
0: Noi ne vediamo solo il risultato, insomma, però c'è molto di più sicuramente.
2: Certo, l'obesità è una vera e propria malattia, quindi come tutte le malattie è fondamentale diagnosticarla. È fondamentale fare il calcolo del BMI, cioè dell'indice della massa corporea. Semplicemente prendendo il peso e il quadrato dell'altezza di una persona possiamo definire se questa è normopeso, sovrappeso, obeso. Si definisce obeso la persona che ha un BMI maggiore di 30.
1: Quali sono i fattori di rischio, dottoressa?
2: I fattori di rischio dell'obesità sono tantissimi. Innanzitutto dobbiamo dire che l'obesità è correlata al rischio di mortalità, cioè avere un BMI elevato, maggiore di 30, e quindi essere obeso, si ha una minor probabilità di sopravvivenza. In genere non si muore di obesità, ma si muore praticamente di tutte le complicanze ad essa correlate. Complicanze sono tantissime, riguardano organi, riguardano apparati e riguardano malattie metaboliche. Per esempio il diabete, l'insorgenza di malattie cardiovascolari sono strettamente correlate al peso della persona.
0: Abbiamo visto, ecco, malattie correlate, quindi sono in qualche modo derivate, ma l'obesità stessa da che cosa deriva? Come mai si diventa obesi?
2: Questo non è semplice da dire, si presuppone che su una base sicuramente genetica e quindi qualcosa che naturalmente si eredita, le abitudini alimentari e gli stili di vita influiscano su questo, nel senso che è possibile che in una famiglia dove vi sono più persone sovrappeso c'è più probabilità di andare incontro, ma sicuramente sono le abitudini, quindi le abitudini a mangiare nello stesso modo e soprattutto anche nel movimento, lavoro, eccetera.
1: Insomma, essere figli di obesi non è una condanna, dice lei?
2: È svantaggioso, questo sicuramente è svantaggioso, ma potrebbe essere l'ideale prevenire la cosa, sapere di avere i genitori, mette naturalmente un campanello d'allarme. Andrebbero educati sicuramente i genitori a cambiare le abitudini e naturalmente probabilmente i bambini andrebbero seguiti prima di diventare obesi.
1: Quindi si può fare qualcosa, insomma.
2: Io direi che si può fare molto, si può fare...

in macchina dal tuo cellulare in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su diretta canale 1. Buon ascolto. Semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su diretta canale 1. Buon ascolto.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 54 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia in provincia di Foggia durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto.
2: Dio mi ha rivolto una chiamata. Qual è? Mi do una mano? La mia chiamata qual è? Com'è? Ho sentito essere? Essere ciò che sono. Cosa sono? Allora, io sono prezioso, amato, sono completamente accolto da Dio nella persona di Cristo. Questo non dipende dal mio comportamento, dipende dall'opera di Cristo per me. Io sono una stirpe eletta, sono un sacerdozio regale, sono un edificio santo in cui dimora lo Spirito di Dio. E Dio mi dice, dato che hai tutto questo, ti chiedo di essere ciò che sei nel tuo cammino. Io spero, dato che stiamo arrivando verso la fine di questo campo, spero che nessuno rimanga indietro, nessuno rimanga fuori da questa chiamata. Spero che ognuno abbia fatto una propria scelta a favore di Gesù Cristo, per seguirlo, per onorarlo, per essergli fedele. Quanti possono dire di far già parte di tutto ciò che abbiamo elencato? Tu sei un credente. Tu appartieni al Signore. Tu fai parte di questa stirpe eletta. Tu fai parte di questo sacerdozio. Tu sei prezioso o preziosa. Tu sei amato o amata. E quanti possono affermare questa mattina, io faccio parte di questa schiera? Non così. Così. Allora, dimmi tu. Come hai fatto a far parte di tutto questo?

tu pensi o sei sicuro? Ok, c'è una differenza, eh? O spero, però, penso, no, lo sono. Se io ho fatto la mia parte, il Signore ha fatto la sua. E perciò lui ha detto, se tu mi accetti, io ti accolgo. E se, come dice in Apocalisse 3:20, ecco io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e avremo comunione insieme. Questa è la sua promessa. Se tu mi vuoi, allora io entro. E tu come hai fatto parte di questa schiera? Allora, io ho Gesù come il mio, e per le tue opere o è stato per fede? Come? Per fede nelle sue promesse. E tu? Per fede? E tu sei salvata per fede? Cioè, dato che tu hai posto la tua fiducia, la tua fede in Gesù, e questa fede che ti tiene sicura e salva, vero? Aiutante, mi dai una mano? Grazie. Ecco, il nostro versetto per oggi si trova in Colossesi 2:6 e possiamo capire il significato di questo versetto per mezzo delle domande che ho fatto poco prima. Come dunque avete ricevuto Gesù il Signore? Allora ci fermiamo lì. Come abbiamo accettato Gesù? Per fede. Contando sulle sue divine promesse. Lui ha detto, io ti perdono, io ti faccio parte della mia famiglia se tu credi. E tu hai detto, va bene, accetto e pongo la mia fede, la mia fiducia in te. Nello stesso modo che tu hai accettato il Signore per fede, nello stesso modo dobbiamo continuare a camminare in Lui, cioè in che modo l'avete accettato? Per fede. Come dobbiamo camminare in Lui? Per fede. Nello stesso modo che abbiamo accettato il Signore Gesù Cristo e abbiamo fatto nostre le sue promesse, nello stesso modo dobbiamo continuare il nostro cammino con Lui, appropriandoci delle sue promesse di venirci incontro, di assisterci, di aiutarci, di guidarci, di sostenerci. Noi abbiamo accettato per fede le promesse che riguardano la salvezza e dobbiamo accettare per fede le promesse che riguardano la sua cura, il suo aiuto, la sua guida. E dobbiamo fidarci di Lui continuamente, tenendoci stretti a Lui, accogliendo le sue promesse come nostre.
Adesso ci domandiamo, adesso che faccio parte di questa schiera, che sono un edificio santo in cui dimora lo Spirito di Dio e sono prezioso e amato da Dio e faccio parte di questo sacerdozio regale e di questa gente santa, senz'altro il Signore vuole servirsi di me. Non è che mi ha salvato solo per portarmi un giorno in cielo, altrimenti mi avrebbe rapito al momento della mia conversione. Invece mi ha lasciato qui, sulla terra, per un motivo. E qual è questo motivo? Perché il Signore non ci ha rapiti subito al momento della nostra conversione? Cosa pensate che voglia il Signore? Ecco, che rendiamo testimonianza agli altri affinché anch'essi possano sperimentare ciò che abbiamo sperimentato noi. Però io non posso fare questo se non rispetto quel principio fondamentale che mi comunica forza e potenza e abilità. Non ho creduto nel Signore e ricevuto la salvezza fidandomi delle mie forze, delle mie capacità. Io mi sono fidato dell'opera del Signore. E similmente, per camminare con il Signore, giorno dopo giorno, io mi fido di Lui, della sua potenza, della sua opera in me. Però, come un tralcio, ho bisogno di che cosa? Di essere attaccato alla vite. Come si chiama questa? Servendoci di un termine comune. Essere in comunione con Dio. Bravo. Allora, e cosa richiede la comunione? Fare ciò che Dio vuole. Allora, e come posso sapere ciò che Dio vuole? Leggendo la Bibbia. E perciò noi abbiamo imparato ieri che è vitale, vitale, e sottolineo ancora, è vitale che cosa? Il mio tempo giornaliero con Dio. È vitale questo, perché io non conto sulla mia abilità o sulle mie forze per evangelizzare gli altri. Deve essere Dio che opera in me per mezzo di me. E se Dio è ostacolato, impedito, perché lo Spirito di Dio che dimora in me è rattristato, non posso essere un mezzo di salvezza per gli altri. Perciò è molto importante la mia comunione giornaliera con il Signore. È come cercare di guidare un motorino che è senza benzina. Non va. Senza il carburante non parte e non cammino. E lo stesso per me come credente, senza la potenza dello Spirito di Dio in me non posso fare la volontà di Dio.
Dio non mi chiede di servirlo con le mie potenze e le mie abilità, mi chiede di servirlo con le sue forze. Adesso vediamo cosa il Signore vuole da me. In Ebrei capitolo 11, versetto 6, impariamo prima di tutto che come credenti, se vogliamo piacere a Dio, dobbiamo avere fede. Chi vuol leggere il versetto? Ebrei 11, 6. E notate cosa dice il versetto. Allora, chi ha cominciato?

Allora, se io mi accosto a Dio, cosa devo credere? Prima di tutto che Egli è. Che Egli è lì nella mia vita, devo credere questo. E devo credere anche che cosa? Sempre lì nella Bibbia. E spero che tutti abbiano la Bibbia. Avete tutti la Bibbia? Ecco, allora, devo credere anche che cosa? Che Egli mi ricompenserà per un cammino fedele. Dio più volte nella Bibbia dice: se tu fai questo, io ti benedirò. Non è una salvezza per opere, è una dimostrazione che noi abbiamo creduto. E lui dice: se tu mi ubbidisci, io prometto a te la mia benedizione sulla tua vita. E Dio mantiene le sue promesse. E senza questa fede io non posso piacere a Dio. Non posso. Perciò, come ho creduto nel Signore, come sono aggrappato a Lui riguardo alla salvezza, devo fare la stessa cosa per quanto concerne la mia vita quotidiana. Mi aggrappo a Lui, dipendo da Lui giorno dopo giorno dopo giorno, e dimostro la mia dipendenza quando mi accosto alla parola di Dio e mi accosto a Lui in preghiera. Un'altra cosa che Dio vuole da noi, Ebrei 12, 1 a 3. Abbiamo visto due di questi versetti precedentemente, ma vogliamo leggerli di fila. Ebrei 12, 1 a 3. Chi li vuol leggere?

Grazie. Allora, prima di tutto, il Signore vuole da me scioltezza. E per avere scioltezza cosa devo fare? Devo prima di tutto deporre che cosa? I pesi. Chi mi sa dire cosa sono i pesi? Chi si ricorda? Com'è? Per esempio? Tutto quello che non mi aiuta a correre, vero? È un peso. Se non aggiunge alla tua vita spirituale, se questa cosa non ti aiuta a conoscere meglio il Signore, se questa cosa è futile e senza significato eterno, è un peso. Mi ricordo anni addietro in America c'era la moda delle stagioni, e mi spiego, dicono che ogni persona è di una stagione. Secondo la carnagione, i capelli e tutto, quella persona è o primaverile, estivo, autunnale o invernale. E ci sono certi colori per ogni fascia, per quelli che sono primaverali e primaverili, e per quelli che sono estivi, e per quelli che sono autunnali, e per quelli che sono invernali. Cioè, ci sono certi colori che ti donano. E perciò se quel colore non ti dona, se non ti sta bene, allora stai certo che non sei di quella stagione, ok? E uno arriva a determinare cos'è secondo i colori che gli stanno bene. E mia moglie e le nostre figlie hanno fatto questa prova per decidere di quale stagione fossero. E poi vengono da nostro figlio. E vuoi fare la prova anche tu? Perché anche i maschi sono stagionali. E lui fa: a me no. E perché no? E lui ha fatto una risposta che mi è rimasta. Lui aveva 13 anni all'epoca. E lui rispose: perché i colori non sono eterni. Cosa stava dicendo? A 13 anni stava dicendo: se non è una cosa che dura in eterno, non mi interessa. Sono detto che tutti avessero una maturità spirituale simile, che tutti avessero questa determinazione: se quella cosa non mi aiuta nel mio cammino con il Signore, e se questa cosa non rimane in eterno, non mi interessa. Perciò un peso è quello che non ti giova, che non ti aiuta, che non rimane in eterno, e perciò
è futile. Hai qualche peso nella tua vita? Poi dobbiamo deporre non solo i pesi, ma i peccati, quelle cose che sappiamo non dovrebbero far parte della nostra vita. E quando il Signore mette il dito sulla cosa, tu sai che non è per te. Perciò il Signore vuole scioltezza, ed il Signore vuole anche perseveranza. Non dobbiamo diventare come tanti credenti, credenti della domenica. Sapete cosa sono credenti della domenica? Ne avete nella vostra assemblea? Quelli che vengono domenica mattina e durante la settimana non si vedono. Sono quei credenti che spuntano fuori quando fa comodo. E vediamo in che cosa devo essere perseverante. In quale cose devo continuare il mio cammino con perseveranza e costanza? Prima di tutto, come abbiamo detto ieri, nella lettura della parola di Dio. Deve essere un costante, ok? Deve far parte della mia vita quotidiana. Se tu non hai questa nella tua vita, non devi sperare di andare lontano. Tu sarai un credente mediocre, tu sarai un credente superficiale, tu sarai un credente di seconda. Se tu non hai questa nella tua vita, non devi sperare di andare lontano. Tu sarai un credente mediocre?

Perciò Dio pretende che io sia costante, perseverante in questo. Voi ricordate ciò che abbiamo detto riguardo al frutto dello Spirito? Quando abbiamo letto quell'elenco del frutto dello Spirito, e notate, non ho detto i frutti dello Spirito, ho detto il frutto. Perché ho detto il frutto e non i frutti? Perché io devo avere tutto questo insieme. Non è che posso avere amore da una parte e mancare nella pace. No. Tutte queste cose devono essere presenti come una cosa intera. Perciò dice il frutto dello Spirito. Come tanti chicchi che compongono un grappolo. E devono essere tutti presenti. Una caratteristica della vita che è ripiena dello Spirito è l'autodisciplina. E vi dico un segreto. Se non siete disciplinati nelle cose esterne, è molto improbabile che non sarete autodisciplinati nelle cose interne. Quando le missioni accettano candidati e vengono per un periodo di un paio di settimane per essere valutate dalla missione per vedere se diventeranno o no missionari con quella missione, molte missioni, mentre le persone sono fuori dalle camere, ci sono delle persone che vanno dentro la camera e osservano la camera. Come sono i cassetti? Con la roba buttata dentro così? Com'è il letto? Rifatto? Le scarpe buttate nell'angolo o in ordine? E guardano queste cose perché questo principio è valido. Se tu non sei ordinato fuori, è molto probabile che tu non lo sia dentro. E per aiutarmi ad essere ordinato dentro, mi autodisciplino, mi esercito ogni giorno. La prima cosa che faccio quando scendo dal letto è rifare il letto. Questo è un esercizio nell'autodisciplina. Metto in ordine le mie cose. Perché? È un atto di autodisciplina. Io voglio essere ordinato fuori, ma voglio essere ordinato anche dentro. E per aiutarmi ad essere ordinato dentro, mi applico all'autodisciplina delle cose di fuori. Perciò io mi devo, sono io che mi devo sforzare e autodisciplinarmi in questo settore. Dio, ti ho promesso che ti sarò fedele nella lettura della parola ed io mi applico a questo. Io mantengo la promessa fatta. E mi autodisciplino.

0: se lo Spirito di Dio è predominante in me, allora questo sarà il risultato. Una seconda cosa in cui devo essere perseverante nella preghiera. Io vi consiglio non di pregare a casaccio. Io vi consiglio di fare un elenco di preghiera e condivido con voi quello che mi è stato molto utile nella preghiera, di pregare con costanza e con regolarità. Se qualcuno mi dice pregherai per me, non è che dico sì sì e poi me lo dimentico. Adesso vi spiego come funziona. Io ho fatto 8 foglietti di carta, diciamo la metà di questa misura, e su un foglio ho messo ogni giorno e poi ho messo uno domenica, uno lunedì, martedì, uno per ogni giorno. Ho preso un foglio di carta e ho cominciato a scrivere tutte le richieste che mi venivano in mente, tutte le cose per cui devo pregare. Per esempio, devo pregare per me stesso, per la mia costanza, per la mia perseveranza, per la mia fedeltà al Signore. E ho cominciato a fare un elenco di soggetti. Ah, lui mi ha chiesto di pregare per lui, allora segno il suo nome. E non è che ho fatto tutti in una volta, man mano che mi venivano in mente, questi soggetti li scrivevo su questo foglio. E poi ad un tratto mi sono seduto e mi sono domandato: quale di queste richieste sono urgenti? Dovrei pregare per queste cose ogni giorno. Prima di tutto devo pregare per me stesso, per la mia costanza, per la mia perseveranza. Questo è necessario. E perciò ho segnato una croce accanto a questo soggetto e continuavo fino a segnare tutte quelle cose che erano urgenti. Poi li ho trascritti da quel foglio sul foglio che era segnato ogni giorno. Poi ho contato le richieste che erano rimaste e diciamo che sono 21, per dire. 21 diviso 7 sono 3. E perciò ho preso 3 delle richieste, le ho trascritte sul foglio domenica, 3 su quello lunedì e così via. E così prego in modo regolare. E se io prometto di pregare per qualcuno, lo segno sul foglio e almeno una volta alla settimana io prego per quella persona, almeno che non sia una cosa veramente urgente, e lo metto sul foglio ogni giorno. Questo ci aiuta molto ad avere una vita regolare di preghiera e siamo costanti, perseveranti nel pregare per certe richieste. Un'altra cosa dove Dio mi chiede la mia perseveranza e la mia costanza è nel frequentare le riunioni. Ogni volta che frequento una riunione mi espongo agli insegnamenti dalla parola di Dio e aggiungo un pezzo in più alla mia conoscenza della parola di Dio e alla sua volontà per me. Quando noi frequentavamo il liceo, tante volte mia moglie, Franca, se aveva un esame il giovedì, lei non frequentava la riunione di preghiera il mercoledì, rimaneva a casa a studiare. E poi è arrivata alla conclusione che sbagliava in pieno. Ha deciso: allora io onoro il Signore con la mia frequenza alle riunioni, studio quello che posso e poi mi fido del Signore per aiutarmi nell'esame. E lei riportava sempre i voti migliori quando frequentava la riunione di preghiera prima del giorno dell'esame. Una lezione per voi. Il Signore dice: io onoro quelli che mi onorano. Date a me il posto che mi spetta ed io vi onoro. È vero. Perciò non devo dire: ah, non posso andare perché ho un esame, ho un quiz. Abbiamo tanti motivi. Oh, mi sento stanco. Dov'è l'autodisciplina? Anch'io tante volte mi sento stanco e potrei dire: ma frequentare la riunione non mi sento. Però io ho fatto una promessa al Signore: io ti onoro. E ci vado. Ancora? Il Signore chiede la perseveranza anche nella testimonianza. Il Signore vuole che io sia attivo nel rendere testimonianza ai miei coetanei, ai miei amici. E se lo Spirito di Dio è predominante nella tua vita, questo sarà un tuo desiderio, non sarà un peso. Tu vorrai fare questo perché lo Spirito di Dio che dimora in te vuole questo. E non solo, ma sarai potenziato nel farlo. Molto importante la perseveranza in queste cose. Tu hai una chiamata alla fedeltà. Perciò devi essere ciò che sei e devi onorare la tua chiamata. Non è una corsa da 100 metri. È una maratona. E tante volte è in salita. Ma nonostante questo, le promesse del Signore sono fedeli nei tuoi confronti.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia-Romagna, E ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio e a risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte sempre di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Salve amici. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il giardino di Dio, numero 1. Leggiamo dalla lettera ai Galati che l'Apostolo Paolo scrisse e nel capitolo 5 leggeremo i versi 22 e 23. Dice così l'Apostolo: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, e contro queste cose non c'è legge. Bene, allora iniziamo una serie di meditazioni bibliche giornalieri proprio su questi due versi che abbiamo letto, che sono i frutti dello Spirito. Infatti ho intitolato queste meditazioni Il giardino di Dio, perché quando si parla di frutti ci si viene in mente appunto un bel giardino tutto verde, tutto colorato e con frutti abbondanti. Quindi dal fiore al frutto. Infatti i fiori sugli alberi o sulle piante in genere sono simili tra di loro, mentre diversissimi sono i frutti che poi da essi nascono. Un miracolo che si rinnova ogni anno. E sui rami degli alberi da frutto le gemme si chiudono, si schiudono, dando vita ai fiori, ai petali bianchi, rosati, come fanno appunto dei campi e delle colline un tappeto così bello, un tappeto di colori. Pochi giorni e poi i petali si cadono e dal cuore del fiore, l'ovario, si sviluppa il frutto. Frutto che può essere polposo, carnoso, dalla buccia lucida, rugosa, vellutata oppure dura. Il frutto al suo interno, sapete, custodisce i semi, il cui compito, una volta che il frutto cade a terra e si apre, è quello di generare altre piante. E questa, sapete, è una bella metafora con cui la Bibbia definisce la vita cristiana. Nei due versi che abbiamo letto oggi abbiamo il dettaglio di questa produzione che lo Spirito Santo vuole compiere nella vita di ogni cristiano credente. Nel campo vegetale il miracolo avviene ogni anno, come dicevo, e imparare a distinguerli e a scoprire come funzionano è importantissimo. Mentre per la vita spirituale il miracolo non è ogni anno, ma il miracolo è e deve essere ogni giorno, a prescindere dalle situazioni. Dal punto di vista biologico, il frutto è l'ultimo stadio della vita stagionale della pianta e si riproduce mediamente seguendo il corso di diversi elementi. Non c'è frutto quando non c'è vita, o non si riproduce un frutto quando, purché, pur essendoci vita, quando mancano determinati elementi di sostanze nutritive. Spiritualmente
il frutto dello spirito, appunto, è la manifestazione o la concretizzazione della natura divina nella vita di una persona, che viene chiamata dalla Bibbia la nuova nascita, che avviene appunto quando una persona accetta Cristo come suo Salvatore e Signore. E mentre non ci sono frutti quando manca quest'ultimo elemento, cioè lo Spirito Santo, oppure quando manca da parte del cristiano il desiderio di fare la volontà di Dio e si lascia coinvolgere nelle opere infruttuose di questo mondo. Lo scopo del cristiano è riprodursi attraverso i frutti che lo Spirito Santo manifesterà attraverso di lui. Allora, qual è il primo frutto di questo giardino di Dio? Bene, è l'amore. Sì, la proprietà dell'amore sembra essere qui non soltanto dal punto di vista cronologico, ma anche dal punto di vista qualitativo. Possiamo accettare il principio che l'amore è il primo e il più importante dei frutti, perché tutti gli altri vengono compensati da esso. La spiegazione più esauriente dell'amore è stata data sempre da Paolo, l'Apostolo, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13, che risulta essere la pagina più elevata, il poema più sublime di quella che deve essere l'etica cristiana. L'amore come frutto dello Spirito Santo è differente da quello umano. L'amore naturale viene dalla nostra carne ed è nella sua essenza egoistica. L'amore naturale è mutevole, fragile, è limitato nel tempo e nello spazio, nelle cose, nelle persone, ed è motivo di divisione perché unisce gli uni contro gli altri. Mentre l'amore come frutto del giardino di Dio viene dallo Spirito Santo ed è essenzialmente altruistico, senza condizionamenti, ed è limitato nello spazio e nelle persone, è costante nell'immutabilità. Il Signore Gesù sulla croce ci conferma questa verità proprio nell'esercizio del suo amore verso i nemici, verso il ladrone che pure lui stava sulla croce, ed è il legamento di ogni perfezione. Bene amici, il tempo è terminato e vi ringrazio perché siete stati all'ascolto. A risentirci a domani, amici ed amiche, che il Signore vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Siamo arrivati a giovedì. Oggi leggeremo dal versetto 21 al versetto 27, sempre nel Vangelo di Marco, al capitolo 13. E allora, se qualcuno vi dice il Messia è qui, oppure no, è quello là, voi non fidatevi, perché si presenteranno molti falsi cristi e falsi profeti che compiranno miracoli meravigliosi per ingannare, se fosse possibile, perfino i figli di Dio. State attenti, vi ho avvertito. Dopo la fine delle tribolazioni, il sole si oscurerà e la luna non risplenderà più, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora tutta l'umanità vedrà me, il Messia, venire nelle nuvole con grande potenza e gloria. Ed io manderò i miei angeli in tutte le direzioni a radunare i miei prescelti, dai più lontani confini della terra e del cielo. Sappiamo che le cose peggioreranno man mano che si avvicina la seconda venuta di Gesù. Falsi maestri hanno afflitto la Chiesa fin dalla sua nascita. E decine di loro, dai malati mentali agli opportunisti, hanno affermato di essere Gesù. Alcuni hanno innegato persino milioni di seguaci, mentre altri hanno manipolato i loro discepoli, inducendoli a suicidarsi nella speranza della salvezza. Quando il sole e la luna si oscurano e le acque si tingono di sangue, e il mondo è coperto da piaghe, carestie e guerre, uomini senza scrupoli approfitteranno della sofferenza. Attualmente lo Spirito Santo sta impedendo alle forze spirituali maligne di svilupparsi nella manifestazione ultima dell'Anticristo. Praticamente sta facendo da freno. Ma alla fine dei tempi la sua mano restrittiva, diciamo, verrà tolta, dando a Satana l'opportunità di governare il mondo, ma permettendo anche a falsi ingannatori umani la libertà di agire come desiderano. E questi falsi maestri saranno così convincenti che i credenti sarebbero ingannati se non fosse per la verità che Gesù mette nei loro cuori. E pertanto è fondamentale che siamo veramente radicati nella parola. Giovanni 10,5 dice: «Uno sconosciuto non lo seguiranno, ma fuggiranno da lui, perché non conoscono la voce degli stranieri». Quindi i veri credenti non seguiranno una persona che finge di essere Gesù, ma coloro che non sono radicati in Gesù crederanno facilmente che qualcun altro con dei poteri magici li salverà. Il profeta Zaccaria avverte che durante la tribolazione 2/3 di tutti gli ebrei saranno uccisi. E l'Apocalisse 6 fino al 16 descrive gli orrori che il mondo sperimenterà. Alla fine della tribolazione il mondo sarà in uno stato terribile. Miliardi di persone saranno morte a causa di malattie, di carestie, di pestilenze e di guerre. E molta anche della vegetazione sarà scomparsa. La terra stessa sarà danneggiata da terremoti e anche da una grande meteora. E dopo la tribolazione, quando sole, luna e stelle si oscureranno, Gesù apparirà nelle nuvole con grande potenza e gloria. Per cui l'Apocalisse descrive Gesù che cavalca un cavallo bianco con gli occhi come fuoco e la veste intinta di sangue. Il suo esercito lo seguirà su dei cavalli bianchi. Una spada affilata uscirà dalla sua bocca e distruggerà la nazione. Egli porterà l'ira e la collera di Dio. E questo, ragazzi, è un po' diverso da un capo di culto che si professa come cristiano, raccoglie del denaro e a molte partner sessuali. Gesù chiamerà a sé il suo popolo che sopravviverà alla tribolazione. Queste sono le pecore che sono state salvate, mentre invece le capre che non seguono Cristo non sopravviveranno.
E i seguaci di Cristo, sia ebrei che gentili, entreranno in questo regno millenario come uomini naturali. Pertanto potranno sposarsi e riprodursi esattamente come gli uomini naturali fanno oggi. E i loro figli potranno o meno diventare credenti, proprio come accade oggi. E questo gruppo di persone è responsabile della riproduzione del regno. E sono la fonte degli eserciti increduli di uomini che si solleveranno contro Cristo alla fine del millennio, quando Satana sarà rilasciato un'ultima volta. I credenti invece che sono morti o sono stati rapiti in cielo saranno anch'essi presenti nel regno millenario, però in corpi glorificati come quello di Cristo. Non peccheranno, non si sposeranno e non avranno figli. Riflessione. Considerate tale profezie come fantascienza o vi entusiasmate per ciò che sta per accadere? Signore, non vediamo l'ora del tuo ritorno. Sarà un'occasione fantastica, specialmente per coloro che ti conoscono, ma sarà una situazione tragica per coloro che ancora non si sono affidati a te. Io prego per loro, che i loro cuori siano trasformati dalla potenza della tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Allora, buona giornata a tutti e, Dio volendo, a risentirci domani. Ciao. Ma sarà una situazione tragica per coloro che ancora non si sono affidati a te. Io prego per loro, che i loro cuori siano trasformati dalla potenza della tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Allora, buona giornata a tutti.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Cielo. E vogliamo vedere, visto che sarà la nostra dimora eterna, la nostra dimora celeste, in quanto noi, come dice l'Apostolo Paolo, siamo ormai cittadini celesti. Non è quello che sto dicendo utopia, non è fantasticare oppure sognare, ma è una grande realtà. È una grande realtà. Per noi è cambiato quello che è il detto del mondo che dice mangiamo e beviamo perché domani morremo. Per noi non è così. Perché se fosse così, io credo che non saremmo qui, vero? Saremmo in altri posti. Vogliamo vedere quali saranno le occupazioni dei credenti nel cielo e quali saranno le benedizioni che i credenti riceveranno in cielo. Abbiamo certamente tanti passi, ma voglio leggerne sempre qualcuno perché deve essere la scrittura che ci dà, diciamo, conferma di quello che è veramente la realtà che aspetta noi che crediamo in Gesù Cristo. Vediamo che siamo venuti qui per che cosa? Con una parola, per adorare il Signore. Quindi l'adorazione è un qualcosa che comincia sulla terra. Certamente tanti adorano il Signore come piace loro. Sono milioni e milioni di persone che vanno in chiesa o nella comunità per adorare il Signore. Ma per adorare il Signore, cosa dobbiamo fare? A che cosa ci dobbiamo attenere? E che cosa è veramente l'adorazione? Come potremmo definire l'adorazione? Qualcuno ha detto l'adorazione è un aprirsi alla contemplazione del Signore. Cioè io mi apro, apro il cuore per contemplare con gli occhi della fede Dio, per innalzarlo, per esaltarlo. E dobbiamo sempre attingere alla parola di Dio, se veramente l'adorazione che noi facciamo è gradita a Dio ed è secondo la sua volontà. Ricordate quando il Signore parlò con quella donna samaritana, lì al pozzo di Giacobbe, cosa disse? Queste testuali parole. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede, il Dio è spirito. E quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Quindi l'adorazione è un qualche cosa che ha a che fare con il nostro spirito. Lo spirito dell'uomo contempla Dio. Dio è spirito. In spirito e verità vuol dire anche secondo la sua parola. In questo contesto la parola verità vuol dire secondo l'insegnamento della scrittura. E quante persone adorano Dio senza conoscere la scrittura? E quindi vediamo che Dio dice, richiede degli adoratori e questi adoratori devono essere in spirito e verità che adorano il Signore. L'adorazione, vediamo che inizia su questa terra. Dal giorno che abbiamo accettato il Signore, noi abbiamo imparato ad adorarlo. E l'adorazione appartiene solo a Dio. E voglio citare un versetto. Quando i re magi sono andati a visitare Gesù, bambino, Gesù era bambino, era nato in una mangiatoia, si dice, in una grotta. Ebbene, qui leggiamo queste testuali parole, dice: entrate nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre e prostratesi lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Qui vediamo che hanno adorato solo Gesù, non hanno adorato Maria e tantomeno Giuseppe che erano lì presenti. Quindi l'adorazione va data soltanto a Dio ed essendo Gesù Dio, ecco che lui è degno della nostra adorazione. Qui è quello che succede sulla terra, ma leggiamo in Apocalisse ciò che avverrà nel cielo.
quando ci sarà il più grande e il perfetto raduno e noi saremo lì presenti. In Apocalisse capitolo 5 voglio leggere queste testuali parole di questo immenso esercito che c'è di angeli e di santi che sono alla presenza di Dio e dell'agnello. E dice così, versetto 11, capitolo 5 di Apocalisse: e vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miriadi e di migliaia, che dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze, la sapienza e le forze, l'onore e la gloria e la benedizione. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare, tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Qui vediamo con gli occhi della fede a colui che siede sul trono, cioè Dio Padre, e all'agnello che siede alla sua destra. Quindi l'adorazione appartiene solo a Dio Padre e a Dio Figlio. Qui vediamo in Apocalisse proprio ciò che avverrà nel cielo nei tempi a venire, quando tutta la Chiesa, tutti i santi dell'Antico Testamento e tutti i santi del Nuovo Testamento saranno lì presenti nel cielo. E questa adorazione noi la pratichiamo anche sulla terra. Siamo venuti qui proprio per adorare il Signore, non una volta alla settimana, ma ogni giorno della nostra vita. Dobbiamo avere momenti in cui noi stiamo nella nostra cameretta in ginocchio e adoriamo il Signore, perché Dio vuole queste cose. Dio chiede, richiede, cerca adoratori che lo adorano. Un'altra occupazione dei credenti nel cielo è che canteranno al Signore. Ed è quello che noi facciamo quando ci incontriamo, vero? Abbiamo cantato cantici al Signore, ed è quello che il Signore vuole. Quindi noi quello che facciamo è in sintonia di ciò che avverrà anche nel cielo. E voglio leggere sempre in Apocalisse, perché parla di cose future. In Apocalisse, sempre capitolo 5, versetto 9 a 10, dice così: e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Quindi noi cantiamo al Signore. I nostri canti, prima di conoscere il Signore, erano rivolti a qualche cosa, a qualcuno, perché i canti che fanno gli uomini sono per una persona, magari amata, ma i nostri canti ci sono esclusivamente per Dio, per Gesù, mediante lo Spirito suo Santo, perché Lui è degno di essere innalzato, glorificato a nostra vita, e i canti che faremo in cielo saranno senza fine. L'Apostolo Paolo ci incoraggia quanto scrive ai Colossesi. Dice: la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Che cosa fa una persona quando è ripiena di Spirito Santo? Che cosa fa? Lode il Signore, canta al Signore, inneggia al Signore. Una persona che non è ripiena di Spirito Santo, gli è impossibile fare queste cose. Perché noi lodiamo il Signore? Una domanda. C'è un motivo per cui noi lodiamo il Signore? Per quale motivo? Perché Lui ha cambiato la nostra vita. Perché Lui ha fatto cose grandi nella nostra vita. Perché eravamo morti e adesso siamo spiritualmente risuscitati.
perché Lui ci ha fatto il dono della vita eterna, perché Lui ci ha liberati dal peccato, ci ha dato la salvezza dell'anima. Quando il popolo di Israele ha passato il Mar Rosso, cosa hanno fatto gli ebrei? Hanno cantato al Signore. E voglio leggere solo tre versetti che si trovano in Esodo capitolo 15, versetto da 1 a 3. Dice: allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò, e il Dio di mio padre io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Dopo 400 anni di schiavitù, Israele passa il Mar Rosso per entrare dopo nella terra promessa. Cosa scaturisce dal loro cuore? La lode, il canto. Noi cantiamo perché siamo stati liberati dalla schiavitù di Satana, siamo stati salvati da una condanna eterna. Lo lodiamo il Signore perché siamo diventati figlioli di Dio. Abbiamo tanti motivi per cui dobbiamo lodare il Signore e dobbiamo cantare al suo nome. Un'altra cosa che faranno i credenti in cielo è quello che lo serviranno. Il credente servirà il Signore in cielo, ma questa attività noi la pratichiamo sulla terra? Serviamo noi il Signore? Come lo serviamo il Signore? Diciamo in cose pratiche. Paolo scriveva ai Filippesi dicendo: io rendo grazie al Dio mio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera prego per voi tutti con allegrezza a cagione della vostra partecipazione a progresso del Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Ringraziava il Dio perché i filippesi si adoperavano al progresso del Vangelo. Che significa progresso del Vangelo? Cioè parlare agli altri del Signore, evangelizzare, visitare, parlare di Gesù nelle cose pratiche, non con le parole ma con gli atti pratici, come dice anche Paolo ai Tessalonicesi: perché egli non stesse raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliolo. Io servo il Signore. Tu servi il Signore? Se il Signore mi fa una domanda, dice: come mi stai servendo? Che cosa stai facendo per me durante la giornata o durante la settimana? Che cosa hai fatto in questa settimana per me? Hai parlato a qualcuno di me? Hai visitato tu qualcuno per amore mio? Hai aiutato tu qualcuno per amore mio? Servo io il Signore? Paolo alla fine del capitolo 15 di Prima Corinzi dice: perciò fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quello che noi facciamo lo dobbiamo fare in un modo abbondante. E come lo faccio, di malavoglia o lo faccio con gioia? Servo io il Signore con gioia? Qual è quel salmo che dice: servite il Signore con gioia? Conoscete il salmo? Salmo 100 dice: mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra, servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti, noi siamo Suoi, siamo il suo popolo e il gregge che gli pasce. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in perpetuo e la sua fedeltà per ogni età. Io vengo qui per adorare il Signore con gioia.
lo facciamo con gioia. Serviamo il Signore con gioia. Dedicare del tempo per Lui, per la Sua gloria, anche nelle cose minime, nelle cose pratiche, possiamo servire il Signore. Come siamo bravi servitori nelle nostre case, dovremmo essere buoni servitori nella Chiesa del Signore. Quarto punto, in cielo i credenti regneranno. Noi regneremo con Gesù. Sembra una parola troppo grossa, vero? Ma non è così. Perché in 2 Timoteo capitolo 2, versetto 11 e 13 l'Apostolo Paolo scrive dicendo: certa è questa parola che se moriamo con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Soffriamo con Gesù, un giorno saremo glorificati con Lui e regneremo con Lui. Quinto punto, in cielo i credenti mangeranno il frutto dell'albero della vita. In Apocalisse 2,7 dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò di mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. E in 22,2 Apocalisse dice: in mezzo alla piazza della città ed ambi i lati del fiume stava l'albero della vita che da 12 raccolte porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Che frutti saranno noi non lo sappiamo. Che cibo sarà noi non lo sappiamo. Sappiamo che lì noi mangeremo anche dei frutti spirituali. Non dobbiamo meravigliarci, perché il Signor Gesù dopo la risurrezione, pur avendo un corpo di risurrezione, ha mangiato del pesce. Gli angeli, pur essendo purissimi spiriti, eppure hanno mangiato. Dove che hanno mangiato? Dove dice la scrittura che degli angeli hanno mangiato? Quanto Abramo ha accolto a casa sua il Signore e due angeli. In forma umana questi angeli hanno mangiato. Un sesto punto, in cielo i credenti riposeranno in un modo perfetto. E dice in Apocalisse capitolo 7, perché è qui che dobbiamo giustamente vedere cosa dice la scrittura, capitolo 7 versetto 16 e 17 dice: non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pastorerà e li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Nel cielo non ci sarà più la sofferenza, non ci sarà più grido né dolore né la morte, non ci sarà più la malattia, non ci saranno più tutte queste cose. Sarà meraviglioso, meraviglioso quello che noi andiamo incontro. E settimo punto, vediamo che in cielo i credenti riceveranno il premio. E voglio leggere certamente un paio di versetti sempre dalla scrittura. In Galate 6,8 dice: perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo spirito mieterà dello spirito vita eterna. E non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. E in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 10 dice: perché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo che avrà operato o bene o male. Ogni credente nel cielo dovrà comparire davanti a Gesù per ricevere la giusta ricompensa di quello che avrà fatto mentre era nel corpo. Ed è chiaro che qui il premio sarà differente l'uno dall'altro secondo la fedeltà e secondo l'opera che il credente avrà compiuto sulla terra. Se seminiamo abbondantemente, mieteremo abbondantemente.
Diversamente, seminiamo scarsamente, metteremo scarsamente. E voglio menzionare quali saranno le benedizioni che riceveranno i credenti nel cielo. Il cielo non è un luogo per dormire, per sognare, e non sarà neanche un luogo noioso, perché io credo che il Signore, il Dio, nella sua immensità, nella sua infinita grandezza, noi scopriremo e noi vedremo cose che non abbiamo mai viste, come dice l'Apostolo Paolo, cose che occhio non ha vedute e che orecchie non ha udite e che non sono salite nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Pensiamo, se la terra è così bella e non ci stancheremo mai di vedere le meraviglie di Dio, cosa sarà il cielo? Cosa sarà il cielo? Una delle più grandi benedizioni che troviamo nella Scrittura è quella che noi saremo sempre con il Signore. Questo è al primo posto. L'Apostolo Paolo lo scrive ai Tessalonicesi per quanto riguardava il ritorno di Gesù, dicendo: consolatevi gli uni gli altri con queste parole, perché noi saremo sempre col Signore. Prima Tessalonicesi. E il Signore ci ha fatto anche Lui stesso delle promesse. In Giovanni 12:26 dice: se uno mi serve, mi segua, e laddove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Noi saremo sempre col Signore, per sempre, in eterno, meraviglioso. Dov'è il cielo? Qualcuno ha detto: il cielo è dove è Gesù, perché Gesù è la pienezza del cielo, il suo sguardo illumina il cielo, la sua presenza è la gioia del cielo, il suo nome è l'oggetto dei canti nel cielo. Se non ci fosse Gesù nel cielo, il cielo non sarebbe più cielo. Il cielo è lì dove c'è Gesù. Meraviglioso. Lui è lì nel cielo e noi saremo lì con Lui per sempre. Seconda benedizione è che i credenti saranno partecipi della gloria del Signore. Lui è il capo, noi siamo le sue membra. Lui è lo sposo, la Chiesa è la sposa. Nella sua preghiera sacerdotale Gesù disse, Giovanni 17:24: Padre, io voglio che dove sono io siano anche quelle che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Paolo scrive ai Romani dicendo, 8:17: e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. In Colossesi 3:4: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete manifestati in gloria. In gloria. Cioè la nostra immaginazione non potrà mai arrivare a comprendere, a capire quello che il Signore ci ha riservati a noi Suoi figlioli. Terza benedizione: i credenti già hanno la vita eterna. Ma noi abbiamo la vita eterna? Noi abbiamo la vita eterna? Sì o no? L'abbiamo la vita eterna. Ma già siamo entrati in questa vita eterna? Ma proprio in tutto? Abbiamo il seme della vita eterna, in quanto lo Spirito di Dio è in noi, ma non gustiamo ancora la vita eterna, perché ancora noi siamo su questa terra e siamo in questo corpo. Vita eterna vuol dire vita nella sua non soltanto durata, ma nella sua qualità, in quanto noi non siamo immuni dal peccato, non siamo immuni dalla tentazione, non siamo immuni dalle cadute. Per cui la vera vita, la vita nella sua pienezza, noi l'avremo quando saremo col Signore. Quindi è chiaro che chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Noi abbiamo la vita eterna. È un versetto meraviglioso che il Signore ci dà nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 27-30, dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai,
e nessuno le rapirà della mia mano. Il Padre mio che me la date è più grande di tutte, e nessuno può rapirla di mano al Padre. Io e il Padre siamo uno. Mi piace molto quello che dice: nessuno le rapirà dalla mia mano. Ora non vi è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. È una cosa meravigliosa che quando saremo in cielo siamo liberati dalla presenza del peccato. Qui purtroppo viviamo in un mondo contaminato, in un mondo pieno di tentazioni. Il peccato, dice la scrittura, facilmente ci avvolge. Satana va attorno a noi come un leone ruggente. Abbiamo i tre nemici onnipresenti. Sapete quali sono i tre nemici del credente? Quali sono i tre nemici del credente? Che sono sempre presenti. Sapete quali sono? La carne, il mondo, Satana. Questi tre nemici sono sempre presenti. Ma quando saremo in cielo, saremo più nella carne ma nello spirito. Sarà una vita che non possiamo descriverla, quello che noi saremo. Lo sto fantasticando, è la parola di Dio che ce lo dice. Infatti in Apocalisse sono i versetti che ci confermano, perché queste cose sono fedeli e veraci. In Apocalisse 22:3 dice: e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. Apocalisse 22:14 dice: e beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la bugia o la menzogna. Questi sei tipi di persone saranno esclusi dal regno di Dio. Quinta benedizione: nel cielo i credenti non soffriranno mai più. Questo mondo è chiamato la valle di lacrime. Un poeta ha chiamato questo mondo un attimo opaco di male. Questo mondo che in confronto all'universo è come un granello di sabbia, eppure pieno di male, e il Signore lo distruggerà, come distruggerà purtroppo tutto il mondo visibile, tutto l'universo, perché Gesù lo dice: il cielo e la terra passeranno. Ebbene, voglio leggere per intero ciò che riguarda il nuovo cielo e la nuova terra. Apocalisse 21:1-4 dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa donna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più. Non ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Meraviglioso, queste versette meravigliose. Noi saremo con Dio, abiteremo con Lui in eterno. Sesta benedizione dice: in cielo i credenti otterranno la pienezza della vita. Perché? Perché quando Gesù ritornerà, speriamo che sia presto, di qui a breve, dice l'Apostolo Paolo, sia in Filippesi che in Corinzi, questi versetti, che dice così: Filippesi 3:20-21, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale gli può anche sottoporsi ogni cosa. Come sarà il nostro corpo? Paolo lo dice in 1 Corinzi 15:42-43, così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Noi aspettiamo il ritorno del Signore.
per essere non spogliati ma sopravvestiti di questo corpo glorioso, incorruttibile, potente, spirituale, eterno. Come qualcuno ha detto, noi saremmo più belli degli angeli, più splendenti del sole. Quello che il credente ha davanti a sé, per la fede che ha messo in Gesù Cristo, si apre per lui un glorioso, meraviglioso futuro. Mentre per quelli che non hanno Gesù nella loro vita, ci saranno tenebre eterne, un tormento eterno, lontani da Dio per sempre. È terribile, ma noi dobbiamo dire grazie, Signor Gesù, che tutto è stato grazie all'opera che Tu hai compiuto per noi sulla croce. Quindi lì avremo adorazione perfetta, amore perfetto, servizio perfetto, vita perfetta. Tutto sarà perfetto. Anche noi saremo perfetti. Tutto grazie a Gesù, che è la porta del cielo e che ha fatto tutto per la nostra salvezza. Alleluia. Amen.

Certo che noi siamo sulla terra per pochi anni, vero? Come dice la scrittura, la vita dell'uomo è come l'erba, come un vapore che subito scompare. La Bibbia parla molto, ma molto del cielo.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: a Radio Logos. Sono le ore 1:07.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi il pastore Luca Baratto, pastore evangelico, segretario esecutivo della Federazione Chiese Evangeliche in Italia e curatore del programma radiofonico Culto Evangelico che va in onda la domenica mattina su Rai Radio 1. Buongiorno Luca, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Insomma, i temi ovviamente non mancano dall'attualità, quelli della pace, della guerra innanzitutto, una recrudescenza della guerra, e poi c'è la situazione a casa nostra dove ci sono i poveri e i poverissimi. E si legge su Repubblica di oggi a proposito della strage dei braccianti: vittime e carnefici vivevano insieme tra le piste caporalato e faida territoriale.
2: Certo, è una tra tutte le notizie apparse sui giornali in questi ultimi giorni, appunto. Questa è forse quella più raccapricciante, quella più sconvolgente. Si tratta di diversi aspetti. L'aspetto del lavoro certamente è centrale, però anche il lavoro migrante, per esempio, ecco, anche questo è un aspetto particolare e decisamente lontano dagli obiettivi e dalla cronaca, nel senso che soltanto in situazioni estreme come questa viene in qualche modo considerato e posto all'attenzione di un pubblico più ampio, mentre anche le autorità sostanzialmente, che dovrebbero in qualche modo occuparsi della cosa, non sono efficaci. Ecco, noi come Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia abbiamo una piccola esperienza in questo ambito con i lavoratori migranti stagionali della zona di Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, che una volta era chiamata appunto la piccola America, perché era un luogo di migrazione dall'Italia, cioè addirittura persone da altre regioni andavano lì perché gli agrumeti erano, diciamo, la produzione agricola era ed è ancora fiorente, insomma. Però oggi vi abitano e vi lavorano tantissimi rifugiati, migranti, e non so se qualcuno ha mai visto i campi in cui vivono, delle tendopoli senza luce elettrica, senza acqua corrente, in cui si vive veramente in condizioni così, diciamo, forse dopo un terremoto si vive così per qualche giorno, ecco, finché qualcuno non ti porta in qualche altro posto più. E lì i bisogni sono enormi, sono da quello abitativo, ma per esempio anche quello di avere delle biciclette e avere delle giacche catarifrangenti, perché spesso ci sono su strade non illuminate degli incidenti che coinvolgono questi lavoratori, incidenti spesso mortali. E una delle piccole cose che, insomma, la Federazione delle Chiese Evangeliche ha fatto è stata quella di dare loro delle giacche catarifrangenti, proprio per essere visibili in strade buie. E per la questione abitativa è stato pensato un ostello che dà casa a 40 persone, un ostello sociale con una dove si paga un affitto minimo e dove due o tre persone vivono nello stesso appartamento, dove ci sono dei letti, l'acqua corrente, l'elettricità, il riscaldamento. Insomma, si chiama Dambeso, che vuol dire dignità sostanzialmente. È una piccola, certo, cosa per 40 persone, ma vuole mostrare che è possibile ragionare in modo diverso.
1: E mi viene in mente l'accusa del vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva qui sono in troppi a voltarsi dall'altra parte. Tra l'altro includeva anche la Chiesa, quindi insomma. Allora, Claudio. voleva aggiungere qualcosa?
3: Sì, allora, legato proprio alla strage di Amendolara, mi ha colpito Alessandro D'Alessio, il procuratore della Repubblica, che ha definito questo crimine come il più inaudito, che lui è più crudele che non aveva mai visto in 30 anni. L'altra cosa dove bisogna stare attenti, perché si vede c'è un salto di qualità, questi giovani, perché avevano tutti 20 anni, avevano il permesso di soggiorno e mi sembra anche il contratto, quindi, ma il risultato è che con l'intimazione, con tutto, non venivano pagati, quindi vuol dire che si perfeziona sempre di più, anche se fai un passo avanti, la modalità per sfruttare e rendere schiavi. Poi la cosa brutale è che sono state rotte nella macchina prima di farli entrare i, come dire, le aperture, no?
1: Sì, sì.
3: E quindi si è salvato solo l'altro perché è riuscito a uscire dal bagagliaio.
2: Sì, allora sono completamente d'accordo. Sì.
3: Lobby è sotto scorta l'altro perché chiaramente rischia.
1: Sì. Torniamo a parlare con il pastore evangelico Luca Baratto. Vedo sul Corriere della Sera di oggi un riferimento a una polemica che ha coinvolto Henry De Luca, il famoso scrittore, escluso da Salerno Letteratura per le sue parole su Gaza. La direzione dell'evento ha detto: non si tratta di censura, ma sui morti in Palestina non c'è identità di vedute. Le frasi contestate pronunciate a Gerusalemme da Henry De Luca, quale appunto aveva detto: so benissimo cosa sia un genocidio, applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. Per quanto riguarda questa esclusione dal Salerno Letteratura, Henry De Luca ha detto: è il festival che si è escluso da me. Allora, su questi argomenti, che sono argomenti, come vedete, molto divisivi, ecco, c'è stato anche un recente webinar che ha coinvolto molti pastori evangelici, teologi e non solo. Ha partecipato anche il nostro Luca Baratto, e io vorrei sapere un poco come è andato questo incontro, quali sono le vedute, le visioni che esistono nel mondo evangelico, insomma, si discute su questi argomenti?
2: Sì, certamente sono, come dicevi, sono argomenti divisivi un po' ovunque, anche nelle chiese, insomma. Proprio la parola genocidio è una parola controversa. Tuttavia, in quel webinar si reagiva ad un precedente incontro e un documento che si chiama Kairos 2 Palestina, che esorta le chiese cristiane in tutto il mondo a reagire e a dire la verità su Gaza. Allora, in questo documento vi sono, diciamo, alcune richieste. Alcune appunto riguardano anche le parole. Una di queste parole è per esempio apartheid, cioè il fatto che i palestinesi in Israele siano sostanzialmente segregati, ecco, come se vivessero nel Sudafrica dei bianchi che comandavano sui neri. E questa parola, per esempio, è stata adottata dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, quindi il maggiore organo ecumenico internazionale, ma dopo un percorso piuttosto lungo, ed è stata approvata proprio in un incontro, in una riunione in Sudafrica. L'altra parola è genocidio. Appunto, c'è chi ritiene che quello che è successo e sta succedendo ancora, insomma, sostanzialmente con l'assenza di movimento, insomma, di ricostruzione a Gaza, che questo sia una sorta di genocidio per sterminare sostanzialmente i palestinesi. Io direi che quello che invece tutti sono in grado di dire è che a Gaza sono stati perpetrati dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra, e questi io credo che nessuno possa negarlo. Avevo ascoltato una volta un webinar con una giurista internazionale, e anche lei diceva che era difficile capire se si potesse applicare la categoria del genocidio, ma invece è applicabilissima la categoria dei crimini contro l'umanità, che mi sembra sostanzialmente molto forte. E quindi in realtà io non credo che per sentirsi interpellati da ciò che succede a Gaza, dalla situazione di Gaza, si debba essere d'accordo su questa parola o meno. Fatto sta che Gaza è una distesa di macerie, e che quando ti chiedono una solidarietà sbilanciata, cioè più a favore dei palestinesi, è anche comprensibile, visto che c'è veramente uno sbilanciamento di forze, e soprattutto oggi sono solo macerie, e questo non può essere negato da nessuno.
1: Cioè, in altre parole, quello che una volta era visto come un aspetto importante, quello dell'equidistanza, oggi non funziona più, insomma. Questo è un poco il senso del tuo ragionamento, mi pare.
2: Diciamo che uno, io personalmente sarei qualcuno che tende a essere equidistante, nel senso di capire le ragioni di tutti, ma da un punto di vista pratico dei fatti questo equilibrio è sbilanciato da ciò che è successo, dalla situazione in cui vive un israeliano, diciamo, a Tel Aviv, e un palestinese a Gaza, e dal fatto che non si vede e non si sa più niente di questa zona, di queste
1: persone.
2: Non
1: c'è una via di uscita, almeno da come appare attualmente. Allora, abbiamo ancora un minuto, credo che Claudio volesse aggiungere qualcosa.
3: Ma mi fa riflettere, io leggo spesso e volentieri il Re di Luca, però forse andrebbe evitato di dover dare un aspetto proprio anche letterale della parola genocidio. Io credo che sarebbe la cosa migliore in questo momento, perché alla fine
1: ci si divide su queste cose.
3: Si divide su una cosa quando la sostanza è che i bambini e tante persone sono sotto tonnellate di macerie, e nonostante la guerra continuano a morire. Quindi c'è qualcosa di molto opaco. Forse evitare, e anche quella frase, saranno loro a fare a meno di me, insomma, alla fine mi sembra che emerga un aspetto più egocentrico.
1: Quello ci può stare, siamo tutti uomini naturalmente. Allora, io direi concludiamo qui, ma inviterei anche i nostri ascoltatori a farci conoscere le loro opinioni. Ne abbiamo parlato spesso di questi temi, ma siamo costretti a continuare a farlo, perché, come accennava anche Luca, mi sembra che la situazione non stia migliorando, ecco, non in maniera significativa almeno. No. È così, ecco, ultima battuta su questo, che prospettive vedi?
2: Le prospettive sono veramente difficili, non si vede una volontà di cambiare la situazione, di risolverla, soprattutto si continua a fare la guerra in Medio Oriente. Finché si continuerà a fare la guerra non ci sarà nulla di buono, e nessun piano di pace o di ricostruzione sarà veramente possibile.
1: Luca Baratto, pastore evangelico, grazie per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RVS. Grazie mille.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.